Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la Tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A Te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, Ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sant'Antonio fu un grande tessitore e costruttore di pace. E allora ci auguriamo che con la sua intercessione tutti noi possiamo diventare a nostra volta costruttori di pace. Ho detto che ci vuole tanta umiltà, tanta capacità di offrirsi e di fare il primo passo nei confronti degli altri, molto dialogo, riconoscere le ragioni altrui e anche umilmente riconoscere i torti propri. Però attraverso il dialogo e il desiderio di pace troveremo tanti motivi per costruirla appassionatamente giorno per giorno. Per l'intercessione di Sant'Antonio, il Signore ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241 oppure puoi chiamare al nostro numero

di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

del santuario della spogliazione di Assisi. E vogliamo ricordare che il beato Carlo è nato a Londra, poi si è trasferito a Milano e per sua volontà venne ad abitare ad Assisi perché la trovava una città molto bella. Anche spiritualmente trovava un'attrazione per Assisi e per questo visse la sua vita fino ai 15 anni proprio qui in Assisi e volle essere quindi sepolto qua dopo la sua morte, che avvenne appunto a quell'età molto giovane, toccato da una malattia molto grave che lo portò via in pochi giorni. Andò alla casa del padre e lui lo sapeva e era felice di questo. E in anticipo, qualche mese prima, aveva annunciato anche la sua morte. Questo ragazzo, molto allegro, brillante, aveva una vita interiore molto profonda e probabilmente aveva dei segni misteriosi da Dio che lo guidavano, ma che non sono rimasti. Quello che rimangono sono i frutti della sua vita. E si sono visti subito, appena ci fu il funerale di questo carissimo ragazzo, a cui accorsero tantissime persone, ma soprattutto persone che i genitori non conoscevano nemmeno, erano soprattutto persone molto povere. E i genitori, la mamma e il papà, capirono che erano lì perché lui aveva un rapporto con loro, li aiutava, li sosteneva in qualche modo e lo chiamavano amico, era nostro amico. Quindi Carlo ci sorprende ogni volta e tra i suoi grandi frutti vediamo quello più importante, quello della sua santità, che si verifica soprattutto ora con la diffusione della sua venerazione in tutti i paesi del mondo. Appena vedi Carlo, subito sei rapito dalla sua storia, dalla sua presenza, da tutto quello che ha detto, anche se poco, ma delle frasi incisive. Ecco chi è Carlo. Poi vi voglio leggere questa sera anche un'intervista che venne fatta al parroco di Milano, quindi della parrocchia che frequentava Carlo a Milano, prima che si trasferisse ad Assisi. Il parroco si chiama Monsignor Gianfranco Poma e dice: indimenticabile Carlo, custodisco dentro di me un suo vivo ritratto e ve lo descrivo. Il suo sguardo prima di tutto, così franco e così accessibile, uno sguardo che da solo era un grande sorriso alla vita, lo sguardo di un ragazzo che non ha nulla da nascondere e un grande desiderio di comunicare. Dentro di me risento con emozionante precisione il tono della sua voce, che racconta e che fa domande su questo e su quello, una voce trasparente che non ha nulla da nascondere e la voglia di verificare il proprio pensiero e i propri progetti che spingono avanti la vita. La mia memoria ripercorre le osservazioni, gli argomenti, le valutazioni che di volta in volta Carlo

mi sottoponeva. Un colloquio senza darsi arie, senza timidezze. Aveva il dono di essere per temperamento molto concreto, convincente, proteso al domani, discreto. Tutto questo è Carlo dentro di me. E aggiungo, questa immagine così cara e così ben a fuoco nel mio ricordo ha sempre il potere di lenire la ferita che non mi abbandona, d'aver dovuto così d'improvviso dargli l'addio mio personale e dell'intera comunità, tutti smarriti davanti a una perdita così inaspettata e così sconvolgente, ricordandolo oggi come una presenza che non ha certo cessato d'essere con noi. Mi domando che dono ci ha fatto e continua a farci Dio attraverso di lui. Carlo è stato una grazia evidente attraverso la quale è stato possibile sperimentare che non è difficile per un ragazzo sveglio e sano coniugare nella vita Vangelo e festa, giustezza e buon umore, intelligenza e amabilità. Sì, perché Carlo era un ragazzo tanto dolcemente ignaro delle sue non comuni qualità personali, quanto assolutamente a suo agio in tutti i campi dell'esercizio della sua umanità, in casa, a scuola, in oratorio, nell'amicizia, nei rapporti con Dio. Riconoscente verso tutti, succube di nessuno, garbato dovunque, pur nella fermezza dei suoi convincimenti. Ecco, questa è una frase, più frasi, un pensiero di Monsignor Poma, che ci racconta un po' come era Carlo davanti ai suoi occhi. Ma Carlo era molto di più. Aveva un infinito mondo interiore che veniva fuori soprattutto in quelle situazioni in cui c'era bisogno di aiutare qualcuno, in cui c'era bisogno di parlare di Dio, in cui si doveva dare una testimonianza di Dio stesso. Vogliamo ricordare delle sue frasi, una in particolare, quella che diceva: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Egli viveva la sua vita in modo semplice, in modo puro, ma la viveva per anelare al cielo, come se avesse ben chiaro fin da bambino quale fosse il suo futuro. E 2 mesi prima, come ho detto prima, della sua malattia annunciò la sua morte dicendo: comunque ora io devo morire, ma in modo allegro, disinvolto, davanti a una telecamera.

Carlo ti conquista. Carlo è in paradiso e da lì riesce a strappare tantissime grazie a tutti quelli che lo pregano. Noi di Maria Vision siamo qui e ci siamo arrivati poco prima che la tomba di Carlo fosse posizionata all'interno del santuario della spogliazione. E la sua presenza realmente ha cambiato il santuario. Vogliamo ora pregare assieme a Carlo e per

siamo arrivati al quarto giorno. Da una frase di Carlo: la nostra anima è come una mongolfiera. Se per caso c'è un peccato mortale, l'anima ricade a terra e la confessione è come il fuoco. Bisogna confessarsi spesso. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del beato Carlo Acutis. Durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù, concedetemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Teresa dice: beato Carlo, ti prego per tutti i giovani e per la pace nel mondo e nelle nostre famiglie, e ti affido Maddalena, Adriano e Antonio con le sue bambine. Grazie. Maria Elena Leal, per la salute di Daniela Giacoman, e che possa completare il suo sogno. Teresa da Roma: beato Carlo, ti supplico, intercedi per la guarigione e il recupero di tutto del mio bambino. Aiutalo e proteggilo. Amen. Laura da Taranto: proteggi Valentina e Domenico, Giovanni, Federico, Luca, Enrico, Anna, Rodolfo, Lina, Laura, Enrico, Greta e Chloe, Mattia, Davide, Gabriel, Lorenzo, Salvatore, Aldo, Flora. Guerino, per le sue intenzioni. Laura da Labores: per Sebastia, Lucia, Belen e Juan, perché si convertano e seguono nostro Signore Gesù. E dalla mano di Maria Regina e madre di tutto il creato. Graziella da Miami in Florida: grazie Carlo Acutis por tanto. Raffaella da Trentola 200: guarigione e liberazione di Raffaella e conversione di Domenico e Nicola. Mario da Napoli: chiedo la mia guarigione e liberazione dal male che mi affligge da molti anni, che è la dipendenza, e chiedo di pregare anche per la mia famiglia. Grazie. Monica da Macerata: prega per noi, Carlo. Chiara da Revine Lago: beato Carlo, ti prego per Mario, Gabriella, Silvia, Claudia, Gloria. Andrés da Uruguay: Carlo, ti chiedo di intercedere davanti a Maria perché sani il mio udito. Dio ti benedica. Grazie mille. Marco: grazie di tutto quello che fai per noi. Aiuta le nostre famiglie a stare bene e ad andare d'accordo. Aiuta Sebastiano e Benedetta a scuola e fa che si comportino bene. Aiuta Barbara a guarire e il suo lavoro. Aiutami, fa che le analisi vadano bene e aiutami sul lavoro. Fa che se devo cambiare, che faccia la scelta giusta. Aiutami. Aiuta Emanuele e Janine. Aiuta Gianni, noi ti preghiamo. Teresa: beato Carlo, ti prego per tutti i giovani e la pace nel mondo e nelle nostre famiglie. E ti affido Adriano, Maddalena e Antonio con le sue bambine. Grazie. Alfredo da Magisano.

Attraverso la tua intercessione verso Dio, fa che mio figlio Vittorio risolva i suoi problemini. Beato Carlo. Rita da Roma. Voglio affidare al Beato Carlo la vita e la salute, soprattutto dell'anima, di Chiara, 18 anni, sempre più vittima dei social, che la tengono schiava, isolandola dagli amici, dal mondo, ma soprattutto da Dio. Il Signore abbia pietà di lei. Gianni da Ragusa. Tu che hai fatto di Gesù il centro della tua vita e che hai vissuto in profonda comunione con il suo amore e il suo Santo Spirito, ti prego, chiedi la grazia di far venire a guarire mio fratello Daniele dalla sua grave malattia. Anna, Beato Carlo, intercedi presso Dio che la mia mano guarisca. Grazie. Monica da Ovindoli, affinché mia madre trovi la cura per vivere serenamente con il morbo di Parkinson. Grazie. Chiara da Revine Lago, Beato Carlo, ti prego per Francesca, Andrea, Chiara, Simone, Sebastiano, Gabriele, Paola, Francesca, Elisa, Brian, Mario, Michela, Marino, Lorenza, Flavio e per la pace. Annalisa, affido la mia preghiera e me alla tua preghiera, in modo tale che nostro Signore ci assista e ci protegga in ogni momento della giornata e della vita. Ti affido anche un'anima buona e malata, la mia nonna, così che il Signore sia misericordioso, accolga le sue preghiere. Amen. Annalisa. Soraya dal Brasile. Carlo prega Dio per mio marito. Ha problemi ad affittare un appartamento per portare me e i nostri tre figli. Anche con la cittadinanza è difficile. Gesù, unisci la nostra famiglia prima di Natale. Vincenzo da Marano, Napoli. Aiutami. Intercedi, Carlo. Grazie, Carlo. Barbelent da Visan, in Francia, per le sue intenzioni. Maria Mercedes, per Emilia. Chiara da Revine Lago, Beato Carlo, ti prego per Francesca, Andrea, Chiara, Simone, Sebastiano, Gabriele, Paola, Francesca, Elisa, Brian, Mario, Michela, Marino, Lorenza, Flavio e per la pace. Cristian da Nocera Superiore. Per le sue intenzioni. Marco, grazie di tutto quello che fai per noi. Aiuta le nostre famiglie a star bene, a volersi bene. Aiuta Sebastiano e Benedetta a scuola e aiutali a comportarsi bene. Aiuta Barbara a guarire, aiutami sul lavoro e fa che prenda la giusta decisione. Fa che le analisi siano a posto. Aiutami. Aiuta Emanuele e Janine. Fa che riallaccino i rapporti con Sofia e con i nostri genitori. Aiuta Gianni. Alfred Brown da Machias, Maine, USA. Un'allerta è stata accesa per Levi Brown di 31 anni. Si è perso. Per favore pregate

per la sua salvezza e ritorna a casa. Egli soffre di problemi mentali. Per favore, pregate per questa persona. Simonetta da Trevi. Beato Carlo, proteggi sempre i miei figli. Loredana da Lusciano. Guarigione e liberazione di Colomba, Salvatore e Loredana. Manuela da Labico. Beato Carlo, proteggi la mia famiglia e intercedi presso Gesù con l'amatissima Mamma Celeste affinché io e mio fratello possiamo riacquistare la salute fisica. Ti prego sempre e con gratitudine, prego per la tua santificazione perché avvenga presto. Grazie, grazie, grazie. Arturo da Sant'Antimo. Beato Carlo, che hai tanto amato il Signore Gesù, intercedi per me per la mia guarigione. Amen. Maria Grazia da Valverde. Chiedo preghiere di liberazione e guarigione di mio marito Fabio e mio figlio Luca e tutte le famiglie che a causa del male del secolo, delle tentazioni della carne, si distruggono famiglie e si allontanano da Dio. Grazie. Ponziana da Taranto. Beato Carlo Acutis, ti prego di ascoltare le mie preghiere e farmi trovare quel posto di lavoro che tu sai. Aiutami ad uscire dalla situazione in cui mi trovo. Intercedi per me, esaudisci le mie preghiere, affido a te le sorti del mio destino. Gianluca da Paternò. Buonasera, chiedo l'intercessione del Beato Carlo affinché possa umilmente chiedere a Gesù il perdono dei miei peccati e la guarigione di questa malattia che mi ha tolto ogni sorriso e speranza. Anna Maria da Palermo. Carlo, prega per la conversione dei miei figli e per la mia situazione personale ed economica. Eva Maria da Aiuta. Vergine, aiuta Gabriele ad avere 10 in tutti gli esami che fa. In filosofia, in tedesco, da oggi 10 e 11 novembre. Biologia, in matematica, lo aiuti a studiare con profitto, che abbia la mente chiara, perché deve diventare, essere un medico della facoltà di medicina di Pamplona, per la gloria di Dio. E aiuta molte persone inferme. Il Signore aiuti a studiare e a stare tranquillo. Aiuta anche Ignazio Calle e il neurologo. Tutto vada bene. Aiuta Juan Pablo Mir. Maria Cristina da Roma. Ti prego Carlo, fammi guarire. Ne ho tanto bisogno e anche i miei bambini hanno bisogno di me. Amen.

beato Carlo Acutis, che hai vissuto talmente bene questo sacramento di riconciliazione. Dammi la grazia di cercare regolarmente la confessione con profonda contrizione. E ora preghiamo.

5 Pater Noster e 5 Ave Maria e 5 Gloria al Padre. Il ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei 15 anni della sua vita terrena. Pater Noster che es in Celis, santificetur nomen Tuum, advenia regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidiano da nobis odie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, set libera nos a malo. Amen. Pater Noster, qui es in Celis, santificetur nomen Tuum, adveniam regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis odiem, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, set libera nos a malo. Amen. Pater Noster, qui es in Celis, santificetur nomen Tuum, adveniam regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, set libera nos a malo. Amen. Pater Noster, qui es in Celis, santificetur nomen Tuum, adveniam regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, set libera nos a malo. Amen. Pater Noster, qui es in Celis, santificetur nomen Tuum, adveniam regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis odiem, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, set libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicto tu in mulieribus, benedicto fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
preghiera per la canonizzazione del beato Carlo Acutis. O Dio, nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto i poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me concedi per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rendi piena la nostra gioia ponendo Carlo tra i santi della tua Santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen. Pater noster, che es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Beato Carlo, intercedi per noi presso l'Altissimo per tutte le nostre richieste di grazia. E noi preghiamo per la tua canonizzazione, affinché tu presto possa essere chiamato San Carlo Acutis. Che il Signore ci benedica e ci protegga, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù il Cristo, e sempre sia lodato.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: una giornata speciale quella che si è svolta a Loreto sabato pomeriggio, una giornata speciale perché è stato dedicato a una persona speciale che è il bambino, il pellegrinaggio dei bambini dell'Unitalsi. Un'esperienza molto bella, un'esperienza anche unica. È bello anche vedere questi bambini che ci passano davanti alla telecamera. Però io adesso lascio la parola al presidente della sezione marchigiano Giuseppe Pirantorzi per farci raccontare l'emozione che si prova di fronte a un evento così simpatico, carino, così fresco e così giovane.
1: Ma devo dire che oggi è veramente una giornata speciale per l'Unitalsi delle Marche. Stamattina il sindaco ha fatto una battuta quando ci ha salutato. Oggi il cuore delle Marche batte a Loreto, è veramente così, veramente bello. I bambini sono il vero valore aggiunto di questa giornata, ma al valore aggiunto c'è stato un valore ancora più aggiunto che è stata la presenza dei ragazzi dell'Istituto Dognocchi di Falconale, Bignamini, nostri amici da sempre con cui abbiamo un bel rapporto, una bella collaborazione, oggi ci hanno onorato della loro presenza. Una giornata veramente fantastica. Quando questa mattina eravamo in chiesa abbiamo visto la chiesa completamente piena, con i bambini tutti seduti sul sagrato proprio davanti all'altare. È stato veramente un'emozione unica, vorrei dire. Mi sono emozionato, veramente. È la prima esperienza per l'Unitalsi Marche di questa giornata, ma sicuramente auspico che sia questa la prima di una lunga serie di eventi negli anni a seguire.
0: Prima il presidente Pirantorzi parlava della presenza straordinaria dei bambini del Bignamini, che sono stato effettivamente il valore aggiunto. La bellezza di questo pellegrinaggio è stata che l'Unitalsi Marche ha pensato di far sposare, usando un termine proprio di unione forte, una realtà come quella del Bignamini con una realtà che, passami il termine Paolo, può sembrare normale. Paolo Perucci, il direttore del Bignamini.
2: Sì, vorrevo cogliere questa occasione per ringraziare l'Unitalsi Marche e ringraziare i nostri amici qui presenti, nel particolare perché sono stati favolosi nella loro iniziativa coinvolgendoci in questa giornata così bella. Abbiamo avuto un'accoglienza super calorosa. Dicevo prima, raccontando agli amici, che noi di solito andiamo fuori e spesso andiamo fuori con i nostri volontari, con i nostri accompagnatori. Qui abbiamo trovato invece, uscendo dal nostro istituto, abbiamo trovato invece un'accoglienza calorosissima e bellissima da parte di questi amici dell'Unitalsi. È stata una giornata bellissima anche per il significato profondo, perché c'è stata una sorta di integrazione educativa, ricreativa e spirituale, perché i bambini nostri sono stati insieme ai bambini diciamo che sono venuti da altre realtà e che non avevano problemi di disabilità, diciamo così. Quindi è stata una giornata veramente stupenda, per la quale ringrazio tantissimo di nuovo i nostri amici.
0: Giuseppe Pirantorzi, un pensiero va fatto, perché alle nostre spalle non troviamo né un santuario né niente, ma troviamo una roba di cartoni animati, un'iniziativa bella che è stata anche sposata da una realtà commerciale che sta nel nostro territorio e al quale voglio che tu proprio spendi delle parole.
1: Io mi sento di ringraziare veramente di cuore la Rainbow che sta qui a Loreto con diciamo la loro creatura che sono i Wings. Io poi non sono tanto bravo in queste cose, ma ho trovato anche nella parte diciamo aziendale un'apertura, una collaborazione, un'accoglienza verso questo evento. Sicuramente significa che stiamo andando sulla strada giusta. E diceva prima, oggi siamo riusciti a far sposare l'aspetto ludico, ricreativo, anche con l'aspetto religioso, e questo è stato veramente, veramente bello. Io l'altro giorno, due giorni fa, ho contattato anche il Cardinale Menichelli, che ringrazio veramente.

0: L'ho contattato 2 giorni fa chiedendogli di venire a fare la benedizione eucaristica. Mi ha detto il cardinale è stanco ma sicuramente verrà ed è venuto. Questa mattina si è preoccupato di confermarci la sua presenza. È segno veramente che siamo sulla strada giusta, che siamo parte della Chiesa e che è possibile conciliare l'aspetto ludico, l'aspetto ricreativo con l'aspetto religioso, perché non dimentichiamo che poi siamo qui a Loreto, siamo a casa della mamma, della nostra mamma celeste, che sicuramente come ci ha aiutato, come ci ha accolto fino ad oggi, ci aiuterà e ci accoglierà anche in futuro.
1: Io penso, Paolo, che quando ci relazioniamo con i bambini dovremmo un attimino un po' spogliarci di tutte quante le nostre ristrettezze che abbiamo per essere liberi come sono i nostri bambini. E i bambini sono liberi anche nella loro disabilità, oggi ci hanno dimostrato, perché il linguaggio che hanno anche i bambini disabili è un linguaggio libero, magari non consapevoli di quello che fanno, però ci danno veramente tanta gioia. Cosa si prova a vivere un'esperienza con tanti bambini così?
2: Come dicevo prima, è una cosa bellissima, noi questa esperienza l'abbiamo vissuto con intensità. I nostri bambini molto spesso, come dicevi anche tu Massimo, non percepiscono fino in fondo quello che accade attorno o quello che accade anche a se stessi. Alcuni di loro sì, un po' di più, alcuni un po' di meno. E però in questa giornata festosa io credo che tutti, anche quelli che hanno una percezione più bassa rispetto agli altri, hanno capito che c'era una giornata, era una giornata di festa, di gioia, era una giornata di divertimento. E tutte le volte che accadono questi eventi i bambini sono contenti e questo è quello, il motivo per cui noi molto spesso li portiamo anche fuori, all'esterno. Per questa ragione, perché il fatto stesso di uscire dall'istituto per loro è un evento eccezionale e di bellezza.
1: Allora Peppe, ti voglio chiedere se oggi è uscito fuori il tuo cuore da bambino.
0: Sicuramente sì, è vero che stando con i bambini ci si sente bambino. È stato per me oggi una giornata bella, molto bella. Veramente mi sono emozionato più volte nel corso della giornata, come non mi capitava da tempo, e questo veramente ritengo che sia il vero valore aggiunto di queste giornate, di questi momenti. E che devo dire? Grazie all'Unitalsi che mi ha fatto fare questo percorso e soprattutto grazie agli amici del Consiglio, a tutti gli unitalsiani che oggi sono stati presenti, perché veramente sono riusciti a farmi vivere una giornata bella, unica, che non scorderò sicuramente.
1: Bene, noi lasciamo i nostri ospiti, a Giuseppe Pierantozzi, presidente dell'Unitalsi Marche, a Paolo Perucci, direttore dell'Istituto Beniamini, ci hanno dato dei pensieri molto interessanti e anche molto riflessivi. Adesso li lasciamo perché loro hanno ancora da fare, perché la festa ancora continua. Grazie di questo intervento.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Tante persone ci sono date da fare in questo pellegrinaggio, ma veramente hanno dato tempo, hanno dato disponibilità, hanno dato idee e adesso veramente stanno raccogliendo dei frutti positivi. Vicino a me ho Fabio Nalli e Paolo Caglioni, che sono due colonne di questo pellegrinaggio bambini. Fabio è il direttore del pellegrinaggio e Paolo è un animatore di pellegrinaggi.

0: per i bambini e anche responsabile regionale del progetto Bambini. Allora Fabio, quasi al termine di questa manifestazione, darci un tuo pensiero su questo evento.
1: Io penso che oggi sia stata veramente una grande giornata. Siamo riusciti a regalare un sorriso a quei bambini che purtroppo non sorridono tutti i giorni, e per noi questo qua è l'obiettivo fondamentale. Io volevo ringraziare Massimo, perché forse non lo sapete, ma Massimo è stato di un'importanza determinante per l'organizzazione di questo evento. E adesso che ormai ci siamo un po' sciolti perché la giornata sta volgendo al termine, e ringraziando Dio tutto è andato per il verso giusto, volevo spendere anche una parola per Massimo, che veramente è stato importantissimo.
0: Ma diciamo che l'unione fa la forza. Io ringrazio Fabio di questo pensiero, che veramente mi ha messo un attimo il nodo alla gola. Allora Paolo, abbiamo fatto con te un'esperienza tanti anni fa bellissima a Roma, e io mai avrei pensato di essere protagonista insieme a te di un evento Bambini nelle Marche. Allora, innanzitutto, che cos'è il progetto Bambini e come hai vissuto e stai vivendo questo evento te?
2: Il progetto Bambini dell'Unitalsi nasce grazie a delle case di accoglienza per bambini in ospedali pediatrici, dove l'Unitalsi fa accoglienza per quelle famiglie che non hanno la possibilità di avere una casa, che hanno bambini in ospedale. E poi è nato comunque un percorso bambini all'interno dell'associazione, oltre a questo progetto, che è quello di fare un cammino insieme ai bambini. È nato con i pellegrinaggi bambini anni fa a livello nazionale, poi siamo andati in giro un po' per il mondo, nelle capitali europee, con bambini in missioni di pace, con l'obiettivo di portare la pace nel mondo. E sono anni che facciamo questo cammino come Unitalsi Nazionale. Finalmente, grazie a tutti, siamo riusciti a iniziare anche qui nelle Marche questo percorso bello, che spero ci porti ad avere belle soddisfazioni, perché con i bambini, e come ci diceva oggi, ecco, i bambini, infatti la gioia dei bambini è bella e incontenibile, e come ci diceva oggi il sacerdote durante la processione eucaristica, è tornando bambini che scopriamo il regno di Dio, e quindi è questa la nostra grande missione.
0: Fabio, tu sei anche membro del Consiglio regionale dell'Unitalsi Marche, ed è stato un po' il primo obiettivo che questo nuovo consiglio ha avuto di realizzare una festa per i bambini, e oggi ci siamo finalmente riusciti. Però mi sento di dirti questo: come hai vissuto i momenti pre-evento?
1: Sono stati dei momenti anche duri, perché comunque sia vivevamo nell'incertezza del risultato di questo nostro progetto. Come dicevo prima, adesso siamo tutti quanti più sollevati, perché comunque l'evento è riuscito bene. Questo qui ci dà ancora più forza e più energia per organizzare l'evento che verrà potenziato sicuramente l'anno prossimo, evento al quale cercheremo di portare ancora più bambini di quest'anno. Cercheremo di coinvolgere tutti quanti gli istituti della zona, e cercheremo di riempire la piazza di Loreto di bambini.
0: Il messaggio che parte da questo momento, grazie a Paolo e grazie a Fabio, è questo: che nella vita, anche se ci siamo adulti come noi, possiamo diventare bambini, anche più dei bambini, e dedichi con la barba rosa come quella di Paolo, che poi si vede anche bene.
1: C'è bianca, ma questa
0: non è colorata. Però ecco, si può diventare bambini, si può far passare e vivere ai bambini un momento veramente forte. Io mi sento adesso di fare più il conduttore e meno l'organizzatore di evento, di dire grazie a Fabio, grazie a Paolo, perché ho vissuto con loro delle giornate pesanti ma anche belle, e hanno portato a questo bel risultato. Grazie, e pronti per il prossimo anno. Grazie. Protagonisti di questa giornata dedicata ai bambini sono stati anche i giovani che vedete qua vicino a me. E nella fattispecie io ci avvicino Giorgia e ci avvicino Eugenia. Ho guardato i nomi perché sennò mi dimenticavo. E la cosa bella è che i giovani hanno avuto anche la responsabilità principale, perché devono curare tutto l'aspetto dell'animazione. Però mi sento di chiedere a Giorgia una domanda particolare. Giorgia è la referente giovani dell'Unitalsi, sezione marchigiana. Lei non va sempre in giro così, però per far capire proprio lo spirito, per come fa servizio, oggi si è allestita in questa

0: maniera perché era il suo ruolo. Ora Giorgia, come hanno risposto i giovani a questa iniziativa?
1: I ragazzi sono stati molto contenti e partecipativi, diciamo, anche nell'organizzazione. Stiamo lavorando con i laboratori e coinvolgendo i bambini in questo. Hanno partecipato una cinquantina di giovani da tutte le Marche, quindi è abbastanza soddisfacente come risultato.
0: Eugenia, scegliere di stare una giornata come oggi sabato, tutto sommato anche una giornata bella e interessante a livello di sole, perché si stava anche bene, perché si fa la scelta di dedicarsi a un evento così importante?
2: Beh, dedicare una giornata all'Unitalsi è fare un regalo, sia ricevere un regalo e sia fare un regalo agli altri, quindi è decidere di spendere una giornata in modo diverso, appunto regalandosi agli altri, passando del tempo, ad esempio oggi ci sono stati i ragazzi del Bignamini di Falconara, quindi passando del tempo sia con chi ha bisogno d'aiuto, con l'ammalato, con l'anziano che ha bisogno di compagnia, semplicemente con i bambini che vogliono giocare.
0: Giorgia, che cosa avete fatto fare ai bambini oggi? E cosa farete fare ancora?
1: Allora, diversi laboratori, abbiamo fatto costruire con dei cucchiai di plastica, delle farfalline e delle tele del ragno, oppure abbiamo fatto pitturare con la finger art delle aline, a forma di ali, insomma. E poi abbiamo fatto fare i puzzle, insomma, diverse cose, diverse attività.
0: Eugenia, se vorremmo fare un feedback di questa giornata fino adesso, che cosa ti porteresti a casa?
3: Siamo qua!
2: Secondo me è stata una giornata riuscita. Riuscita bene, come primo tentativo, come prima esperienza, direi che è stata molto soddisfacente.
0: E tu cosa ti prendi del tuo, per te?
2: Per me mi prendo un bellissimo momento che c'è stato durante la messa con i bambini che sono stati seduti davanti all'altare sul tappetone e sono stati abbastanza buoni, tutto sommato, e c'è stato un bellissimo momento in cui i bambini durante l'Eucarestia, non capendo bene cos'era, si sono girati verso di noi un po' più grandi e ci hanno chiesto cosa stava succedendo, quindi proprio il bambino si è sentito partecipe della funzione, secondo me.
0: Giorgia, quando hai proposto ai nostri giovani questa iniziativa? Poi abbiamo visto che è stata una grossa risposta, però all'inizio com'è stata la relazione?
1: Beh, sono stati tutti molto entusiasti, insomma, dell'evento e ecco, si sono sentiti subito tutti coinvolti e hanno portato tutti delle proposte da fare, ecco, anche come laboratori per far giocare i bambini. E abbiamo anche preso spunto un po' dalla sezione romana laziale, che loro comunque sono diversi anni che fanno il pellegrinaggio bambini qui a Loreto, quindi speriamo di proseguire su questa strada e
0: andiamo avanti. Adesso noi lasciamo andare le ragazze perché loro comunque hanno ancora da fare, perché la giornata non è terminata, hanno da fare ancora i collaboratori, però li ringraziamo perché hanno dedicato del loro tempo a chi magari non ti chiede niente però accetta ben volentieri. Grazie Eugenia e grazie a Giorgia.
4: Grazie. Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

A volte abbiamo parlato nel nostro programma che Ogni Cuore è una missione, è un programma che abbiamo dedicato a tutti coloro che fanno della loro professione veramente una missione. E quello che è successo

0: successo per queste due magnifiche che ho di fronte a me. Io l'ho conosciuto durante questo pellegrinaggio dei bambini e loro l'hanno reso con uno spettacolo particolare ancora più magico. Io spero di non commettere errori di nomi, però se forse mi correggete. Allora, Sfricio ha iniziato questa avventura di animatore per gioco. Raccontaci un po' la tua storia.
1: Allora, la mia storia nasce 8-9 anni fa con il pellegrinaggio a Lourdes del 150° anniversario di Bernadette, dove con l'Unitalsi, che ne faccio parte dal 1999, ma nel 2008 abbiamo fatto il corso della clown terapia e da lì nasce la mia passione della clown terapia, la passione dei bambini, l'amore dei bambini. Da lì nasce la mia emozione e la voglia di non mollare mai. E la cosa mi emoziona ogni volta che comunque siamo in scena io e Fantaghirò. Io ho iniziato con questi bimbi a Lourdes, sono tornata a casa e ho portato il mio clown nella mia famiglia. E man mano ho portato il mio clown alla mia amica Fantaghirò. E oggi portiamo il nostro clown, il nostro sorriso, il nostro sogno con le bolle di sapone a tutti i bimbi che vogliamo far sorridere.
0: Fantaghirò ti ha chiamato più volte in causa, Sfriccio. E allora, come è nata questo tuo amore? Io vi guardavo quando facevi le bolle, sembrava quasi che eri tutt'una con quello che stavi facendo. Come è nata questa cosa?
2: Allora, questa cosa, come ha detto Sfriccio, nasce proprio per un errore. Sono subentrata io, ci doveva stare mia figlia con lei per un impegno di lavoro. Lei mi ha detto: vieni con me che mi aiuti un po', e mi hai buttato in questo mondo di bimbi, di colori. Io ho sempre amato i bimbi molto, e quindi da quel pomeriggio pieno di emozioni, che io e lei ci siamo emozionate, abbiamo pianto, non ho più smesso e non abbiamo più smesso. Io non faccio tutto quello che ha fatto lei con Unitalsi, quando posso l'affianco, come qui, ed è ancora oggi, perché fino a stasera, no? Un'emozione dovunque, in qualunque angolo. E tutto quello che noi abbiamo regalato a voi, noi l'abbiamo ricevuto da tutti questi bimbi che avevano il sorriso negli occhi.
0: Allora, Sfriccio, ti voglio chiedere una cosa molto importante. Tu hai fatto una professione, un tuo hobby, e quindi secondo me non è una professione, è un hobby. Ma cioè, che cosa ti spinge a fare? Cioè, cosa senti quando fai queste cose?
1: Allora, io dico sempre che nel pellegrinaggio dei bambini, bimbi in missione di pace, io non ho trovato solo il mio sogno, la mia felicità nello stare con loro, ma la Madonnina di Lourdes, dico sempre, mi ha regalato anche il pane quotidiano, perché oggi ho un'attività di balloon art con la mia famiglia, con le mie figlie, che questa attività però l'ho iniziata con sua figlia. E caspita, mi emoziona. L'ho iniziata con Serena Morbidosa in arte, che poi nel tempo io e Serena abbiamo preso strade diverse. Oggi sono in negozio con la mia famiglia, con le mie figlie, e quindi ci ritroviamo. Ho ritrovato la mia famiglia nella mia attività, nel mio sogno. Ho rincontrato i miei figli, perché per anni facendo questo lavoro li vedevo pochissime volte, pochissime ore. E la Madonnina forse si è resa conto che ero pochissimo con loro e me le ha buttate nella, nel mio negozio. Il mio negozio si chiama Isola del Palloncino. Isola perché nel pellegrinaggio Bimbi in missione di pace, nella nostra grande prateria di Lourdes, c'erano tutti isolotti e ogni regione rappresentava un'isola. E isola, io oggi ho l'Isola del Palloncino grazie a, alla nostra Madonnina.
0: È bellissimo sentire queste cose perché veramente ti rendi conto che è una missione. Ti senti in missione?
2: Sempre, ma la missione la facciamo tutti i giorni, in qualunque momento, sempre.
0: Striccio, tu la senti una missione questa attività, questa cosa che tu fai?
1: Io la sento una missione perché voglio che sia una missione, ma non perché io sono dell'altro o perché io mi dono all'altro, ma perché il sorriso dei bambini mi dà la possibilità di affrontare tutto ciò che è difficile nella mia vita. Quindi è una missione, ma una missione per me stessa, per il coraggio di andare avanti di fronte alle mie fatiche, alle mie sofferenze.
0: Allora, siete due persone che comunque fate animazione. Adesso vi chiedo, vi do anzi pochissimi secondi per ognuno di due per dare un pensiero positivo a chi ci ascolta. Fantaghirò.
2: Oddio, cosa gli dico? Che dobbiamo sorridere sempre a qualunque ostacolo incontriamo e guardare sempre il lato positivo e non il lato negativo, che ne traiamo vantaggio.
0: Sfizio, un pensiero bello per tutti, un tuo messaggio.
1: Il mio messaggio per tutti è il nostro sorriso, non guardate il nostro sorriso come se nella nostra vita non ci fossero sofferenze, anzi, io faccio veramente tanta fatica, nella mia vita ho avuto molti dolori e questo sorriso è un sorriso di ringraziamento per qualunque mia situazione. Non è facile sorridere di fronte alle difficoltà, ma il messaggio che vi posso dare è: regalare un sorriso non costa nulla, quindi regaliamoci un sorriso sempre.
0: Allora, Madre Teresa diceva che il sorriso è lo specchio dell'anima, quindi io penso che guardando queste due nostre amiche, Fantaghirò e Sfrizio, che sono qua vicino a me, e io che ci ho lavorato in questa giornata, cosa vi posso dire? Sono di un sorriso unico. E sono un sorriso, siamo riempiti di un sorriso, quindi vi ringrazio, grazie dal vostro servizio, dalla vostra missione. Adesso vi lascio perché loro ancora hanno da fare il loro spettacolo e grazie tante e magari a presto.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Come diceva prima il presidente Piero Antozzi, un'azienda del territorio ha risposto all'invito del pellegrinaggio bambini. Ed è per questo che è nata anche l'idea di dare il nome Il Magico Pellegrinaggio dei Bambini, perché questi disegni che abbiamo alle nostre spalle rappresentano un po' una realtà per i bambini. Queste due ragazze, dolcissime in tutti i sensi, che sono vicino a me, che sono Elena e Erika, sono due ragazze che hanno, dietro le quinte, fatto parte dell'organizzazione di questo evento. Comincio da Elena. Allora Elena, come hai sposato la collaborazione in questo evento e che cosa ti ha suscitato?

0: Allora, ha suscitato molta emozione sicuramente. Abbiamo deciso di, Rembo ha deciso di sposare questo progetto del magico pellegrinaggio dei bambini, in quanto crediamo che Winx Club, essendo diciamo un cartone animato, porti quel pizzico di magia, di creatività ad un evento così diciamo ricco di emozioni. E il magico pellegrinaggio dei bambini con Unitarsi quindi ha l'obiettivo di portare poi un sorriso a coloro che sono parte integrante di questo magico pellegrinaggio dei bambini, cioè i bambini stessi. In questo caso Winx Club credo abbia portato in questa giornata non solo la loro presenza fisica e quindi l'interazione con i bambini nel reale, ma anche un sorriso, laboratori creativi, varie attività che creano integrazione appunto tra di essi. Sì. E quindi crediamo fortemente in questo progetto. Io per prima ho lavorato insieme al team Unitalsi in maniera costante e mi ha portato veramente a esplorare un mondo di emozione. Oggi che siamo qui, insomma, credo fortemente che l'obiettivo sia stato raggiunto.
1: Erika, ti sei aggiunta un pochino sulla coda d'organizzazione, però hai vissuto tutto quanto il pellegrinaggio perché i mezzi tecnologici portano ad avere sempre le minime informazioni. Io ti voglio chiedere questo, che aria hai respirato in questa esperienza?
2: Ma guarda, è un'aria bellissima, bellissima, che, per la quale tra l'altro vi volevo anche ringraziare, perché comunque non è solo una mera esperienza professionale, ma soprattutto porto veramente a casa un qualcosa in più che ricorderò e del quale farò tesoro. E comunque è stata una realtà che non conoscevo oggettivamente, ma ho trovato molto bella, di collaborazione e di persone che ci credono e che perseguono questi obiettivi con tanta forza e coraggio, anche a volte contro tante avversità. E questo è un grande insegnamento che noi condividiamo a livello aziendale, ma soprattutto a livello personale. Quindi ecco, grazie per questa esperienza.
1: Davvero. Grazie a te. Elena, ascolta, ti volevo chiedere questo. Lo slogan principale delle WINS è amore, amicizia, solidarietà e famiglia. La storia delle WINS sembra una storia di cartone animato, ma in realtà c'è una storia proprio dietro, importante, anche di vita vissuta. Dammi un tuo pensiero su questi quattro pilastri.
0: In realtà il valore principale che oggi vorremmo portare qui, tra i tanti che sostiene Winx Club come cartone animato, è l'amicizia. L'amicizia e il supporto verso gli altri, cosa che in questo pellegrinaggio abbiamo vissuto in pieno ritmo, diciamo. E infatti ti ringrazio anch'io per l'opportunità di essere qui e insomma di aver visto con i miei occhi quello che si riesce a fare accostando la creatività di un cartone animato con la realtà di alcuni bambini.
1: Erika, domani dovrete parlare in azienda di quello che è successo. Allora, quindi sarete chiamati a dire cos'è successo. Cos'è successo?
2: È successo tutto, è successo di tutto. E sicuramente è stata una giornata bellissima per tutti e lo presenteremo con altrettanto entusiasmo e sicuramente speriamo che ci siano nuove occasioni in futuro per collaborare, perché non solo è una realtà locale, ma anche una realtà che appunto sposa benissimo quelli che sono diciamo gli obiettivi della Rembo. Quindi speriamo che ci siano altre occasioni in futuro, sicuramente. Quindi ecco, presenteremo sicuramente questa esperienza come un'esperienza super positiva sia a livello personale appunto che professionale, quindi vi sponsorizzeremo molto bene.
1: E questa sarà una cosa che farà sicuramente anche l'Unitalsi. Penso che sia importante la presenza di Elena e di Erika in questo pellegrinaggio, perché comunque sono uscite fuori da un mondo professionale a 360 gradi, abituati a grossi eventi magari anche di un certo calibro, no? Ci troviamo in una piazza a Loreto, in un santuario mariano bellissimo, che grazie

alla loro disponibilità, loro professionalmente, ma la loro azienda che loro che rappresentano, sono stati in grado di far vivere una giornata bella a dei bambini che magari ogni tanto non sanno neanche quello che succede. Quindi,

0: camino profesional.
1: Gracias.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica delle Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensivi di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Cari fratelli e sorelle, cari amici telespettatori, vedete che ho davanti a me un grosso volume, un volume che ha un nome ben preciso ed è la Bibbia, un nome che già indica la complessità di questo insieme di scritti. Bibbia vuol dire i libri e sono libri che si dividono in due parti. La prima parte più grande, quella che per noi è l'Antico Testamento, e poi la seconda più piccola del Nuovo Testamento. Tanto per rendervi conto visivamente della differenza tra i due, ecco, vedete, qui sulla mia sinistra c'è tutto l'insieme dei libri dell'Antico Testamento. Di qua è il Nuovo Testamento con i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le lettere fino all'Apocalisse. Ecco, quello che io vi propongo di fare è un cammino attraverso questo grande libro, un libro che contiene una infinità di grandi tesori che dobbiamo essere incoraggiati a scoprire. Guardando un libro così grande uno può essere scoraggiato, ci può dire ma non ce la farò mai a leggerlo. Certo, se si comincia dalla pagina 1 sperando di arrivare all'ultima pagina probabilmente non ci si riuscirà mai, però intanto possiamo scegliere in vario modo dei brani, dei passaggi, dei temi e attraverso questi scoprire le ricchezze della nostra scrittura. Noi possiamo fare quello che Gesù dice dello scriba nel regno dei cieli. Dice, è come un padre di famiglia, il quale apre il suo tesoro, che sarebbe poi un baule in cui si conservavano gli oggetti, e da questo tesoro tira fuori cose nuove e cose vecchie. Ecco, il tesoro di una famiglia nella quale si trova sempre qualche cosa che può servirci per le necessità del momento. Quello che io ora mi propongo di fare insieme con voi è un cammino di scoperta delle figure femminili nella Bibbia. I personaggi nella Bibbia sono tanti, è anche difficile ricordare il nome di tutti. Sono tanti e noi abbiamo presente soprattutto nomi maschili. Certo, alcuni nomi femminili ci sono e ce ne rendiamo conto, però rispetto a quella che è la grande linea maschile, le donne sembrano delle presenze secondarie. Eppure ci sono e sono importanti. Sono tante le donne che noi possiamo ricordare e sono donne alcune che sono state delle vere e proprie eroine per il loro popolo, che hanno saputo intervenire al momento giusto e salvare il popolo in una situazione difficile. Altre sono figure comprimarie accanto al grande uomo, pensate per esempio ad Abramo, che vediamo sempre con al fianco Sara, sua moglie. Poi ci sono anche delle donne che sono state umiliate nella loro femminilità, hanno subito violenza. Altre che hanno sofferto per essere incapaci di avere dei figli e quindi hanno sofferto per la loro sterilità, che molto spesso poi è risolta con l'intervento della provvidenza di Dio. Tutte persone che hanno qualcosa da raccontarci, qualcosa da dirci e qualcosa di bello da spiegarci. Ebbene, quello che noi vogliamo fare è proprio seguire a mano il libro della Bibbia e conoscere queste figure. Queste figure hanno tutte in comune qualche cosa, perché attraverso i diversi personaggi femminili dell'Antico Testamento noi possiamo vedere come il crescere di una preparazione verso il Nuovo Testamento. E ogni figura femminile ci prepara e ci annuncia qualche cosa di quella grande, fondamentale figura che è la Madre del Signore, Maria Santissima.
In qualche modo, senza che nessuna delle donne, né dell'Antico né del Nuovo Testamento, possa giungere alla perfezione di questa donna scelta particolarmente da Dio, ecco, ma in ciascuna possiamo trovare delle tracce di femminilità che in positivo, o talvolta anche in negativo, ci mostra l'esempio di quello che sarà poi la madre del Salvatore, o l'opposto di quello che sarà la madre del Salvatore. Quindi è un cammino di preparazione che viene compiuto lentamente attraverso un discernimento continuo e attraverso la storia di un popolo che è pieno di momenti drammatici, di momenti gloriosi, di momenti tristi e anche di momenti tragici, cioè quando il popolo viene sconfitto, viene oppresso, viene umiliato, e questo avviene, come il libro sacro ci spiega frequentemente, perché il popolo ha dimenticato l'alleanza con Dio. E allora Dio li abbandona, e l'abbandono di Dio porta sempre una perdita non solo della identità nazionale, ma anche della dignità di una nazione, della libertà di una nazione, e quindi porta all'oppressione e porta quella avvicinarsi ai popoli che erano attorno al popolo di Israele e che portavano un tipo di mentalità, un tipo di messaggio, un tipo di culto, un tipo di divinità molto diverso dal Dio di Israele. Qualche cosa che diventa una tentazione costante, alla quale i grandi capi, i grandi re, ma anche le grandi donne hanno cercato di richiamare il popolo in modo che non ci fosse quel cadere nella tentazione e nella apostasia, nel lasciare Dio e nel vivere in una maniera che Dio non poteva accettare. Ecco quindi il nostro itinerario, è un cammino che dobbiamo fare insieme, e vorrei che lo facessimo riflettendo volta per volta su queste diverse figure. Potete pensare che siano poche, non sono poche affatto, perché di nomi ce ne sono, e alcuni nomi qualche volta che abbiamo magari ascoltato, forse non abbiamo mai ascoltati, ma in effetti hanno qualche cosa da dirci e delle lezioni che sono preziose. Vorrei concludere dicendo questo: nella Bibbia, anche nel Nuovo Testamento, ci sono delle lunghe liste di nomi, le genealogie. Sono quelle che vogliono far vedere come una persona è collegata alla storia di Israele, quindi far capire che è legata a quella tradizione che nasce da Abramo, addirittura da Adamo, e che porta pian piano il segno di una presenza di Dio e di un progetto di Dio. Ebbene, in queste liste donne non ce ne sono mai o quasi mai. Sarà interessante a suo tempo, ma quando ci arriveremo avremo percorso insieme un lungo cammino. Sarà interessante vedere che nella genealogia di Gesù, scritta da San Matteo all'inizio del suo Vangelo, ci sono anche dei nomi di donna. Nomi di donna che sono dell'Antico Testamento. Quattro nomi di persone che ci lasciano un po' perplessi, ma dobbiamo chiederci è perché sono lì, fino a giungere al nome finale, il nome bello e caro, che è il nome di Maria. Quel nome che ci unisce tutti in un grande senso di affetto, di devozione e di riconoscenza. Perché ogni volta dobbiamo ricordare che è Maria quella che ci ha offerto, attraverso suo figlio, la salvezza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Abbiamo detto che faremo un cammino attraverso la Bibbia. Prima di iniziare il nostro cammino, guardiamo un po' questo libro. Vedete la dimensione del libro che ho davanti? Ed è bene cercare di capire come è organizzato. Vi ho detto che è diviso in due grandi parti, l'Antico e il Nuovo Testamento. Quello che noi chiamiamo Antico Testamento è il libro della Bibbia per i nostri fratelli ebrei. Per noi chiamiamo Antico Testamento perché a quell'antica alleanza con il Signore, il Dio, si è aggiunta la nuova alleanza nel nome di Gesù. Ed ecco quindi la seconda parte che è stata scritta nell'epoca ormai cristiana. Il libro, la parte dell'Antico Testamento, possiamo grosso modo dire che è stata elaborata in un migliaio di anni, quindi ha tutti i segni di uno scritto che non è omogeneo, non si tratta di una enciclopedia scritta nello stesso momento. È un lungo cammino che è stato fatto da autori diversi, i quali nella storia del popolo hanno raccolto memorie, hanno raccolto tradizioni antiche, hanno messo insieme relazioni di fatti che essi stessi avevano assistito, di cui avevano sentito parlare dai loro genitori, poi hanno raccolto preghiere, hanno raccolto testimonianze di saggi, hanno raccolto quei testi profetici di predicatori venuti a parlare nel nome di Dio. Ecco allora che possiamo dividere anche l'Antico Testamento in due grosse parti. Vedete, ho qui davanti a me questa parte, potremmo dire tutto l'insieme, è fatta di libri storici, cioè che narrano episodi a una distanza maggiore o minore dall'avvenimento degli scrittori hanno lasciato scritto quello che era accaduto. Quest'altra parte, con i libri sapienziali, quindi riflessioni di saggezza, proverbi, detti antichi, suggerimenti vari, poi sono seguite dal libro dei Salmi, che sono preghiere poetiche scritte durante i secoli nel popolo di Israele, e poi c'è la grossa collezione dei libri profetici. Diciamo subito, quando si dice profeta, non dobbiamo pensare semplicemente che si tratta di persone che hanno previsto il futuro. Profeta vuol dire predicatore, qualcuno che parla a nome di qualcuno. Il profeta parla a nome di Dio e porta al suo popolo quello che è il messaggio del Signore. In genere sono richiami alla fedeltà, quella fedeltà di cui vi dicevo è venuta a mancare attraverso gli anni e i secoli della storia del popolo di Israele. Ora, perché io dico sono stati scritti lungo tanti secoli, mille anni? Perché questo si riconosce anche dallo stile. Vedete, se noi pensiamo alla letteratura italiana, leggiamo come scriveva Dante Alighieri, ci rendiamo conto che adoperava delle parole in maniera diversa da quelle che adoperiamo noi. Ugualmente, se leggiamo un testo di Torquato Tasso, per dire un poeta del Cinquecento, o i sonetti che ha scritto Michelangelo, beh, certamente anche quelli sono in uno stile che oggi noi non adoperiamo più. Però chi è addentro alla letteratura italiana sa dire: no, questa è la prosa del 300, questa è la prosa del 500. Anche Manzoni, che ha scritto più di un secolo fa, ha scritto in uno stile che non è più il nostro. È bello per noi, è facile da capire, ma non è più il nostro. Col passaggio degli anni lo stile cambia. E allora quelli che sono intenditori anche della lingua ebraica capiscono qual è la differenza tra i vari scritti e quindi chi può essere il diverso autore di questi testi che sono stati tramandati. In che lingua è stato scritto? Lingua ebraica, la lingua del popolo. Qualche passaggio è in aramaico. Il Nuovo Testamento invece è in greco, è tutto in greco.
anche qualche libro dell'Antico Testamento è stato scritto in greco, ma c'è una diversa interpretazione riguardo a questo, perché noi accettiamo certi libri che invece gli ebrei non considerano come parte della loro Bibbia, proprio perché sono stati scritti in greco. Comunque è una questione molto delicata. Ora, che cosa possiamo noi fare? Vabbè, vi dicevo qualcosa del Nuovo Testamento. Quando è stato scritto il Nuovo Testamento? Beh, il Nuovo Testamento non è stato scritto durante la vita di Gesù. Noi sappiamo che quando Gesù è salito al cielo, ha detto ai suoi discepoli: andate e predicate. Non ha mai detto di scrivere. Però, per la predicazione dei primi discepoli e degli apostoli, probabilmente qualche annotazione è stata messa. Quali sono stati i primi scritti dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento? Non sono i Vangeli, neppure gli Atti degli Apostoli. I primi scritti sono le lettere di San Paolo, tant'è vero che è in una lettera di San Paolo, la prima lettera ai Corinzi, che noi abbiamo la narrazione più antica dell'ultima cena e della istituzione dell'Eucaristia. Per cui ecco che per almeno una trentina di anni, grosso modo non è facile stabilirlo, però diciamo così, per almeno una trentina di anni il Vangelo è stato predicato senza che ci fosse nulla di scritto su cui basare la predicazione. Ecco quindi che la Chiesa è quella che stabilisce e giudica i testi sacri. Non è il Vangelo che giudica la Chiesa, ma è la Chiesa che giudica il Vangelo. E dice esattamente quando un Vangelo può essere considerato autentico e canonico, o quando invece può essere considerato, anzi deve essere considerato, un apocrifo, cioè scritto in altre epoche con dei grossi errori, probabilmente con l'intenzione di dare spazio a una dottrina nuova e non appropriata. Ora, gli scritti del Nuovo Testamento vanno dal 50-55, quando San Paolo scrisse le lettere ai Tessalonicesi, fino alla fine del primo secolo. Non sappiamo quale sia l'ultimo scritto del Nuovo Testamento, forse potrebbero essere quelle due piccolissime lettere che scrisse l'Apostolo Giovanni. Sono appena un biglietto di saluti e di raccomandazioni, niente di più. Ma dobbiamo pensare che siano qualcosa autentici di questo vecchio apostolo, ormai considerato l'anziano, l'ultimo testimone della vita di Gesù ancora vivente, il quale manda questi bigliettini che di per sé non hanno grande contenuto, ma proprio perché sono stati conservati ci fanno pensare di essere stati preziosi agli occhi della comunità antica. Ed ecco allora che nel Nuovo Testamento, nel corso degli anni di questa seconda metà del primo secolo dell'era cristiana, sono state scritte le lettere di San Paolo, di San Pietro, di San Giovanni, di San Giuda, di San Giacomo, poi i quattro Vangeli che noi attribuiamo ai quattro evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e quindi quel bellissimo libro degli Atti degli Apostoli. Infine l'ultimo libro profetico, il libro dell'Apocalisse, che non è un libro sulla fine del mondo, ma è come se fosse il Vangelo predicato in maniera profetica. Quindi con dei simboli, quelli che noi diciamo oggi apocalittici, ma Apocalisse non vuol dire la fine di tutto. Apocalisse vuol dire rivelazione, perché quello che i Vangeli ci raccontano attraverso episodi della vita di Gesù, lo scrittore dell'Apocalisse, Giovanni, lo manifesta attraverso delle immagini che sono fantasiose, ma che ci parlano del trionfo di Cristo nonostante le grosse difficoltà che la Chiesa in quel momento della storia dell'Impero Romano incontrava nei contrasti con l'imperatore, con l'impero, e nel corso delle prime persecuzioni che già avevano fatto i primi martiri della storia della nostra Chiesa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, ora cominciamo la nostra riflessione e ci rivolgiamo alla prima figura femminile che la Bibbia ci presenta. Ma vorrei ancora dirvi una cosa. Per rendere questi nostri incontri veramente utili, sarebbe necessario che ciascuno di voi riprenda in mano la Bibbia per andare a cercare quegli episodi che io vi indicherò e cercare di riflettere, rivedere insieme, vedere anche se potete o no condividere quello che io dico. Io so che la Bibbia in casa ce l'avete tutti, o quasi tutti. Chi non ce l'avesse, andate nel primo negozio e comperatene un testo. Vi ricordate dove avete la Bibbia? Guardate bene, probabilmente è collocata nella libreria e sta lì in bella mostra, oppure sta in un posto nascosto e non vi ricordate più dov'è. Cercatela. La prima cosa da farsi, questo lo dico sempre e vorrei che l'aveste ben chiaro in mente, è una domanda che faccio talvolta quando si fa una catechesi: qual è la prima cosa da fare quando si prende in mano la Bibbia? Qualcuno mi dice, dice bisogna dire una preghiera. Sì, va bene, ma c'è qualcos'altro? Dice, bisogna fare il segno della croce. No, qualcos'altro ancora prima. Ma forse bisogna invocare lo Spirito Santo. Dico, va bene, anche quella è una preghiera, ma la prima cosa da farsi è prendere uno stracciolino e pulire la polvere che c'è sopra la Bibbia, perché è un po' di tempo che non l'avete aperta. E allora la Bibbia si è coperta di polvere. Spolveratela bene bene, pensate a quanto tempo fa avete letto la Bibbia per l'ultima volta, ma riprendetela in mano e spero che queste nostre riflessioni vi aiuteranno a capire bene di chi stiamo parlando e di che cosa stiamo parlando. Vi dicevo, il primo personaggio femminile che incontriamo, facile sapere chi è. È Eva, la madre dei viventi, la prima donna. I pellegrini che vengono a Loreto, quando entrano in basilica, talvolta non fanno caso alla grande porta di bronzo che si apre in modo che i pellegrini possano entrare. È un peccato perché, entrando ovviamente, siamo tutti desiderosi di vedere la Santa Casa e quindi non facciamo caso ai bronzi meravigliosi che ci sono. Ebbene, nella porta centrale noi possiamo vedere che i pannelli illustrano alcuni momenti nella vita di Eva. C'è la sua creazione, notate bene, l'artista ha fatto la creazione di Eva, non quella di Adamo. Di fronte c'è il peccato originale, di sotto c'è la cacciata dal paradiso terrestre. Di fronte a questo c'è il lavoro di

i primi uomini, Adamo ed Eva, in un mondo che ormai è ostile. Ecco quindi le varie fasi della vita di Eva rappresentate in maniera molto bella, artistica, plastica, e con il desiderio di mostrare Eva come noi tutti la immaginiamo, come una donna bellissima. Perché è bellissima? Beh, perché è stata fatta da Dio, frutto immediato delle sue mani. Dio ha modellato l'uomo con la terra del suolo, quindi ecco, è Dio che modella come una statua di Creta, poi dà la vita. Questo uomo non trova in tutta la creazione che gli è attorno qualcosa e qualcuno che gli sia corrispondente. E allora Dio lo fa dormire, prende qualche cosa da lui, questa famosa costola, qualcosa dalla parte del cuore, qualcosa comunque sia non una materia inerte come era la creta precedente, ma materia viva. E da questa materia viva crea la donna. E la donna, ecco, è così bella che quando Dio la presenta ad Adamo, all'uomo, al primo uomo, ecco, questo capisce subito di aver finalmente trovato la sua compagna, quella nella quale si identifica, e difatti cade subito innamorato. Lo vediamo subito innamorato e sentiamo che in quella circostanza l'uomo crea il primo poema di amore della storia dell'umanità. Difatti, ecco, l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne dalla mia carne, la si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Ecco, vedete che io ho girato le pagine e sono venuto qui nel primo libro della Bibbia, che è il libro della Genesi. Siamo nel capitolo 1 e 2 e ci fermeremo in questo capitolo per riflettere un pochino su quello che è Eva a fianco di Adamo. Quando diciamo che la donna completa l'uomo, a che cosa pensiamo? Pensiamo alla volontà di Dio di creare qualcuno che sia completo. Nella prima narrazione della creazione dell'uomo, la creazione viene raccontata in due capitoli di epoca diversa. Capitolo 2, quello di cui abbiamo letto un passaggio, è quello un po' immaginifico, Dio che modella l'uomo e che poi fa nascere Eva. Nella prima narrazione invece è una narrazione molto più, potremmo dire, più teologica, più sobria, ed è Dio che dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Poi lo scrittore dice: e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Ecco dove c'è, perché la domanda che noi ci facciamo è: ma in che senso l'uomo è immagine di Dio? E da quello che ci dice questo testo capiamo che la immagine di Dio nella umanità nasce proprio dal fatto dell'alterità tra uomo e donna, maschio e femmina. La facoltà più grande, più vicina alla natura di Dio che l'uomo possiede, è quello di riprodurre altri esseri come lui. Ed è quindi nel completamento che accade tra il maschio e la femmina che abbiamo la somiglianza più vicina alla realtà di Dio. Ecco quindi che noi possiamo dire, quando Dio crea Adamo e poi gli pone Eva al fianco, ecco, Adamo è felice perché finalmente, attraverso la presenza di Eva, egli stesso può diventare pienamente uomo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Continuiamo a parlare di Eva, nostra madre, la madre dei viventi. In qualche modo, idealmente, possiamo tutti dire di essere figli di Eva. Difatti noi lo diciamo, noi figli di Eva, lo diciamo nella preghiera della Salve Regina. Ebbene, Eva ci appare come una donna bella, una donna grande, e la donna, lo ripeto, che permette al primo uomo di essere veramente uomo, perché completa con lei quella che è l'immagine che Dio ha voluto dare, a mia immagine e somiglianza. Ecco là, l'uomo e la donna, e l'uomo e la donna, perfetti nella loro unità, splendidi nella loro nudità, perché non c'è nulla di vergognoso nel fatto di essere come Dio ci ha creati, ed ecco che vengono collocati in questo mondo felice, nel quale tutto è armonia, perché c'è un'armonia che unisce l'uomo alla donna, l'uomo e la donna a Dio, l'uomo e la donna alla natura intera. In questo contesto ecco che nasce quell'episodio che noi conosciamo molto bene, che chiamiamo peccato originale. Un peccato che è all'origine di tutti i peccati che si compiono, ma vedremo anche che non solo è all'origine, è anche il modello di tutti i nostri peccati. Perché quando noi parliamo del peccato originale, tentiamo sempre di essere molto severi con Adamo e con Eva, e più con Eva che con Adamo, ma non ci rendiamo conto che anche noi, quando pecchiamo, facciamo esattamente la stessa cosa. Torniamo a quello che è l'episodio che nella Bibbia, nel libro della Genesi, ci viene raccontato al capitolo 3. Ecco che arriva il serpente, questo serpente astuto, il quale si avvicina alla donna, e la donna è in questo momento superficiale, perché accetta un colloquio, direi, che non avrebbe dovuto accettare, semplicemente perché fin dall'inizio, fin dalla prima domanda che fa il serpente, si capisce che c'è una certa malizia da parte sua. È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Eccola che Eva interviene dicendo a noi, può difendere Dio, perché dice: no, non è vero che ha detto di non mangiare di alcun albero. Di tutti gli alberi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ecco, è bello vedere questa psicologia che si sviluppa. Dio ha detto di non mangiare. Eva ci aggiunge: ha detto anche che non lo dovete toccare. Non è vero, Dio non l'ha detto. Quindi si vede che questo ordine di non mangiare di quell'albero a Eva non va tanto bene. Ma quello che accade è quello che segue, ed è terribile. Il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscitori del bene e del male. Guardate che questa frase dice molto di più di quanto non sembra, perché il dire non morirete affatto, cosa vuol dire? Dio vi ha detto una bugia. Dio è bugiardo. Poi si aggiunge: anzi, Dio sa che il giorno che ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi. Ecco, quindi Dio è geloso di voi, si aprono gli occhi. Ma perché? Dio non vuole che si aprano i vostri occhi. E sareste come Dio. Quindi Dio ha paura che voi diventate come Lui. In qualche modo ha paura perché non vuole perdere il suo primato. Allora, nel momento in cui il serpente dice a Eva: Dio è bugiardo, Dio è geloso di voi, Dio ha paura di voi, ha fatto delle affermazioni gravissime. In pratica ci dice: quel Dio che ti ha creato, che ti ha fatto così bella, che ti ha messo accanto al tuo uomo,
Dio che ti ha dato il mondo intero a possedere, Dio che ti ha dato la responsabilità di questo mondo, Dio che ti ha permesso, permette a te e a tuo marito di avere figli, quindi di riprodurre la vita, ebbene quel Dio ha paura di te, quel Dio è un bugiardo. Allora, il fatto già di accettare questa affermazione dice che il peccato è fatto. La relazione con Dio è già spezzata, il fatto poi di prendere il frutto, e naturalmente si tratta di una immagine, prendere il frutto, passarlo ad Adamo, mangiarlo insieme, quello è del tutto secondario. Già il dubbio sulla natura di Dio è stato posto e l'umanità intera in Adamo, in Eva, ha accettato questa bugia sulla realtà di Dio. Ora, quando noi pensiamo a questo, diciamo sempre, ah, che peccato hanno fatto, eccetera, io avrei fatto diversamente. Guardate, ogni volta che noi commettiamo un peccato facciamo esattamente la stessa cosa. Perché questa conoscenza del bene e del male di cui si parla, l'albero della conoscenza del bene e del male, non è un albero fisico, è la decisione sulle scelte morali che noi dobbiamo fare. Quindi nell'immagine dell'albero c'è la realtà di quello che noi siamo di fronte a Dio. Quando io commetto un peccato, cosa faccio? Io decido che Dio, che mi ha detto nella sua legge di fare questo e di non fare quest'altro, ma in fondo lo fa soltanto perché mi vuole rovinare la vita. E mi toglie tutte le soddisfazioni che ci posso avere, non mi fa fare le cose più belle, più divertenti, ma insomma Dio è un geloso. Dio è qualcuno che mi dà fastidio. Dio mi mente perché nel momento in cui mi dice io voglio che tu sia felice, di fatto mi rende infelice. Ecco quindi che la stessa scelta che noi facciamo è la scelta che fece allora Eva e che poi trasmise ad Adamo. Quello che segue naturalmente noi sappiamo è stato un peccato grave, però Eva non è la peccatrice soltanto, continua ad essere la madre dei viventi e noi la seguiamo in quella che è la tristezza di quello che è seguito, l'imbarazzo di trovarsi nuda, quindi di aver perso quella aurea di bellezza che aveva. La vediamo triste con Adamo, cacciata dal paradiso, la vediamo nella gioia e nel dolore della maternità. Nascono i figli, ma poi c'è quel terribile dramma che fa sì che Eva perda i due figli in un colpo solo, perché Abele viene ucciso da Caino e poi Caino, il fratello geloso, uccide e viene allontanato dalla comunità e quindi anche lui è perduto. Ecco quindi che Eva è una figura molto più ricca e molto più complessa di quello che noi pensiamo. Però dobbiamo anche pensare una cosa. Questa madre dei viventi ha dato il suo nome alla nuova madre, perché come nella teologia della Chiesa si parla di Gesù come nuovo Adamo, si parla di Maria come nuova Eva. La disobbedienza di Eva ha creato l'allontanamento da Dio. La obbedienza di Maria, pronunciata nella casetta di Nazareth, qui a Loreto, e poi confermata tutta la sua vita anche sul Calvario, ecco lei che ha ristabilito la possibilità di un contatto con il Signore e ha aperto per tutti noi le porte della salvezza. La nuova Eva ci fa capire meglio l'antica Eva e ci fa apprezzare tanto questa umanità debole e grande che noi contempliamo in quella prima donna, per apprezzare ancora di più la nuova Eva, la donna nuova del Nuovo Testamento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli, pregate perché lo Spirito Santo vi illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato.

passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza. Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Benvenuti in questo luogo di grazia dove il Signore ci accoglie con l'intercessione di San Michele Arcangelo. Ha promesso a tutti noi in questo luogo la sua intercessione, ha promesso che sosterrà il nostro ritorno a Dio con tutto il cuore. Cogliamo questa occasione, questo incontro con San Michele, come un momento speciale per conoscere il Signore e per tornare a Lui con la nostra vita e lasciarci trasfigurare. L'Eucaristia che celebriamo è sempre un momento di grazia, perché Dio ci visita per salvarci. Saluto i sacerdoti dalla Francia presenti a questa celebrazione eucaristica, perché possiamo celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che mostri

0: agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I novilunii, i sabato e le assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri novilunii e le vostre feste. Per me sono un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Parola di Dio. Diciamo insieme, a chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
1: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai riprendendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi con te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Cari fratelli e sorelle, la liturgia odierna che ci riporta a questa forte scontro quasi con la parola di Dio, perché sentiamo Gesù che dice: non ho portato la pace ma spada. Noi continuamente nella Chiesa in questo periodo preghiamo per la pace, e Gesù, ecco, a tutta la Chiesa in fondo oggi annuncia questo discorso forte, duro: non pace ma spada, sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Siamo nello stesso spirito con questa espressione di Gesù. Di quale fuoco Gesù parla? Di quale spada? Cosa che desidera per tutti noi? Ecco, il cristianesimo senz'altro è incontro con Gesù, l'incontro con Dio che è vivente, che è in mezzo a noi, che è venuto a manifestarsi, rivelarsi a noi, ci ha aiutato a riconoscere che abbiamo un Padre, abbiamo una storia infinita, nostra vita non è un caso, una fortuna, un qualcosa di nebuloso, di confuso, ma è un disegno meraviglioso che vuole compiersi un giorno in una pienezza di un'armonia. Ci sarà tempo in cui non ci saranno più le lacrime, non ci sarà più ingiustizia, non ci sarà più sofferenza. Ecco la promessa di Dio per tutti noi. Ecco, questo disegno però necessita di essere accolto seriamente, non banalmente, un po' come tutte le cose della vita. Basta pensare che se noi dobbiamo pulire la casa o dobbiamo, non so, mettere a posto, cucinare, se uno è disattento, superficiale, che cosa cucina? Le cose così così. Dobbiamo essere attenti e fare bene le cose, anche la fede va vissuta bene. Vivere bene significa, qualcuno ha detto questa frase che un po' riassume anche il Vangelo di oggi: se Dio è al primo posto, tutto è al suo posto. Se Dio è al primo posto, perché non dobbiamo mettere al primo posto la mamma, il papà, la moglie, i figli, perfino la nostra vita biologica, fisica? Se noi mettiamo al primo posto qualcosa di questo mondo invece di Dio, noi sfiguriamo la realtà. È come se noi mettiamo al posto di testa i piedi, e la testa al posto di piedi diventa un mostro, non è più un essere umano. La vita non migliora, si complica. Invece a volte abbiamo questa presunzione che le cose devono essere come diciamo noi, ma le cose non le abbiamo fatto noi. Abbiamo bisogno di riconoscere che c'è il Creatore, che Gesù ha rivelato come Padre, e siamo chiamati ad ascoltarlo perché le cose abbiano loro armonia autentica, vera. E basta solo riflettere sulle cose che ci dice il Vangelo di oggi, di quanto è saggio tutto quello che Gesù ci insegna. Ecco, siamo chiamati allora a riconoscere la passione di Gesù per la nostra vita, la passione di amore, la passione di salvezza, la passione di bontà con cui ci vuole comunicare l'amicizia, legame profondo che ha Lui col Padre, perché tutti diventiamo Suoi figli, fratelli e sorelle tra di noi, ecco, rispettandoci l'un l'altro, perché siamo fratelli e sorelle, anche i genitori, anche figli, alla fine davanti a Dio, chi sono? Fratelli e sorelle chiamati ad accogliere l'amore di Dio, il loro disegno su se stessi, non come noi pensiamo, ma come Dio li ha creati, li ha messo nel cuore un desiderio di vita, e accompagnare questa crescita vera della nostra identità che presso il Padre, che in Gesù, nel suo volto, si manifesta e cresce grazie al nostro rapporto con Gesù. Chiediamo oggi al Signore che sappiamo riconoscere Dio come nostro Signore, nostro Salvatore, nostro centro, e tutti gli altri compagni di viaggio, amici, fratelli e sorelle, cercando di comprendere sempre meglio qual è il suo disegno e come realizzarlo insieme, in sintonia. Solo così, ecco, la vera pace abiterà la nostra vita e il nostro cuore sarà nella serenità, nella capacità di costruire insieme a tutti quelli con cui Dio ci fa camminare. Ci alziamo in piedi.
Fratelli, non dobbiamo aver paura di Dio perché nella persona di Cristo ci è venuto incontro con volto amico. Facciamo dunque salire a Lui la nostra voce di supplica. Diciamo, guarda benigno il tuo popolo, Signore. Perché il nostro culto a Dio sia accompagnato da una vita retta e la nostra lode a Lui si elevi da un cuore puro, capace di attirare la sua benevolenza. Preghiamo, guarda benigno il tuo popolo, Signore. Perché alla ricerca della gloria di Dio sappiamo unire l'impegno per la giustizia e il servizio a favore degli emarginati. Preghiamo, guarda benigno il tuo popolo, Signore. Perché il nostro amore per la famiglia, i parenti e gli amici non ci porti mai a sacrificare il primato e i voleri di Dio. Preghiamo, guarda benigno il tuo popolo, Signore. Perché nell'esercizio quotidiano dei nostri doveri sappiamo vedere sempre e in tutti la presenza di Cristo in modo da santificare anche i più piccoli atti di virtù e di sacrificio. Preghiamo, guarda benigno il tuo popolo, Signore. Dio che è Padre di misericordia e fonte di ogni consolazione, introduca nella Gerusalemme celeste Imelda e Angelo e tutti i fedeli defunti. Preghiamo, guarda benigno il tuo popolo, Signore. Affidiamo al Signore le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. O Gesù Salvatore, aiutaci a superare gli egoismi e a dominare gli istinti, a controllare la voce del sangue e dell'orgoglio, per giungere ad amare te e i fratelli con la rettitudine, la magnanimità e la perseveranza del tuo cuore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna

eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, particolarmente di Imelda e Angelo, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiamoci il dono della pace. La pace sia con te. La pace sia con te.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono degno di partecipare a questo.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo a San Michelangelo la sua intercessione, il suo sostegno nella nostra lotta contro il male, contro il demonio che attacca tutti i giorni la nostra vita e che sappiamo scegliere sempre il bene, accogliere la passione amorosa di Gesù che ci trasfiguri nei figli amati e amanti. San Michelangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la sua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O nostro Dio, sei più vicino di quanto noi osiamo pensare, più vicino del nostro stesso respiro. E per questo noi siamo benedetti da questa intima vicinanza. E per questo non dobbiamo temere. Padre Celeste, fa che siamo sempre più consapevoli di averti qui accanto a noi, ma soprattutto in questo momento rendici consapevoli di mettere ogni fardello alla tua presenza. Eccoci, Signore Gesù, siamo qui davanti a te. Mettiamo la nostra croce accanto alla tua, affinché noi possiamo essere liberi in questo tempo di preghiera di fissare solo lo sguardo e la mente solo su di te. Perché tu, Gesù, non smetti mai di aspettarci. Anche se a volte ci blocchiamo a causa delle preoccupazioni di questa vita, tu ti concedi sempre di più a noi. E per questo oggi noi, Gesù, ti chiediamo, facci conoscere la tua pace, facci conoscere la tua calma. E adesso rivolgiamo un Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel Vangelo di oggi Gesù ci scuote con parole forti. È una riflessione che dobbiamo fare e che dobbiamo mettere ordine negli affetti e nelle priorità della nostra giornata.

è un richiamo a mettere soprattutto Dio al di sopra di tutto. Solo perdendo noi stessi troveremo la pienezza in Gesù risorto, che è qui davanti a noi attraverso questo canale di preghiera, il canale di Maria Vision, il 255, che vuole portare la presenza di Gesù nella nostra vita e soprattutto nella vita, nelle persone in cui credono e non credono. Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i cuori che sono riuniti qui davanti a te in questo momento e ti preghiamo soprattutto per tutti coloro che non ti adorano, non credono e non ti amano. Vogliamo invocare il tuo Santo Spirito, Signore Gesù, affinché ci inondi di questo tuo amore, di questa tua presenza nella nostra vita. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Signore Gesù, fuoco che purifica, aiutaci ad amarti sopra ogni cosa. Concedici il coraggio di issare la nostra croce senza fuggire la fatica del quotidiano. Chi vuole salvare l'egoismo si perde, ma chi si spende per te riabbraccia la vita. Rendici pronti ad accogliere i fratelli e le sorelle, poiché chi apre la porta a un tuo piccolo spalanca la casa alla tua stessa presenza e riceve la ricompensa dei giusti. Guida, o Gesù, i nostri passi in questo inizio di settimana, affinché non cerchiamo applausi umani, ma la fedeltà, quella silenziosa, quella del tuo Vangelo. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, dolce e umile di cuore, tu il cui cuore arde d'amore per noi, veniamo a te con fiducia e abbandono. Infiamma la nostra anima con la tua divina carità. Purificala ad ogni orgoglio e insegnaci ad amare senza misura. Sacro cuore di Gesù, tu che hai tanto sofferto per la nostra salvezza, sii il nostro rifugio nelle prove. Proteggi le nostre famiglie, conforta gli afflitti e dona la pace ai nostri cuori. Confido in te, o Gesù, e mi abbandono al tuo amore misericordioso. Amen.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision con questa partecipazione in diretta per tutti voi. Potete pregare insieme con noi in questo momento chiamando il numero 075 81 36 35 per offrire la vostra preghiera di lode e di ringraziamento alla presenza di nostro Signore Gesù, che è vivo e vero in questa ostia santa. Vogliamo affidare come sempre tutta la Santa Chiesa, il nostro Vescovo Felice Accrocca, tutti i sacerdoti, il Papa, le suore, tutti coloro che possono con amore, con carità cristiana portare la parola di Dio a tutti noi. E ringraziamo il Signore Gesù per la sua presenza soprattutto, e affidiamo a Lui tutte le nostre intenzioni di preghiera. E diciamo: Gesù, pensaci tu. Come sempre iniziamo dalle vostre intenzioni, quelle che ci mandate sul nostro numero di WhatsApp, che ricordo che è il 329-5533-241, che potete scrivere in qualsiasi momento della giornata la vostra intenzione e noi umilmente la presentiamo in adorazione eucaristica come in questo momento. Preghiamo per Corinne da Milano, che confida in te, Signore Gesù, e chiede preghiere affinché il risultato degli esami sia negativo per suo figlio e per tutta la sua famiglia. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiere per un'amica dalla Sardegna che affida Arianna e Leonardo. Signore, tu puoi tutto, che ci sia pace. Preghiere per Rosa da Padova, per la sua salute, per la sua famiglia. Preghiere anche per i suoi suoceri, per la loro salute e guarigione. Teresa da Agrigento chiede preghiere per suo marito, che ha gravi problemi di salute, per sua figlia, per un concorso che San Giuseppe da Copertino intercedi. Preghiamo anche per la sua famiglia, per i suoi problemi economici. San Giuseppe, intercedi per Teresa. Anna Luisa da Agrigento chiede preghiere per suo figlio, per la sua salute, per i suoi studi. Francesca da Padova chiede preghiere per una paziente che è ammalata all'ospedale, che il Signore la possa far guarire. Lidia da Vicenza chiede preghiere per...

0: Christian e Giulia e li affida al Sacro Cuore di Gesù. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per lei, per la sua mamma, per i suoi nipoti. Preghiere per Giuseppe da Torino, per la sua fidanzata Candida e per i suoi figli. Preghiere per Dina da Andria, per suo marito, per la sua salute e guarigione, per Elisabetta dalla Sardegna che affida Arianna, che in dolce attesa, che la Madonna la protegga e protegga tutte le partorienti di questo periodo. E accogliamo la prima telefonata in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Maria Concetta.
0: Buongiorno.
1: Vorrei pregare per le intenzioni della Mamma Celeste e per tutte le nostre intenzioni.
0: Sì, facciamo un Ave Maria insieme?
1: Va bene.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Grazie,
0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che Dio ti benedica, grazie della tua preghiera.
1: Grazie anche a tutti voi.
0: Santa giornata.
1: Santa giornata a voi.
0: Grazie. Preghiamo anche per Veronica da Perugia, che si affida alla nostra Mamma Celeste e la prega per le intenzioni che porta nel suo cuore. Madre Santa, ottienici anche il perdono se abbiamo offeso. Amen. Preghiere per Sonia da Treviso, per il lavoro. Preghiere per Carmen da Frattamaggiore, per le sue figlie e per tutta la sua famiglia. Preghiere per Valentina da Palmi, che il Signore la possa aiutare in questi impedimenti che ha nella sua vita e ti chiede: Signore Gesù, stammi vicino. Preghiere per Rossella da Genova e per il figlio Gabriele. Gianna da Parma chiede preghiere per la guarigione fisica di Cecilia e per i suoi figli. Michela d'Alessandria chiede preghiere per tutta la sua famiglia Fiat. Chiede preghiere Lucia da Trevi per un nipote, Elliot, di 8 anni, che ha una grave malattia neurologica. E noi ci affidiamo alla nostra Mamma Celeste che possa intercedere per la sua guarigione. Signore Gesù, accogli la nostra supplica. Preghiamo per Maria da Ciampino, che affida Chiara, Mattia, Ciro, Gigliola e tutte le persone ammalate. Preghiere per Gino, Giovanni, Claudio e Tonino. Preghiamo per Enrico e Paola da Civitavecchia, per il loro lavoro. Rosanna da Napoli chiede preghiere per Angelo, per il suo lavoro, per la conversione di Claudia e per la pace tra i suoi figli. Affidiamo tutto al preziosissimo sangue di Gesù. Patrizia da Palermo chiede preghiere per suo figlio David affinché trovi lavoro. Preghiere per Luisa dalla Sicilia, che chiede intercessione di San Carlo Acutis per la serenità della sua famiglia, per la salute delle sue figlie e perché sua figlia trovi un lavoro. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Pace bene. Con chi parlo?
2: Carmine, Carmine da Sant'Agata dei Goti.
0: Benvenuto Carmine.
2: Sì.
0: Per chi vuoi pregare?
2: Per la mia famiglia e per la

0: papà di Maria Grazia, che sta in Sicilia, è un'amica che ho conosciuto da poco, sta a Firenze, insegna, è scesa giù a Firenze, in Sicilia, perché il papà 88 anni sta male, ha detto, ha chiesto una preghiera.
1: Benissimo, allora preghiamo insieme per
0: sì,
1: la
0: poi voglio, io sono di Sant'Agata dei Goti,
1: sì.
0: E, diciamo il paese dove Sant'Afonso ha fatto il vescovo, l'unico paese dove Sant'Afonso ha fatto il vescovo, sono vicino a Piracina, e c'è anche il vostro vescovo a Rocca, che è di Gore.
1: Sì.
0: Me lo salutate, lui mi conosce bene. Senti, posso fare la preghiera?
1: Prego, prego.
0: Allora, è una cosa della Madonna dell'Avvocata.
1: Bene.
0: Ti saluto, Regina, nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo, che è tuo figlio. E nessuno dei santi dei cieli può avere tanta. Tu puoi ogni cosa, perché sei madre. A te nulla si nega, perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto. Non sdegnare i nostri sospiri, non deludere le nostre attese. Il figlio tuo si lascia facilmente piegare da te. Ora, nostra regina, piegolo il nostro favore, e finché dura questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici, custodiscici. Amen.
1: Amen.
0: Salve, regina, madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Mia regina, mia avvocata, ci consacriamo al tuo cuore immacolato e al sacratissimo cuore di Gesù, messo vicino al nostro cuore, che ci portano pace, amore, gioia, soprattutto a tutti i consacrati, le consacrate, a noi, al mondo intero, alla mia famiglia, all'albero genealogico, soprattutto tutte le persone che mi hanno chiesto preghiera. Un ragazzo si chiama Alfonso, che è terminale, che me l'ha chiesto il padre l'altro giorno. Signore, ti affido mia mamma Domenica, mia sorella Fabio, mio nipote, mio, io Carmine. Aumenta la fede a tutto il mondo, a tutte le persone. Lo Spirito Santo scende su di noi con potenza, Signore, e soprattutto ti affido Filomena, una mia amica, la mettere nella tua misericordia, che torni, che lo Spirito Santo la guarisca spiritualmente e fisicamente. Grazie Gesù di tutto. Io appartengo ai servi di Cristo vivo, di padre Michele Vastallo, che non c'è più, Grazie di tutto.
1: Grazie.
0: E perché Don Gennaro Avvocatelli, conosco tutti, Don Giovanni di Latina, che era un amico di Felice Acrocca.
1: Ho capito.
0: Che è morto, San Pietro e Paolo la chiesa.
1: Sì, vero.
0: Vabbè, scusa le chiacchiere, io prego tutti i giorni, prego per tutti, che il Signore dà la pace e l'amore, perché... Senti, c'è un ragazzo che si è suicidato, possiamo fare un eterno riposo, si chiama Giulio...
1: Sì. Per la sua anima.
0: Sì, è di Taranto, quello che è uscito sul giornale, Giulio Razzano.
1: Bene, facciamo quest'ultima preghiera, che abbiamo un'altra telefonata.
0: Va bene, grazie. Allora, l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda di la luce perpetua, riposa in pace. Amen.
1: Che il Signore lo possa
0: grazie, un abbraccio e forza sempre Maria Visione.
1: Che Dio
0: e sempre forza Medjugorje, io sono un medjugoriano anche.
1: Grazie, che Dio ti benedica e ti protegga. Continuiamo a pregare per tutti voi e preghiamo per Michela da Giugliano, che affida la sua preghiera per la pace nel mondo, per tutti i bambini abbandonati, per quelli maltrattati con violenze. Signore, proteggi. Preghiere per la sua mamma che è allettata e ti chiede la guarigione. Preghiamo per Lina da Bologna, che chiede a Gesù per intercessione di Maria.

0: di aiutare la sua famiglia per la pace nei cuori e nel mondo e per tutti noi di Maria Vision, e noi ti ringraziamo e che Dio ti benedica. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace bene, sorella. Come ti chiami? Pronto? Mi sente?
1: Pronto?
0: Eh sì, mi deve ascoltare per telefono. Ecco, se no, se mi sente per la TV c'è un ritorno. Come si chiama? Benvenuta.
1: Sono io in diretta.
0: Vuoi offrire una preghiera a Gesù?
1: Vorrei fare una preghiera a Gesù Eucaristico per ringraziare per il dono che ha fatto mio cognato, che ha subito, diciamo, l'intervento al cuore e che è andato bene. Solo che adesso non è trichemio e è molto giù. Diciamo, perché fino a
0: Certo.
1: quando si riprende un po', poi deve fare praticamente chemio.
0: E
1: Quindi
0: preghiamo.
1: vorrei pregare per questo e poi una preghiera per me, per il mio futuro, che sono avanti negli anni e vorrei sistemare alcune cose.
0: Va benissimo, mettiamo tutto sotto il manto di Maria, facciamo
1: Grazie.
0: un'Ave Maria, chiediamo alla Madonna di intercedere presso Gesù. Piena
1: Ave
0: di grazia, il
1: Maria, piena di
0: Signore è
1: grazia,
0: con
1: il Signore è
0: te.
1: con te.
0: Tu sei
1: Sei benedetta
0: benedetta
1: tra
0: fra
1: le
0: le
1: donne,
0: donne e benedetto è il
1: benedetto il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno, Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre di
1: Madre
0: Dio,
1: di Dio,
0: prega per noi
1: prega per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. E che Dio vi benedica, grazie della tua preghiera. Santa giornata, grazie. Continuiamo a pregare per le vostre intenzioni e preghiamo per Mercedes da Fiumicino, per la sua salute, prega per la sua famiglia e prega per Tiziana. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiere per Rosa da Caserta, che si rivolge per intercessione alla nostra Madonnina, per la pace nel mondo e nelle famiglie. Patrizia da Napoli chiede preghiere per la conversione di Massimiliano, il marito della figlia, e che ci sia unione e amore. Affidiamo tutto nelle mani di Dio. E accogliamo l'ultima telefonata, pronto?
1: Buongiorno, se potete pregare per me, vi ringrazio, grazie, sapete.
0: Certamente,
1: Sapete,
0: fratello.
1: grazie. Grazie.
0: Padre nostro, che sei
1: So
0: nei
1: che sei
0: cieli,
1: nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Grazie.
0: Niente, grazie a te della tua preghiera, che Dio ti benedica e ti protegga. Santa
1: Grazie.
0: giornata. Preghiamo per Maria Cristina da Paternò, che chiede preghiere per tutta la sua famiglia, soprattutto per la mamma che è malata di Parkinson. Signore Gesù, misericordia. Preghiere per Rita da Todi e per la sua famiglia, per Antonella da Palermo, che affida la sua preghiera per tutti gli ammalati che conosce e per tutti i defunti. Gina da Salerno affida sua figlia Martina al Signore e chiede preghiere per il mondo intero e per il Venezuela. Erika da Mantova chiede preghiere per Luca. Preghiere per Sor Paola da San Giorgio a Cremano, che affida Assunta, Paolo, Miriam, Grace, Virginia e li affida al Signore. Il Signore può tutto e noi confidiamo sempre in Lui. Preghiamo per Anna da Varese, che affida Alessia e Emanuele.

Rossana da Perugia per la sua famiglia, per Margherita da Cuneo per la sua situazione economica difficile e per sua figlia. Signore Gesù, misericordia, preghiere per Maria.

di Bari per la mamma e il suo papà, per Filomena da Cassino, per sua figlia, per Caterina dalla Sicilia che affida Francesco. Mina chiede preghiere per una situazione molto delicata che riguarda suo figlio Fabrizio, che è malato di cuore. E quindi noi preghiamo Gesù misericordioso che possa guarirlo. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Ricordo che tutte le vostre intenzioni di preghiera che ci sono arrivate in questo momento e che non abbiamo ancora presentato al Signore, lo faremo nell'adorazione eucaristica delle 16:30 in diretta da Trapani. Io ringrazio tutti voi e benediciamo la nostra preghiera al Signore prima di lasciarlo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni sempre la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: benvenuti. Ci troviamo a Valderice, una località che si chiama Caposcale, perché è proprio l'inizio di un antico percorso, un'antica scalinata che da Valderice conduce fin su sul Monte San Giuliano fino ad Erice Vetta. E ci troviamo qui perché stiamo vivendo oggi una esperienza di trekking biblico, cercando di coniugare l'amore per la natura, i sentieri, il contatto dunque con il creato, è un percorso di spiritualità biblica. A guidarci sarà un testo celebre, molto breve ma intensissimo, di Martin Buber, un maestro dell'ebraismo cassidico, e il testo si chiama Il cammino dell'uomo. Ci troviamo qui, tra poco ci presenteremo, pregheremo le lodi mattutine e poi ci metteremo in cammino fino nel sentiero. Lungo il sentiero, che coincide in parte con l'antico tracciato della salita della Madonna di Cussonaci, da Cussonaci ad Erice Vetta, lungo il cammino visiteremo tre chiese rupestri che si trovano sul versante settentrionale di Monte Erice. Saliremo, a un certo punto ci sarà una sorta di piazza con un abbeveratorio. Sulla sinistra si andrà verso Santa Maria Maddalena, una chiesa esistente già nel 1422, oggi di Ruta, dove c'era una comunità, probabilmente erano carmelitani scalzi. Poi lì faremo un primo momento di meditazione sul cammino dell'uomo di Martin Buber. Dopodiché ci sposteremo nella chiesa di Sant'Ippolito, che dista altri 800 metri, e faremo un secondo momento con la celebrazione della messa e poi il pranzo. Il culto di Sant'Ippolito e di Santa Maria Maddalena erano collegati, ecco, nelle tradizioni cristiane antiche. Da lì, dopo pranzo, saliremo ancora fin su Erice Vetta, raggiungendo un'altra chiesa rupestre, l'unica dove si potrà entrare anche dentro, che si chiama Santa Maria Maggiore. Si conservava lì un'immagine ritenuta prodigiosa, un'immagine della Madonna ritenuta prodigiosa. Do un attimo la parola a Salvatore Mulè, che è una guida del Club Alpino Italiano, che ci guiderà. Salvatore, allora vieni un attimo qui accanto a me. Vuoi spiegarci verso quale strada ci inerpicheremo?
1: Bene, le strade che faremo sono dei sentieri già catastati al catasto regionale dei sentieri, il quale sarà il 602. Il 602, che è il sentiero, diciamo, che parte da Caposcala e arriva fino a Erice Vetta. Questo sentiero si chiama il sentiero delle tre chiese, perché ci sono vari sentieri. C'è il sentiero di Sant'Anna, che sarebbe il 601, che è dall'altra parte di Erice, e poi c'è il sentiero della Gariga, che arriva fino al cimitero. E niente, questi sono i sentieri, diciamo, ufficiali che il comune di Erice, in collaborazione col CAI Regione Sicilia, hanno voluto per fare, diciamo, questo sentiero turistico.
2: Guida i nostri passi, Signore, sulla via della pace.

0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Oggi ho voluto essere qui ardentemente perché per me è importante continuare a crescere anche nella mia parte più spirituale, che accanto da un punto di vista di pratica della comunità. E quindi ho voluto cogliere questa opportunità, come già ho visto, per conoscere delle belle persone ricche di esperienza e di energia, e che mi permetteranno sicuramente, in un contesto ecologico, di avvicinarmi più a Dio come sento di poter fare.
2: Faccio parte della comunità delle Beatitudini e effettivamente è la prima esperienza anche per me di un trekking biblico.
3: Sono un sociologo, il mio cammino di fede si sviluppa attraverso il movimento dei Cursillos di Cristianità.
4: E anche per me è la prima volta che partecipo a questo trekking biblico e niente, spero, insomma, mi ha colto, insomma, il piacere, insomma, di poter fare questa esperienza un pochettino così, oltre ad andare solamente a messa domenica, cosa mi piace anche fare, condividere questi momenti, che appunto è la prima volta, e spero appunto che ce ne siano magari altri.
5: Dalla prima esperienza di trekking mi piace l'idea di mettersi in cammino, perché è una metafora un po' delle esperienze della vita, del ricominciare, dello scommettere, e quindi oggi sono qui per questo. E mettersi in cammino, anche mi piace l'idea di mettersi in cammino insieme, condividendo con un gruppo, con una comunità.
6: Prima esperienza anche per me di trekking biblico, e insomma sono contento comunque di essere qua stamattina.
7: Per noi è la seconda esperienza di trekking, perché già l'anno scorso l'abbiamo sperimentato positivamente, esperienza meravigliosa di riflessione interiore e comunitaria.
8: E ho fatto nel passato percorsi di trekking, percorsi biblici, ma non ho mai fatto percorsi di trekking biblici.
9: Che voglio mettere in questo cammino tutta la mia famiglia come riflessione e come un punto di arrivo della nostra vita. È la prima esperienza di training biblico. Training l'ho fatto, ma biblico no. Però, come ha detto la sorella, abbiamo la chiamata. Io oggi non lo so. Sono qui perché qualcuno mi ha chiamato e spero di fare una bella esperienza.
10: Sono un accompagnatore del Club Alpino Italiano di Castellammare del Golfo, sono di Alcamo, ho percorso tantissime migliaia di chilometri e che tanto che cammino, ma è la prima volta che, grazie all'invito di Don Fabio e a questa comunità, diciamo, biblica, che partecipo a questo trekking biblico.
11: Mi conoscete, io sono Fabio, sono sacerdote da 12 anni e ho 37 anni. Inizierà a guidarci questo celebre testo di Martin Buber, Il cammino dell'uomo. Martin Buber è un maestro dell'ebraismo cassidico, è un filone dell'ebraismo che nasce fine 1700-1800 nell'Europa orientale, e cerca di fare, di rivedere, rilanciare l'ebraismo per farne una mistica davvero che possa parlare all'uomo di ogni tempo. Il cammino dell'uomo è un viaggio dell'uomo, è un viaggio della libertà, è un viaggio dell'anima, un viaggio del cuore, invita a rimpostare tutta l'esperienza dell'uomo come un viaggio, come un cammino. Ed è singolare che la prima scena, che poi ritroveremo anche proprio nel primo capitoletto intitolato Ritorno a se stessi, la prima scena è ambientata in una prigione, in un carcere. Dunque non ci sono condizioni esterne che possano impedire un cammino di libertà interiore. Ecco, il primo punto, il primo passaggio del cammino dell'uomo di Martin Buber racconta di come a un certo punto un Rav della Russia, Rav Shneur Zalman, trovandosi in carcere, per la serenità del suo volto colpì il suo carceriere, ecco, il capo delle guardie, che a un certo punto, vedendolo così tranquillo pur essendo in carcere, carcere, volle porre a lui una domanda. Aveva un dubbio questo carceriere, leggendo il secondo capitolo del libro della Genesi, aveva un dubbio perché Dio fa una domanda all'uomo, al primo uomo. Chinandosi su Adamo, che era caduto già nell'esperienza del peccato, Dio chiede ad Adamo: Adamo, dove sei? E quel carceriere, facendo un po' il filosofo, cercando un po' di banalizzare questa domanda di Dio, dice: come mai che Dio, che è onnisciente, sa ogni cosa, chieda ad Adamo dove si trova? Forse che Dio non sa dove si trovava Adamo, in quale situazione della sua vita si trovava? E Rabbi Shneur Zalman risponde: attenzione, vai oltre le apparenze, supera la superficialità, ritorna in te stesso e renditi conto che Adamo è ogni uomo. E allora Dio in realtà non fa questa domanda ad Adamo perché non sa dove Adamo si trovi, ma fa questa domanda a ogni uomo, ad Adamo per primo, ma anche a tutti gli uomini di tutti i luoghi e di tutti i tempi, per scuoterli. Allora ciascun uomo senta pronunciata per sé quella parola. Siamo in presenza di una parola divina, una parola che è eterna. E dunque il suo senso, il suo significato, la sua potenzialità di lettura non può limitarsi al solo contesto concreto, letterario, in cui quella parola, quella frase, quell'immagine è collocata, è pronunciata, è detta, è posta, ma ha un senso che si estende in una lettura orante delle scritture e raggiunge ciascuno di noi. Allora dietro questa domanda, Adamo dove sei, in realtà Dio oggi in questo momento sembra dire: Giuseppe dove sei, Salvatore dove sei, Pietro dove sei, Gigi dove sei, Salvatore, Giovanna, Marianna, Giovanni, dove sei? E continua: degli anni affidati alla tua vita ne sono passati 47, ne sono passati 30, ne sono passati 35, ne sono passati 60, ma tu nel frattempo dove sei nella tua vita? Dove ti trovi? Allora davvero questa parola che Dio pronuncia, Adamo dove sei, è pronunciata per ogni uomo, in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni situazione, sia di libertà esteriore ma anche di costrizione esteriore, ma mai senza una possibilità di uno sblocco del cuore. Allora il primo punto per superare lo sblocco interiore, lo stallo interiore in cui ci troviamo, è il ritornare a noi stessi. Adamo, raggiunto da quella domanda, scoprì che in realtà lui stava giocando con la sua vita, e tante volte questo può capitare anche a noi. Adamo, quando è stato raggiunto da quella domanda dove sei, si stava nascondendo perché aveva timori di Dio, aveva vergogna, era caduto nel peccato, stava sciupando l'opportunità della sua vita. Bene, quando ci nascondiamo in realtà non ci nascondiamo a Dio, che continua a sapere tutto. Quando ci nascondiamo, in realtà ci nascondiamo a noi stessi. C'è un inganno, c'è un nascondimento di noi nel quale noi cerchiamo protezione, ma che in realtà blocca l'apertura della nostra vita, la realizzazione. Ecco, più avanti nei capitoli successivi Martin Buber dirà che il nascondimento impedisce la realizzazione del compito esistenziale, la realizzazione di quello che sei, di ciò per cui Dio ti ha posto. Allora la prima via per sbloccare questa situazione interiore è quella di ritornare in noi stessi. L'ebraismo e l'ebraismo cassidico conoscono un'espressione, una parola. Questa si dice teshuvah, che significa ritornare in te stessi. Teshuvah è composto, riconosciamo subito la radice ebraica shuv, che significa convertirsi, girare, invertire la marcia. Teshuvah dunque, ritorna in te stesso. Lech lecha, dice ancora il testo ebraico, torna a te stesso, va ancora verso te stesso, lechi lach. Sono tutti moniti, espressioni, inviti che Dio dà a ciascuno di noi. Allora, se ci troviamo in questa situazione in cui ci nascondiamo non a Dio ma a noi stessi, alla verità di noi stessi, ritorniamo in noi, ritorniamo a prendere contatto con la nostra vita, con la nostra autenticità, e questo è il primo passo di un cammino non solo materiale ma soprattutto un cammino del cuore.

ci troviamo nella chiesa Santa Maria Maddalena. Questa chiesa esisteva già nel 1422. Veniva utilizzata da molte confraternite, soprattutto a partire dal mercoledì delle ceneri al venerdì santo, quindi durante il periodo di Quaresima che precedeva la Pasqua. L'immagine di Santa Maria Maddalena veniva portata in processione. Poi fu ristrutturata questa chiesa nel 1744 ed è fornita di 4 altari. Alcuni affreschi oggi li possiamo ritrovare custoditi nella chiesa di San Giovanni ad Erice. Il messale romano dice che Santa Maria Maddalena viene festeggiata liturgicamente il 22 luglio e accanto alla Vergine Maria troviamo Maria Maddalena, che fu una delle più importanti donne che collaborarono all'apostolato di Gesù. Vi do alcune citazioni bibliche, tipo il Vangelo di Luca, capitolo 8, versetti 2 e 3. La troviamo con Gesù fino alla croce, e questo lo possiamo leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 25. E fino al sepolcro. Vangelo di Matteo, capitolo 27, 61. Secondo la testimonianza di tutti e 4 i Vangeli, perché è una figura che troviamo in tutti e 4 i Vangeli, ebbe il privilegio della prima apparizione del Gesù risorto e dallo stesso Signore ricevette l'incarico dell'annunzio pasquale ai fratelli. Ora leggerò un breve brano del Vangelo tratto dal capitolo 20, dal versetto 11-18 di Giovanni. In verità è stata una figura molto dibattuta, perché viene sempre considerata come la peccatrice adultera. Questo per un errore di interpretazione all'inizio, fatto dal capitolo 7 del Vangelo di Luca, che alla fine del capitolo 7 si parla di questa adultera che ha lavato i piedi di Gesù asciugandoli con i suoi capelli. Siccome il capitolo 8, non dicendo il nome, siccome il capitolo 8 del Vangelo di Luca inizia con Maria Maddalena, la tradizione l'ha sempre indicata come se fosse lei, ma non è lei Maria Maddalena di cui si parla nel Vangelo di Luca. Maria Maddalena è Maria di Magdala. Magdala è un paesino che si trova ad occidente del lago di Tiberiade, è un luogo, diciamo, prettamente dedicato alla pesca, e Maddalena dall'ebraico significa torre o castello. Nel Vangelo di Giovanni, a capitolo 20, la troviamo proprio il giorno di Pasqua. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattina, quando era ancora buio. Vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.

0: Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posti là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò nell'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere da morti, e i discepoli lì perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dai piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestra. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che aveva detto». Parola del Signore. Ecco, quindi troviamo Maria Maddalena proprio nell'atto della resurrezione di Gesù Cristo. E il culto più antico rivolto a Maria Maddalena risale al IV secolo, è quello che si svolgeva nei riti della Chiesa orientale, la seconda domenica dopo Pasqua, chiamata delle Mirofore. In quel giorno si commemoravano le donne che il giorno dopo la crocifissione e la morte di Gesù si recarono al sepolcro con gli unguenti per imbalsamarlo. Tra le Mirofore un ruolo importante l'aveva Maria Maddalena, l'unica che è sempre citata in tutti e quattro i Vangeli canonici. Il primo centro della venerazione della Maddalena fu Efeso, dove si diceva fosse pure la sua tomba. Poi in Occidente avvenne soprattutto il culto grazie all'ordine dei frati predicatori, secondo la testimonianza di Umberto di Romans, dopo che la Maddalena si è data alla penitenza e è stata resa dal Signore così grande per grazia, che dopo la Beata Vergine Maria non si trova donna alla quale nel mondo non si renda maggior riverenza e non si dà maggior gloria in cielo. Papa Francesco ha chiesto alla Congregazione per il culto divino di elevare la memoria di Maria Maddalena a festa liturgica con il decreto del 3 giugno 2016 durante il Giubileo della Misericordia. Quando Don Fabio mi ha chiesto di presentare un pochettino le tre chiese che visiteremo, e così un pochettino leggendo un po' di storia, effettivamente sono tutte e tre chiese collegate: quella di Santa Maria Maddalena, quella di Sant'Ippolito e quella di Santa Maria Maggiore. Perché sono collegate? Non è un caso che queste tre chiese rupestri si trovano vicine l'una all'altra, perché Sant'Ippolito, che più avanti vi spiegherò, disse... scrisse di lei, di Maria Maddalena, indicandola come l'apostola delle genti. Ecco perché troviamo la chiesa di Sant'Ippolito e di Santa Maria Maddalena vicina l'una con l'altro. E poi, come avete sentito dal culto in Occidente, i frati predicatori la misero come posto di rilevanza dopo la Madonna, ecco Santa Maria Maggiore. Ecco, diciamo, le tre chiese che hanno tutto un filo diciamo teologico alla base di questa esistenza in questo territorio.
1: Grazie Gigi. Dunque è molto significativo che questa era una chiesa essenzialmente dove vi era una pietà quaresimale, quindi dal mercoledì delle ceneri per tutta la quaresima fino al giorno in cui veniva commemorata Maria Maddalena. Che giorno era? Il giorno di Pasqua. C'è un legame con l'Oriente, perché in Oriente era la seconda domenica dopo Pasqua, il ricordo delle Mirofore, Ecco, qui in Occidente, lo stesso giorno di Pasqua, e vi invito a pensare un po' il tutto. Il giorno di Pasqua, quando la Chiesa ricorda quell'episodio che abbiamo ascoltato al capitolo 20 di Giovanni, il fatto che sia Maria Maddalena colei che per prima va alla tomba e la trova vuota e poi incontra Gesù che aveva scambiato inizialmente per il custode del giardino. È lei che incontra Gesù e va a dare l'annunzio anche agli apostoli. Immaginate il giorno di Pasqua in questo luogo, una processione in questi dintorni con l'immagine di Maria Maddalena. Il luogo è particolare. Siamo che guardiamo verso Oriente. Da quella parte siamo ad est, oriente, il sole sorge da quella parte. Quindi immaginate il giorno di Pasqua, ecco, la prima parte della montagna di Erice che viene toccata dal sole è proprio questo versante, è proprio questa chiesa, è esattamente questo abside che non è rivolto esattamente a oriente, non poteva essere perché sennò la chiesa doveva essere molto più a strapiombo, ma è rivolta a sud-est in un certo senso. Quindi immaginiamo davvero questo culto qui il giorno di Pasqua.

ci troviamo nella chiesa di Sant'Ippolito Martire. La chiesa fu fondata da Gran Conte Ruggero. Come potete notare, cinque archi sostengono la volta della chiesa, al cui altare è affissa una tela d'olio di Sant'Ippolito Martire. Chi era Sant'Ippolito? Sant'Ippolito nasce in Asia circa nel 170 d.C. e muore martire nel 235 in Sardegna. È stato un presbitero, teologo e scrittore latino cristiano. Venerato come santo, è stato il primo antipapa della storia della Chiesa. Ma prima della sua morte si riconciliò con il Papa legittimo, con cui poi subì il martirio. Il corpo viene conservato a Roma, come diceva Don Fabio nella presentazione, ecco tutti i santi romani, nel cimitero della Tiburtina. È importante, come vi dicevo poc'anzi, per il legame con Santa Maria Maddalena, perché lui scrisse, da teologo, che la festa di Santa Maria Maddalena è una festa importantissima. Santa Maria Maddalena, come ci dice il Vangelo, fu liberata da sette demoni, è stata santa prima di molti apostoli, di cui, come brillamente dice il teologo Ippolito Romano, lui la definisce l'apostola degli apostoli.

L'Eucarestia è esattamente il luogo della unità, il luogo dove ricomponiamo l'unità di noi stessi, la totalità della nostra esperienza umana, della nostra vita, nella sua corporeità, nella sua componente spirituale, dunque nell'anima, nello spirito, nel cuore, nelle relazioni, nel rapporto con il mondo, con i fratelli, con noi stessi e con Dio. Risolutezza, così si intitolava il terzo dei passaggi del libretto Il cammino dell'uomo di Martin Buber. Risolutezza nella nostra azione, una risolutezza che scaturisce da una profonda unità della nostra vita, della nostra esperienza, di tutte le dimensioni della nostra vita umana dunque. Andando avanti facciamo altri due passi. Il quarto è il quinto capitoletto del libro, Il cammino dell'uomo, che velocemente stiamo percorrendo, mentre a questa velocità corrisponde un solco profondo che queste parole, queste linee stanno tracciando nella nostra esperienza. Il quarto passaggio dice cominciare da se stessi, ricordiamoci bene questa parola, cominciare da se stessi, e poi il passaggio successivo, non preoccuparsi di sé. Ma allora un minuto, dobbiamo cominciare da noi stessi o dobbiamo non preoccuparci di noi stessi? In realtà sembra che ci sia una contraddizione, ma non è così. In fondo noi non possiamo che iniziare da noi stessi. Il punto di partenza siamo noi, ma nello stesso tempo il fine, il punto di arrivo non può essere la nostra vita, noi stessi. Siamo chiamati dunque a cominciare da noi, ma non a preoccuparci di noi, iniziare da noi e finire con gli altri, finire dunque con il mondo. Questa Eucaristia vogliamo portare alle nostre vite chiedendo il dono della unificazione interiore. Chi di noi non porta in questa salita della vita, di cui è metafora questo trekking biblico, le conflittualità? Pensiamo a tutti i conflitti che noi ci portiamo dietro, i conflitti con le persone, i conflitti all'interno della famiglia, all'interno del gruppo degli amici, della parentela, la conflittualità con il nostro passato, con la nostra storia, su chi ci ha fatto soffrire, la conflittualità con i nostri limiti, le nostre fragilità, le paure che abbiamo di noi, la storia nostra che non accettiamo. Bene, qui ci viene incontro proprio questo quarto passaggio di Martin Buber, Il cammino dell'uomo. Attenzione, ce lo dice chiaramente in un passaggio che voglio proprio condividere con voi. È importante che l'uomo si renda conto che le situazioni conflittuali che lo pongono agli altri sono solo conseguenze di situazioni conflittuali presenti nella sua anima. Quei conflitti che noi pensiamo che siano dovuti all'esterno, e in genere non nascondiamoci come Adamo, noi pensiamo sempre che i conflitti dipendono da chi? Dagli altri, che sono monelli, che sono cattivi, che non ci capiscono. Sono un genio incompreso. Quanti di noi non abbiamo pensato questa cosa? Il mondo non mi comprende, è vero? Qua c'è Piero che è un sociologo, ci sono anche degli psicologi. E in realtà non è così. I conflitti esteriori sono sempre in realtà uno specchio di conflitti presenti nella nostra anima. Dobbiamo dunque sforzarci di superare il nostro conflitto interiore per poterci così rivolgere ai nostri simili da uomo trasformato, pacificato e allacciare con loro relazioni nuove e trasformate. Nella vita spirituale vi è un segreto. Possiamo iniziare solo dalla nostra volontà. Per fare le cose ci vuole la volontà. Se vuoi puoi, dicevano anche persone oltre i confini visibili della Chiesa. Se vuoi fare una cosa puoi farla perché ne ha la capacità. E allora noi, siccome possiamo agire sulla nostra volontà, non possiamo che nella vita interiore e relazionale cominciare da noi, fare le nostre scelte. Non ingarbugliare le situazioni, continua a dire Martin Buber. La vita è fatta di tre principi: il pensiero, le parole e l'azione. E il problema tante volte è che noi non diciamo quello che pensiamo e nello stesso tempo non facciamo quello che diciamo. L'origine di tanti guai, di tante incomprensioni, di tanti momenti in cui la vita si ingarbuglia è questa conflittualità del nostro cuore, della nostra vita non unificata e che poi noi esportiamo all'esterno, complicando la vita, dicendo quello che non pensiamo e non facendo quello
che diciamo. Allora cominciamo da noi stessi, nello stesso tempo però non per centrare su di noi la nostra esperienza, come se fosse un egocentrismo. Cominciare da noi, ma per finire con gli altri. E il passaggio successivo è esattamente quello. Comincia da te, ma non preoccuparti di te. Il cristianesimo si è un po' fermato troppo sull'idea che la salvezza, la redenzione consista nella salvezza dell'anima, una salvezza individuale. Sì, è vero, ma è una parte. Se noi ci accaponiamo a ricercare solo la salvezza nostra, dinanzi a un errore, un limite, diventiamo un po' forsennati, diventiamo troppo centrati sulla nostra esperienza, sul nostro limite, vorremmo vincerci con le nostre forze. Allora quando pensi in maniera rigorista di lavorare sempre su di te, come quel tale che aveva digiunato per una settimana e all'ultimo momento aveva sete, era combattuto se bere o aspettare un'ora. Fatto bene a non bere perché ha capito che quando si è deciso con umiltà a riconoscere il proprio limite è scomparsa la prova. Ma nello stesso tempo vi è un passaggio da fare oltre, da fare appunto in avanti, nella comprensione della unità di tutta la nostra esperienza. Allora non pensiamo che la nostra vita dipenda solo da noi, dalla nostra capacità di agire su noi stessi e sulle cose, di compiere il bene, ma impegniamoci anche non solo a cercare la salvezza nostra, ma anche e soprattutto la realizzazione del nostro compito esistenziale per noi e anche e soprattutto per il mondo. La mancata realizzazione del nostro compito particolare, del nostro cammino particolare, comporta un ritardo nella realizzazione del mondo, del fine del mondo. Buber dice un ritardo dell'avvento del Messia, dice lui. Per noi Gesù è già venuto, ma ugualmente ritardiamo il compimento pieno e totale dell'uomo. Allora cominciamo da noi, realizziamo il nostro cammino personale con risolutezza, partiamo da noi, non dagli altri, ma nello stesso tempo non preoccupiamoci di noi. Ricordiamoci di essere poca cosa, di essere fragili. La nostra salvezza non dipende solo dalla nostra capacità di vivere in maniera austera e rigida, assolutamente, ma dal fatto che noi ci impegniamo anche per gli altri. Perché dunque fare questo ritorno a noi stessi, questa teshuva? Perché dunque essere risoluti, unificare la nostra anima? Perché cominciare da noi? Ecco, la risposta, il fine è questo, per gli altri, per il mondo, perché davvero possiamo dare il nostro contributo. Voglio un attimo, si tratta dunque non di una deriva, come potremmo dire, egocentrica, ma di un tentativo di trovare l'equilibrio di noi stessi, l'equilibrio della nostra vita, per poi poterci mettere a servizio dei fratelli. E voglio concludere raccontando così una piccola storia. Rabbi Hanok raccontava: c'era una volta uno stolto così insensato che era chiamato il golem, cioè lo stupido. Quando si alzava al mattino gli riusciva così difficile ritrovare gli abiti che alla sera, al solo pensiero, spesso aveva paura di andare a dormire, terrorizzato che la mattina dopo non trovava gli abiti. Finalmente una sera si fece coraggio, impugnò una matita e un foglietto e spogliandosi annotò dove posava ogni capo di vestiario. Il mattino seguente si alzò tutto contento e prese la sua lista, il berretto là e se lo mise in testa, i pantaloni lì e se li infilò e così via fino a che ebbe indossato tutto. Pensava dunque che aveva risolto tutti quanti i problemi. A un certo punto disse: sì, ma io dove sono? Si chiese all'improvvisa impresa all'ansia: dove sono rimasto? Ho risolto un problema che sta fuori di me, ma ho risolto il conflitto interiore che ho dentro? Invano si cercò e si ricercò, non riusciva a trovarsi. Così succede anche a noi, concluse il Rabbi. Tante volte noi ci nascondiamo perfino a noi stessi, come Adamo, che appunto mentre si nascondeva perché aveva paura non tanto di Dio, ma di dare una svolta alla sua vita, riprendere, recuperare l'unicità della sua vita, si nascose e Dio gli disse: dove sei? Questa parola la dice a ciascuno di noi. Non era tanto golem quello stupido, eh? Alle volte dietro le persone che magari a noi possono sembrare più superficiali si nasconde tanta saggezza.

0: Ci troviamo nell'ultima chiesa che visiteremo quest'oggi, Santa Maria Maggiore. La chiesa è quasi integra, potete notarlo al suo interno. La chiesa ha origini antichissime ed è legata ad un'immagine della Madonna ritenuta miracolosa dal popolo. Già caduta in rovina, fu acquisita e riedificata dal conte Francesco Hernandez nel 1768. Oggi stato di abbandono o semiabbandono, presenta al suo interno delle sepolture.
1: Signore, ti vogliamo offrire la fatica di questo cammino, il caldo, il sudore, ecco, accettalo come dono anche di noi stessi. E ti voglio pregare per tutte le persone che portiamo nel cuore e che non sono oggi qui, i nostri figli, il nostro marito o moglie, i nostri genitori, le persone che abbiamo lasciato a casa e che ci sono molto care, ecco, sono con noi e camminano con noi anche questo giorno, e le persone che non ci sono più.
2: Abbiamo fatto questo cammino affinché possiamo ritrovare noi stessi e nello stesso tempo non preoccuparci soltanto di noi stessi. Per questo ti preghiamo.

tutte le persone che abbiamo incontrato fino ad ora, perché magari presi da noi stessi abbiamo dimenticato la cosa fondamentale, che era ritrovare te negli altri e fare scoprire te in noi.

0: Ti ringrazio, Signore, per avermi chiamato a fare questo cammino. Ti ringrazio perché era proprio ciò di cui avevo bisogno per ritrovare me stessa, ricominciare da me stessa, per poter essere un esempio per i miei figli, perché anche loro possano conoscere il cammino che tu hai preparato per loro.
1: Signore, fa che possiamo fare della nostra vita un cammino che, passando dai fratelli, conduca a te, non un cammino imposto dagli altri, non un cammino scimmiottato per imitazione, per avere la voglia di fare lo stesso cammino degli altri, ma il cammino nostro, autentico, quello che tu vuoi per ciascuno di noi. Fai della nostra vita un cammino che, passando dagli altri, conduca fino a te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sono molto contento di presentarvi le motivazioni per la giornata missionaria salesiana sul volontariato salesiano giovanile e soprattutto missionario. Ci siamo nel continente americano che ha offerto alla congregazione alcune esperienze molto significative. Per noi salesiani vuol dire soprattutto accogliere uno dei segni dei tempi, che molti giovani vogliono provare una totale disponibilità alla missione e i salesiani offrono loro accompagnamento, formazione, anche un anno o in altri casi anche più anni della loro partecipazione alla nostra missione. Per noi è anche un campo di lavoro vocazionale e nello stesso tempo in parecchi posti della nostra missione senza i volontari non possiamo fare a meno. 130 anni e più dopo il primo invio dei missionari da Don Bosco, adesso ci troviamo con l'invio dei missionari giovani laici nel mondo. Evviva i missionari giovani salesiani!
1: Il 2011 è un anno importante nelle case dei figli di Don Bosco e in particolare nel continente americano. Il servizio ai giovani e ai poveri si rinnova nel ricordo del famoso sogno missionario di Barcellona del 1886 e nella laboriosa attività della Chiesa tra il terzo e il quarto convegno missionario americano. Accompagnati dagli educatori salesiani, centinaia di giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni maturano sempre più la scelta di dedicare una parte del loro tempo all'aiuto e alla evangelizzazione dei coetanei. Strumenti nelle mani di Dio e di Don Bosco, nell'anno europeo del volontariato.
2: In primo luogo è un'esperienza molto importante per noi essere volontari. Stare qui e condividere una parte della nostra vita e del nostro tempo con questi bambini. E sapere di essere una speranza per loro, proporre un progetto, perché vedano il nostro esempio e continuino, in modo che questa esperienza sia realizzata anche in futuro. Io ho avuto la possibilità di avere una buona educazione scolastica, senza problemi. Perché in Austria è normale. Ma sapevo che molti non hanno la stessa fortuna. Ecco perché ho pensato di dare un piccolo aiuto alla loro vita.
3: Ho lavorato a Guayaquil con i ragazzi di strada, in un progetto salesiano. Mi ha cambiato. Tutta la mia vita è cambiata al ritorno.
2: Perché la maggior parte delle volte ci limitiamo a chiedere, perché non dare qualcosa di nostro? Perché non dare qualcosa che possiedi e può aiutare altri? Dobbiamo imparare a dare, non solo a prendere, anche se la gente ti dice che sei pazza e ti domanda perché lo fai.
4: Essere volontaria per me.
2: Per me, come giovane, essere volontaria significa desiderare di cambiare il mondo. Perché non posso limitarmi a dire vorrei che il mondo fosse diverso se non faccio nulla per questo. E perché vengo qui? È semplice, perché Gesù mi ha chiamata, perché ho sentito che mi chiamava dicendomi «Sai, ho bisogno che aiuti le tue amiche, le tue coetanee».

0: amigas, a tus compañeras.
1: Il volontariato giovanile è oggi uno dei frutti del metodo educativo di Don Bosco, di quel sistema preventivo fondato su ragione, religione e amorevolezza, che ha nella fiducia nel giovane uno dei propri cardini.
2: La ragione per cui io personalmente sono qui è perché credo in voi, credo in ciascuno di voi. Io credo che voi potete cambiare il mondo.
1: Nella parrocchia San Domenico Savio di Los Angeles, le dinamiche del sistema preventivo coinvolgono innanzitutto i giovani che si preparano a diventare animatori e catechisti dei coetanei o dei ragazzi di poco più piccoli. Lo stesso accade in Brasile. Lo stesso in Ecuador o altrove.
2: Per noi salesiani è importante stare con i giovani e ancor più con questi giovani volontari. La nostra congregazione nasce dall'esperienza profonda di Don Bosco con i giovani dei ceti popolari.
3: Ricordate, ragazzi, che se stiamo con loro, li possiamo conoscere. E se li conosciamo, li comprendiamo. E se li comprendiamo, possiamo aiutarli.
1: Volontari si diventa con il tempo. Perché qualcuno si è preso cura di te, ha notato nascere il desiderio di donare ad altri il tesoro educativo ricevuto e ti fa una proposta.
2: L'itinerario di formazione dei giovani volontari missionari in Ecuador inizia nelle opere salesiane, nei collegi, nelle parrocchie, negli oratori, attraverso l'associazionismo dei gruppi missionari. I giovani con una sensibilità particolare per il sociale si uniscono fino a formare gruppi di prevolontari.
1: Dopo il primo saltuario impegno in oratorio, matura la decisione di formarsi secondo percorsi definiti per collaborare in modo più strutturato e per un periodo più prolungato con la famiglia salesiana. Nel continente americano sono oggi molte le proposte di preparazione e accompagnamento al volontariato giovanile missionario.
3: Nelle tappe di formazione all'invio si trattano temi di metodologia catechistica e nozioni di didattica. Stiamo raggiungendo il terzo obiettivo di questo incontro, che era acquisire le basi della metodologia. Poiché questi giovani sono destinati a comunità dell'Oriente, della Sierra, della Costa, ai cui giovani porteranno le proprie energie e competenze.
1: Si può decidere di essere giovani missionari nel proprio paese oppure fare un vero tuffo nelle mani di Don Bosco, scegliendo un altro paese.
2: La verità è che avevo parecchia voglia di venire qua. Io sono spagnolo, di Madrid, dove lavoravo, in un centro per minori e bambini in situazioni difficili. La situazione infantile non è però tanto cruda o dura come nelle strade qui in Ecuador. Ed è una delle cose a cui mi sono dovuto adattare arrivando qui.
4: Parla poco sempre.
1: L'accurata formazione umana e cristiana aiuterà i giovani volontari ad inserirsi nelle comunità salesiane ed FMA cui saranno destinati. Faranno parte della famiglia e anche dell'equipe educativa. Diventeranno importanti per i ragazzi e per gli stessi educatori, in quella che viene chiamata educazione tra coetanei. Animeranno i ragazzi nei cortili, li aiuteranno a studiare, li ascolteranno. Ma soprattutto saranno testimoni, catechisti e presenza cristiana viva.
3: La maggior parte di voi diventerà catechista nella sua comunità.
5: Definitivamente sarebbe molto più difficile fare tutta questa lavoro senza loro.
2: Sarebbe decisamente molto più difficile fare tutto questo lavoro senza di loro. Ho potuto lavorare in altri oratori senza i volontari e decisamente il lavoro è molto più difficile. E ci sono attività che davvero non si possono fare.

perché il fatto che questi giovani siano molto vicini ai ragazzi, anche più di noi sacerdoti, fa sì che siano molto seguiti. E poi hanno competenze organizzative e lavorative che renderebbero importanti.

0: Un tempo prolungato dedicato agli altri non per semplice filantropia, ma per carità cristiana, deve produrre frutti duraturi.
1: L'obiettivo del volontariato è aiutarli nella loro formazione umana e cristiana, aiutarli nel loro discernimento vocazionale attraverso il servizio solidale con i più bisognosi. Aver vissuto l'esperienza missionaria porta ad una vita religiosa consacrata o a una vita laicale ugualmente impegnata nella Chiesa. Un'esperienza che si trasforma in una scuola di vita per i giovani stessi che la vivono. E anche un supporto per le comunità salesiane in cui portano il loro lavoro e per la gente che servono. È un'esperienza in cui in qualche modo tutti guadagnano. Il giovane o la giovane che fanno l'esperienza per tutto quello che apprendono della gente, della cultura e dell'ambiente. La comunità salesiana, che si arricchisce con la presenza di un giovane o una giovane che con il suo entusiasmo, la sua allegria, dà un nuovo impulso all'ottimismo e ringiovanisce anche la vita della comunità.
0: Il mandato missionario è un dono del carisma salesiano. È una emozione che diventa consapevolezza, vivendola con disponibilità ogni giorno. È un'eredità da trasmettere con fiducia in colui che chiama e con allegria nel donarsi.
2: Voi siete vita. Ricordate cos'è stato detto: la croce significa vita. Quindi, quando riceverete la vostra croce come volontari, ricordate di essere vita e speranza per molta gente che sta aspettando voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto.

0: Buonasera a tutti voi e benvenuti qui a Un Tè con Te. E oggi abbiamo, ed è un onore per me averlo, qui Don Sandro Periella. Ho detto bene, Don Sandro?
1: Paiella.
0: Paiella, ecco, ho già fatto la mia prima gaffe, come sempre. No. Noi, i nostri telespettatori, Don Sandro, mi conoscono che faccio tante di quelle gaffe.
1: Sì. Quelle che faccio io non si contano.
0: Le do benvenuto.
1: Grazie.
0: Io, padre Don Sandro, l'ho conosciuto sua Potenza Picena qualche domenica fa. Mi è piaciuta la sua, come posso dire? No, forza, la sua energia, ecco, forza energia, diciamo la stessa cosa, però la sua, il suo modo di predicare, perché ha svegliato un po' di persone, anche a me, anche a me, perché certi momenti magari può capitare che un attimo si rilassa, invece no, è stato forte, veramente forte. Complimenti Don Sandro, mi ha fatto veramente piacere.
1: Grazie.
0: Mi dica, dove è nato? Da dove viene lei? Perché non è di qui, delle Marche.
1: Sono umbro.
0: Ah,
1: sono nato a Narni, in provincia di Terni. Sono figlio di contadini, non i contadini ricchi, i contadini poveri, più poveri dei poveri, perché i miei genitori non hanno posseduto mai un fazzoletto di terra. E niente, quindi sono sempre stati dei mezzadri, proprio dei girovaghi.
0: Però hanno cresciuto lei?
1: Hanno cresciuto me e con tantissimo sacrificio, con tantissimo amore e con tantissimo buon esempio, che io non dimentico mai, veramente quelle gocce di amore, di sudore che loro hanno versato per noi loro figli e in particolare per me, che poi hanno fatto studiare e sono arrivato
0: con
1: a diventare
0: sacrifici.
1: Sacerdote. Ecco. Comunque.
0: Poi dopo ci racconterà una piccola chicca, cioè perché oggi è sacerdote, cioè oggi. Una vita fa, ormai 36 anni fa.
1: 38.
0: È vero, perché 78
1: sì,
0: mi ha detto. Perciò poi dopo c'è una piccola chicca molto carina, molto bella. E mi dica, la sua vita com'è stata, Don Sandro? Bene, figlio di contadini, con mamma, papà, che faceva lei insomma, quando
1: io,
0: era ragazzo?
1: Quando ero piccolo andavo a pascolare le mucche.
0: Bello!
1: E poi
0: assicurato.
1: Il mio divertimento nell'intervallo tra una mucca e l'altra, sa qual era? Andare a pescare le rane.
0: Le rane, perché lì di fatti mangiano le rane. Ma come fate a mangiare le rane? Che a me mi fa senso.
1: Qualcuno degli animalisti magari adesso avrebbe qualcosa da ridire. Comunque, allora era l'unico divertimento, anche perché c'erano dei fossi così puliti, sicuramente oggi.
0: Che si poteva fare il bagno.
1: Esatto, esatto.
0: Immagino. E queste rane, ve le mangiavate sul serio?
1: Sì, le mangiavo solo io, perché io ero l'artefice del misfatto, quindi poi andavo a casa e le spogliavo.
0: Oh, signore mio! Cioè, mamma, la mamma cucinava queste rane? O le cucinava?
1: No, anche lei faceva impressione.
0: Poretta, ci credo. Oh, signore! Mamma mia, che sapore c'hanno le rane?
1: Ma la carne è tenerissima.
0: Ah, pure?
1: Sì, dolciastra. Comunque sono buone, immagini di...
0: Le mangerebbe oggi ancora?
1: Ma non lo so.
0: Io neanche se ne paga oro.
1: Anche perché confesso, tanto senza fare nomi, ieri sera un vicino di casa che ha trovato una rana l'ha messa nella gabbietta insieme al coniglio.
0: Cioè, che...
1: E allora quando ho sentito questa cosa dico, oh, se sapesse cosa facevo io una volta le rane, povero...
0: Vi siete raccontati le storie. Che ci fa una...

0: una gabbia del coniglio. Oh signore, vedete, cioè, io avevo capito subito che Don Sandro era una forza, veramente, perché quando
1: povero
0: predicava a caso mi ha fatto, mi piace tanto, è
1: me.
0: simpaticissimo. Ecco, e niente, insomma, facendo allora, però com'era da bambino? Discolo? Era bravo?
1: Diciamo che
0: Io sono curiosa, lo sanno i
1: no,
0: nostri telespettatori che sono
1: ero un
0: curiosa.
1: po' discolo, era un po' discolo.
0: Come tutti i bambini.
1: E una volta mi sono arrabbiato con i miei genitori. No,
0: Ah, noi genitori con lei?
1: no, io mi sono arrabbiato con i miei genitori
0: Perché?
1: perché anche una volta i bambini facevano i capricci, non solo adesso.
0: E mi hanno sempre fatti i bambini
1: Sempre
0: capricci,
1: fatto.
0: tanto è normale, sono bambini.
1: Perché i genitori una sera hanno deciso: noi oggi andiamo a Vigne, che era un paese vicino dove c'aveva una mia zia, ma
0: Sì.
1: tu rimani a casa perché noi abbiamo da fare, poi è bene che tu guardi le mucche, non so cosa avevo da fare. Ma mi ricordo che mi sono arrabbiato così tanto che mi sono ubriacato.
0: Ma davvero?
1: Sì, l'unica volta nella mia vita che mi sono
0: Oddio!
1: ubriacato, avevo 7-8 anni, e ho cominciato a
0: Era
1: bere un
0: pericoloso.
1: bicchiere di vino, e poi, non contento di questo, sono andato da mio zio, dalla mia zia che abitava a fianco. Senti, dico: ho tanto sete, mi dai, zia, un po' di
0: No, un
1: vino?
0: po' di acqua, no, 8 anni magari.
1: Il vino? Ma dici davvero? Ma sì, perché ho tanto sete, zia, fammi bere! E lei si meravigliava, però alle
0: Certo.
1: mie richieste continue, insomma, anche lei.
0: Sì, ma ha bastato un paio di bicchieri di vino,
1: Sì.
0: perché a 8 anni.
1: Comunque, dopo pochi minuti ero steso sul letto con, immagini lo spettacolo, quando sono arrivati i miei genitori: cosa hai fatto? Ma un po' di mal di stomaco!
0: E insomma non si sono accorti di niente.
1: Sì, dopo hanno scoperto tutto, naturalmente la zia era lì accanto, diceva: ah, è venuto, ha detto che c'aveva tanta sete, gli abbiamo dato anche noi un po' di vino. Ah,
0: Però pure la
1: bella roba.
0: zia, invece di dare vino, magari era meglio un po'
1: Sì,
0: d'acqua.
1: effettivamente. Comunque, direi di cose grosse, oltre a questa di quando ero bambino, non ricordo. Dopo, mia mamma continuava a dire: ma cosa fai? Guarda che tu, oltre la quinta elementare, noi non abbiamo i soldi per farti studiare.
0: Perché
1: Ma perché
0: allora
1: non
0: era
1: diventi
0: poco.
1: prete? Ma dico, io veramente non mi ci vedo tanto prete. Comunque,
0: E che
1: no,
0: cosa
1: ma no,
0: no?
1: ma vai a studiare, Sandro, vai a studiare, perché lì almeno puoi studiare, da un'altra parte noi i soldi non ce li
0: Da una
1: abbiamo.
0: parte parecchi hanno fatto
1: E
0: così comunque.
1: quindi sono andato dai frati di San Girolamo di Narni, un famoso castello che tutt'oggi, anche se un po', diciamo, mi ha ridotto per gli anni,
0: Sì.
1: però allora era tenuto dai missionari di Nostra Signora del Sacro Cuore, una congregazione
0: Sì. Ecco.
1: francese, e lì praticamente ho fatto le scuole medie, però è successo un patatrac.
0: Un patatrac. Allora, facciamo così. Ci fermiamo per qualche attimo. Poi sentiamo questo patatrac di Don Sandro, che curiosa che sono. A fra poco e intanto offro a Don Sandro un po' di tè. Lo
1: Grazie,
0: gradisce?
1: molto
0: A
1: gentile,
0: dopo,
1: molto volentieri.
0: grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti, bentornati a proposito qui a Un Tè con Te. Abbiamo, grazie. Ecco, l'ha già assaggiato? È no. Una tisana, mettiamo un goccino, io almeno metto pochissimo, a volte sì, a volte no. Oggi ho bisogno di un po' di zuccheri. Allora, dicevamo prima
1: sì.
0: Di questa, di questo che ha combinato, però... C'è un'altra curiosità, Don Sandro.
1: Sì.
0: Cantare le dice qualcosa?
1: È stata sempre la mia passione il canto.
0: Sì, eh?
1: Sì, a proposito, dimenticavo che prima di andare a San Girolamo, quando sì. Ancora diciamo...
0: Prima di andare in quel
1: sì,
0: castello.
1: Prima di iniziare la scuola media, sì. E poi lì ho iniziato le scuole medie. Andavamo a cantare la Passione fin da quando avevo 6-7 anni. Mi ricordo che quando avevo 6-7 anni, una volta non c'erano le balere, i night che ci sono adesso, praticamente si andava a ballare nello stanzone poi dove mettevano il grano. Durante l'estate,
0: sì,
1: sì. Sì, durante l'inverno, quando questo stazione era libero, nelle serate si facevano questi veglioni.
0: Ah, ecco, vero, si dicevano sì, si chiamavano
1: questi veglioni. Sì, mi ricordo sì. Che lì ho cominciato a cantare e naturalmente l'orchestra non esisteva, esistevano gli organetti.
0: Tutto insomma sì, fatto in casa,
1: tutto in casa.
0: Sì, sì, sono le feste più belle, credo.
1: E lì per la prima volta mi hanno fatto cantare in mezzo alla sala una marcia in fa.
0: Una marcia in fa.
1: Una marcia in fa, una marcia in fa, una marcia in fa maggior. Smetto perché sennò faccio
0: carino,
1: brutta figura.
0: Ho capito qual è, carino. Sì, padre, questo quando era piccolino.
1: Quando ero piccolissima, sì, avevo 6-7 anni. E poi successivamente ho incominciato tutti gli anni insieme a un mio compagno che si chiamava Domenico
0: sì.
1: a andare a cantare la Passione perché sì. Dalle nostre parti forse anche qui si usava una volta, magari si usa ancora, e si usava nella settimana precedente diciamo la Pasqua di andare a cantare la Passione così.
0: Ma non,
1: sì.
0: Cioè nella Settimana Santa o ancora prima?
1: Non ho proprio nella Settimana Santa mi pare ecco, se non sì. Vado errato
0: perché qui lo fanno allora a Potenza Picena per esempio fanno la processione.
1: La processione.
0: Però cantare no, comunque sì ci sono dei
1: diciamo,
0: riti.
1: Diciamo comunque questa è una cosa profana, se vogliamo dire,
0: sì,
1: non,
0: sì.
1: Non apparteneva diciamo al rito sacro, ma è una cosa diciamo popolare, no? Quindi
0: sì.
1: C'erano questi signori con tanto di fisarmonica e poi c'erano, magari cantava quello stesso che suonava la fisarmonica accompagnato da un altro o due
0: sì.
1: Che, con la loro voce e si cantava la Passione ed era molto bello, mi piaceva tanto, si facevano i giri di tutte le famiglie.
0: Ecco.
1: Si partiva con un canestro, con un cesto,
0: sì?
1: Perché poi i contadini quindi non è che davano soldi, qualcuno
0: donavano.
1: Magari ti dava 5 lire, 10 lire, ma
0: allora,
1: sì, allora 5 lire, però più che monetine diciamo ci davano le uova.
0: Ecco,
1: sì,
0: perché
1: le uova.
0: Vicino a Pasqua
1: sì, e poi ci si facevano le pizze dolci oppure sì. Quelle al formaggio, comunque sempre a base di uova.
0: Perché anche voi in Umbria la pizza al formaggio?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché da noi qui,
1: sì,
0: adesso
1: sì, sì,
0: pure tutto l'anno, però insomma prima si faceva esclusivamente nel periodo di Pasqua le pizze
1: esatto.
0: Al formaggio, perciò anche voi buona.
1: Certo. Comunque una cosa curiosa è che questa passione doveva essere accompagnata da un'armonica. Io
0: certo.
1: Allora l'unica armonica che mi hanno comperato i miei genitori, una cosa indescrivibile perché allora i soldi non è che si trovassero così, però avere un'armonichetta anche a bocca era
0: quasi
1: mi sentivo.

0: quasi un re.
1: Sì,
0: e io suonavo questa fisarmonica a bocca accompagnando la passione, però io avrei voluto cantare perché mi piaceva cantare, certo. Però non potevo cantare perché suonavo la fisarmonica.
1: Certo.
0: Allora c'era un mio compagno chiamato Domenico, un carissimo amico, però poverino era un po' stonato, lui però dico guarda cerca di accordarti Domenico, cantare così. Però alla fine a via di dai e dai siamo riusciti a fare questa passione e racconto un aneddoto e poi finisco su questo argomento. Siamo arrivati, eravamo la sera, era ormai notte, in una famiglia, lo chiamavano Stambetta, un uomo che gli piaceva un po' alzare il gomito, naturalmente ogni tanto la moglie si trovava qualche segno.
1: Porina.
0: C'era una caterva di figli.
1: Quello...
0: quando sente che arriviamo noi, che suoniamo la passione, sì venite. E finita il brano della passione, io e questo Domenico ordina alla figlia, vai a prendere le uova, e lei puntuale, la più grande, va lì nella dispensa, prende due uova e le deposita sul nostro cesto. E noi andiamo lì per salutare, e lui no, cantate ancora e via, ricominciamo sempre la passione.
1: Altre uova?
0: Sì!
1: Ah, bene!
0: Insomma, questo è andato avanti per 3-4 volte, perché tutte le volte che finivamo si concludeva con le due uova e dovevamo ricominciare di nuovo.
1: Perciò ogni volta due uova.
0: Comunque ne abbiamo fatte di uova.
1: Sai pure quanta bella roba pure, traffettate via dicendo. Però, donne sì. Sandro, lei mi ha raccontato prima dell'esperienza in collegio.
0: È lì che c'è... Un patatrac.
1: È il patatrac.
0: Patatrac è che naturalmente... normalmente si sperava, almeno altri speravano, che tutti quelli che entravano lì si diventasse, non dico sacerdoti, ma si proseguisse su questa strada.
1: Certo, sì.
0: Quando al sottoscritto ero già alla seconda media, insomma, il diavoletto
1: cosa
0: ci ha messo le corna. Però
1: non era brutto, su.
0: Però diciamo è un diavoletto bello, nel senso che era la mia compagna di elementari che si chiamava Margherita, una ragazzina molto semplice ma simpatica che mi era rimasta impressa. Ma guarda, dico, adesso ci incontriamo qui alla scuola media.
1: È nata una simpatia.
0: Sì, e tutte le mattine ci salutavamo, ma niente, solo un ciao. Però quel ciao lì sembrava di vedere chissà la visione.
1: Però cosa è successo? Perché abbiamo ancora un minutino,
0: sì,
1: che dopo riprendiamo. Cosa è successo?
0: È scoppiato l'amore. Platonico, come volete, comunque.
1: Che bello, pulito.
0: Una fitta corrispondenza da tasca del grembiule a tasca del grembiule. E quindi io scrivevo i bigliettini e li lasciavo sulla tasca del suo grembiule che era sul corridoio, e lei mi rispondeva mettendo i bigliettini sulla stessa tasca del grembiule.
1: Che insomma, carino, che carino.
0: Una cosa
1: ci fermiamo un attimo perché siete curiosi anche voi? A tra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: bentornati a Un Tè con Te. Allora, ci eravamo fermati con questa curiosità, ma che sarà successo in questo amore? Che cosa ha fatto sì che finisca questo grande amore? Allora, Don Sandro, che cosa è successo? Perché è finito? Cioè, dopo di questi bigliettini, qualcuno ha scoperto?
1: Certamente. La cosa non è passata inosservata al padre direttore.
0: Immagino.
1: Il quale in un giorno del mese di giugno, quando mi stavo preparando per gli esami, ancora non erano iniziati, sì, lo vedo arrivare alle 5 del mattino sul mio letto e apostrofarmi dicendomi: Paiella, alzati subito, vestiti e seguimi giù nel piazzale.
0: Caspita, ha messo paura?
1: Sì.
0: E che ha fatto?
1: E così ho fatto, dopo iniziata la romanzina, dicendo: guarda che abbiamo scoperto che tu non sei fatto per questa vita. Si vede che lui ha avuto in mano qualcuno di questi bigliettini di questo corpo del reato, e che l'avevano convinto che qualora sorgesse un amore tra un seminarista e una ragazzina, probabilmente quella per lui era la prova matematica che la vocazione non c'era.
0: Non c'era.
1: Però a questo punto vorrei fare una piccola osservazione.
0: Sì, sì, sì, sì, Don Sandro.
1: Forse una volta c'erano, diciamo, tante vocazioni, nel senso che erano molti che per un motivo o per l'altro andavano nei seminari o negli istituti,
0: sì,
1: religiosi.
0: È vero, è vero.
1: Quindi, però, anche se attualmente mi viene da pensare che il difetto poteva essere alla partenza, in quanto uno poteva andare in questi istituti pur non sentendo la vocazione, mm-hmm, e effettivamente era il mio caso.
0: Sì, sì.
1: Però dico fra me che se dovesse capitare a me, se fossi oggi padre direttore di un istituto, oppure mi si presentasse un ragazzo di questa età, verso i 13-14 anni, un adolescente, che mi dice: ma io mi sento portato verso le ragazze, ho preso la cotta per una bambina, per una ragazza, quindi sicuramente non ho vocazione. Io a questo punto mi sento di dirgli: questo non è affatto vero, perché innamorarsi fa parte anche delle vocazioni.
0: È vero.
1: Cioè, non è che uno, per il fatto che si innamora di una persona, non ha vocazione. Questo fa parte della natura umana.
0: Comunque lì era adolescente, ecco, può succedere, perché non essendo andato lì per diventare sacerdote, era normale.
1: Certamente, certamente.
0: E che è successo? L'hanno portato a casa.
1: Quindi, in via direttissima, arriva fra Cesidio col suo furgoncino Fiat 850,
0: me lo ricordo,
1: sì, caricato tutti con i sedili, quelli smontabili, no? Che si tiravano indietro,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: pum, pum, pum.
0: Come no, è vero, è vero, è vero, me lo ricordo.
1: Sì. Carica pochi effetti, perché c'era la valigia di cartone, non è che c'era tanta roba dentro.
0: E mamma, quando,
1: ecco,
0: l'ha vista arrivare?
1: Però la cosa più straziante è stato l'incontro con mia mamma,
0: ecco,
1: perché veramente quando lei ha intuito, si è accertata che questa non era una vacanza ma era praticamente un'espulsione, l'ho vista disperata proprio. Ho notato, ho toccato con mano un pianto di una disperazione tale che io non avrei mai immaginato. Forse l'avessi immaginato prima, non lo so, sarei stato più prudente, però non sarebbe stata una cosa reale, vera. Quindi,
0: certo,
1: probabilmente doveva andare così, e ho sempre ringraziato comunque il Signore che quel padre direttore mi ha buttato fuori. Perché non era il momento.
0: Ecco, sicuro. Perciò dopo è stata a casa.
1: Esatto, sono stato a casa e ho fatto il pasticcere per una settimana.
0: Sì, mi ha raccontato, è meglio che non ne parliamo.
1: È meglio non.
0: Però dopo invece è diventato tipografo.
1: Tipografo per 3 anni, esatto, quando c'erano i caratteri tutti in manuali.
0: Sì.
1: Comunque è stata un'esperienza bella anche quella. E mi sono iscritto anche al ginnasio, però lì poi non mi andava di studiare, sono stato bocciato e basta. E
0: insomma,
1: ho continuato a lavorare come tipografo.
0: Bene, giusto.
1: Però dopo sempre questa scontentezza,
0: sì,
1: e mentre facevo il tipografo poi è nato, è riemersa direi la passione per il canto.
0: Ecco, quindi, perciò qualche serata.
1: Naturalmente erano i tempi lontani dalle moderne discoteche, rock and roll,
0: sì,
1: cose
0: allora
1: del genere.
0: Sì.
1: Una volta eravamo proprio tutti,
0: insomma,
1: diversi.
0: Era comunque un ragazzo come tanti altri,
1: come
0: degli
1: tanti
0: anni
1: 60-70.
0: Giusto.
1: Ho fatto il Giro Canoro dell'Umbria per 2
0: ecco.
1: anni. È stata un'esperienza bella perché abbiamo girato tante città e poi mi piaceva cantare e ho trovato
0: sentito tutti,
1: sì,
0: vero?
1: Nuovi amori, però, che fortunatamente si sono chiusi anche quelli.
0: Poi dopo, ecco, quando ha sentito,
1: sì,
0: il richiamo, cioè la vocazione, cosa ha sentito? Ecco, quelle come ha capito?
1: Ecco, qui naturalmente è passato ancora del tempo, perché
0: sì,
1: parliamo di un giovane di 16-17 anni,
0: mm-hmm,
1: che a 17 anni suonati,
0: sì,
1: non ancora compiuti 18, io ho falsificato la firma di mio padre per fare la domanda come allievo sottufficiale nell'aeronautica militare.
0: Insomma, un discolo! Un discolo! Nel senso buono, ma un discolo!
1: Avevo paura che se mio padre sapeva che andavo lontano e così via. Comunque poi dopo invece è stato contentissimo quando l'ha saputo. Quindi,
0: perciò è stato...
1: sono venuto proprio qui a Macerata.
0: Ah!
1: 24 novembre 1967.
0: Mamma mia!
1: Da quando ho fatto la domanda a quando sono partito, poi ero 67, quindi sì, avevo 20 anni, sì.
0: Perciò
1: anni.
0: È diventato un ufficiale.
1: Poi sono diventato sottufficiale,
0: sì, dell'aeronautica.
1: E ho passato, sì, 6 mm-hmm anni, poi da Macerata sono passato all'aeroporto di Viterbo. Devo dire, peraltro, con tanta soddisfazione, che tanti amici, perché io nell'arma aeronautica mi sono fatto tantissimi amici.
0: Ci credo.
1: E poi è stata un'esperienza bella, veramente bella. Come è stata bella l'esperienza del collegio, diciamo, in questi 3 anni fatidici.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: è stata bella anche la vita militare, perché comunque ti mette in relazioni con giovani provenienti da tutte le risme, da tutte i luoghi.
0: Italia.
1: È stata una cosa veramente bella, però l'insoddisfazione.
0: E c'era ancora questa insoddisfazione, perché
1: insoddisfazione,
0: un motivo c'era.
1: Insoddisfazione.
0: Ci rifermiamo ancora per qualche altro momento, riprendiamo fra poco. Grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Un Tè con Te. Intanto volevo rioffrire a Don Sandro un altro po' di tè. Lo gradisci
1: grazie,
0: ancora?
1: Grazie, molto gentile, grazie. Grazie, grazie, basta.
0: Dicevamo, insomma, ha fatto questi anni di aeronautica come sottufficiale, però quando era insoddisfatto, quando l'ha sentita la chiamata?
1: L'anno 1973.
0: E come l'ha sentita? E questa è una cosa che è stata, tutti noi siamo curiosi.
1: È stata una cosa qui da raccontare, perché poi negli anni 72-73, sì, diciamo che l'arma aeronautica mi ha aiutato molto, che poi mi ha fatto riprendere anche gli studi. Io facevo le scuole serali di geometra, perché
0: ecco,
1: non avevo in tasca un pezzo di carta di niente.
0: Però lì è diventato geometra.
1: E lì sono diventato geometra.
0: Ah.
1: Però diciamo che i premi per motivi di studio non sono stati mai il mio forte. Però non so che è successo nel 1973, il professore di estimo,
0: sì,
1: sceglie me e un altro compagno come migliori della classe per il miglior compito di estimo.
0: Non ci credeva.
1: Non ci credeva, cioè non è possibile. Una settimana gratis ad Assisi.
0: Comunque allora era un bel premio.
1: Sì, era un bel premio,
0: allora,
1: veramente.
0: Allora parliamo del 73.
1: È una cosa incredibile che quando arrivo ad Assisi, dalla Procivitate Cristiana, una delle volontarie che prestano servizio lì, molto carina,
0: insomma,
1: si chiamava Gianna,
0: gli occhi
1: a un
0: ce
1: certo punto mi invita nel suo studio per convertirmi.
0: Pensa.
1: C'è il profeta Isaia, lo diceva, sì, ma Gianna, forse hai sbagliato. No,
0: persona,
1: guarda che tu hai l'animo salvatore, ma guarda che non mi conosci bene.
0: Dico, no, lei non credeva a questo.
1: Comunque, mi dice,
0: però,
1: guarda.
0: Dentro.
1: Dopo questa settimana io sono tornato a Viterbo, però veramente ero diventato diverso. E pensare che lì ad Assisi, poi oltre ad andare a disturbare questa Gianna, mi sono fatto un'altra ragazza, che era la cameriera.
0: Praticamente ha conosciuto un'altra,
1: sì,
0: ragazza.
1: Sì, e poi naturalmente.
0: Aveva
1: poi,
0: due fidanzatine, diciamo,
1: sì,
0: due.
1: No, una per volta, però diciamo che. Che ogni tanto da Viterbo, cioè, poi tornavo lì. Però non ero pienamente convinto. Ma dico, ma
0: sempre quello
1: questa insoddisfazione,
0: sì.
1: Anno 1973, Pasqua, cappellano della scuola geometri di Viterbo,
0: sì,
1: ragazzi, che ne dite se per Pasqua facciamo una bella confessione? Però dico, non ci avevo pensato. Vabbè, visto che sto prete si è offerto, ci fa questa proposta, e vado a confessarmi. Devo dire che quella confessione è rimasta qui dentro, a tutt'oggi nella mia vita.
0: Dopo?
1: Mi ha scavato un prete che mi ha accolto con tutti i miei peccatacci, che mi ha detto, figlio, come oggi Papa Francesco che abbraccia in questo eccesso di misericordia. Ma la cosa incredibile, io non credevo ai miei occhi.
0: Che allora?
1: Mi ha perdonato. Pensavo. Io mi sentivo un altro, io da quel giorno in poi non sono andato più a ballare, non sono andato più a ragazze, non andavo solo pellegrino per i campi a pregare il Signore, a sentire...
0: Miracolo c'è stato,
1: cioè, un vero miracolo. Miracolo. Un giorno passavo per la campagna di Viterbo, così vestito in borghese, non neanche in divisa, incontro una zingara che mi dice... Buonasera padre. Ma che padre? Dico, io sono un militare dell'aeronautica. No, lei è un sacerdote. Io non ho mai saputo chi fosse quella zingara. Comunque sia, poi volevo regalargli il mio orologio perché mi faceva pena, non l'ha voluto, no? Dice.
0: Perciò diciamo che qualcosa è successo. Quella
1: è successo
0: lì non era
1: qualcosa.
0: Una zingara vera e propria.
1: Comunque sia, sono andato a confessare.

0: Dal confessore che avevo lì a Viterbo, che dico: ma pensa, dico, volevo regalare a una zingara, a una povera, dico, un orologio, non l'ha neanche voluto, sono rimasto male. Ma tu dici: devi imparare. Ma quando vuoi fare la carità, non devi dire: io ti voglio regalare. Tu devi fare piano piano, senza che quella lì si accorge, neanche magari glielo metti nella tasca, così, capito?
1: Ah. Pensa.
0: Da quella volta ho capito come la carità è importante, ma è anche difficile farla. Bisogna farla con delicatezza, con gentilezza. Non l'ho mai avuta poi questa gentilezza, però devo ancora averla. Comunque è importante.
1: È importante. E quindi, ha avuto questa vocazione.
0: Parliamo della Pasqua e arriviamo alla licenza ordinaria, perché voi sapete, tutti i militari hanno, non so se ce l'hanno ancora, penso di sì, in tempo di crisi forse hanno ristretto anche le licenze. Una volta c'era la licenza ordinaria di 30 giorni, sarebbero le ferie del soldato, del militare. E vado a casa mia. Parliamo di fine agosto, inizi di settembre, fino al 15 settembre.
1: Io vorrei arrivare al momento del sacerdozio, perché vorrei far sapere anche ai nostri ascoltatori le parole di sua madre.
0: Sì.
1: Allora.
0: Sì.
1: Allora, quando mi dica, continui.
0: Quindi sempre con questa lotta mia interiore, perché io sentivo questo forte richiamo di Dio. Però sentivo di essere un ragazzo normale, almeno, insomma. Credo di esserlo ancora, un uomo, cioè.
1: Sì, certo.
0: E mi piacciono le donne, perché no? Perché dico, a un certo punto io devo sapere se mi devo sposare o no.
1: Certo, ovvio, perché
0: gran vocazione al matrimonio non l'ho mai sentita, confesso. Però un primo miracolo dopo questa confessione c'è stato. Sapete qual è?
1: Qual è?
0: Che io avevo sentito nel mio cuore: se io devo sposarmi, devo essere un vero cristiano o niente, oppure non mi devo neanche sposare.
1: Giusto.
0: Quindi,
1: certo.
0: Per la prima volta ho cominciato a considerare come possibile vocazione anche il matrimonio. Poi di questi tempi con la crisi non ne parliamo, no? Allora, che è successo? Una sera prima di andare a letto faccio questa preghiera al Signore. Mi trovavo a casa mia, a Colle Scipoli abitavano allora i miei. Era il 5 e il 6 di settembre. Una preghiera spontanea. Ho detto: Signore, io non ho mai fatto una preghiera così al Signore. L'unica volta che ho fatto nella mia vita. Signore, fammi capire, per favore, così, due parole spicce, se io mi devo sposare o no. Basta, non voglio sapere altro.
1: Perché io sono stufa. Il Signore l'ha ascoltata.
0: Cioè, poi, ma io non ci pensavo più, quasi neanche. Poi mi sono messo in piedi e sono andato a dormire, via. Ma io non ci pensavo più neanche. Poi 6, 7, 8, dopo due giorni mi viene in mente: ma sarà meglio che mi vada a confessare. Allora prendo la motoretta di mio papà e vado a Terni, nella chiesa di San Francesco, cerco il prete per confessarmi, ma il prete non c'era. Suono, arriva, mi confesso. Nella chiesa non c'era nessuno, deserta la chiesa. E poi mi dà la penitenza, non so, qualche Ave Maria. E vado.
1: Perché
0: nell'ultimo banco.
1: C'erano tutti i suoi peccati, sì.
0: Ce l'avevo, ma è stato misericordioso. E mentre recito le preghiere di penitenza, arrivano due vecchie in chiesa, una appoggiata all'altra, dico, probabilmente una più sorda dell'altra, che io in quel momento, però, mentre pregavo, stavo pensando: sono le 5:20, ma io adesso che mi sono confessato vorrei andare ad ascoltare la messa da qualche parte. Qui vedo che non c'è ombra di messa, vorrei sapere se c'è una chiesa qua vicino, se c'è la messa. Mentre pensavo così, una delle due vecchie dice a quell'altra: alle 5:30, con la voce proprio, c'è la Santa Messa nella chiesa di San Cristoforo.
1: E così ha saputo dove andare a messa.
0: E sapevo che la chiesa di San Cristoforo era a 200 metri da lì. Allora

0: ma questa l'ha detto a me. Sono scappato di corsa.
1: Niente a caso.
0: Arrivo nella chiesa di San Cristoforo che stava incominciando la messa in quel momento. È una cosa incredibile. Ma qui non finisce. Finisce la Santa Messa, era un sabato 8 settembre 1973, messa prefestiva.
1: Cioè, insomma, non è, non è viene un caso.
0: Non è un caso. 8 settembre, l'attività di Maria. Ma io dovevo andare a parlare col prete perché mi è venuto un altro dubbio. Cioè, io, l'uomo dei dubbi e delle contraddizioni, degli sconvolgimenti e delle scontentezze. Io devo andare a chiedere al prete, perché ignorante come una talpa, dal punto di vista religioso, che proprio cominciavo allora a frequentare, a confessarmare, ma dico dov'è, poi i primi anni dopo il concilio non si capiva bene se la messa di domani si poteva prendere il giorno prima, dico, se si poteva fare la anche la domenica la comunione pur andando a messa, perché c'era questa regola così rigida, non si può fare la comunione due volte. Io devo andare a chiedere al prete se domani posso fare la comunione andando di nuovo alla messa. Devo andare, vado in sacrestia, bom bom bom, scusi padre, posso fare la comunione domani? Ma che domande mi fa? Dico, scusi, è la mia ignoranza. E lui mi fa, ma non ha mai pensato a farsi prete? Buonanotte, dico, questa è una roba da bambini.
1: Da quant'è che doveva?
0: Adesso sono sottufficiale dell'aeronautica, non mi parli di far prete.
1: E poi invece...
0: No, no, io adesso le farò conoscere in chiesa una persona che una volta ha incontrato sul treno un maresciallo dell'esercito e lei gli ha detto, guarda che la tua strada è il sacerdozio, sai che è diventato prete davvero? Dico, chi sarà sta persona? Ma sicuramente non è il caso mio, perché per me, dico, ci vuole altro. Comunque, dico, se c'è da conoscerla, io la conosco volentieri. E come si chiama? Si chiama Anna Maria, detta Madre Provvidenza, una persona non vedente a cui il Papa ha detto di girare pellegrina per vedere cosa il Signore volesse da lei.
1: Allora, ci rifermiamo di nuovo per qualche attimo e finiremo con il momento del sacerdozio, giusto? A momenti, allora fra poco, grazie.
0: Grazie, grazie a voi della pazienza.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci bene. Di nuovo, abbiamo solo pochissimi minuti perché il tempo qui stringe. Diciamo allora, Don Sandro, io tanto da adesso la invito per un'altra volta. Oggi grazie. È l'ultima diciamo, puntata per questo periodo qui, poi dopo, se Dio vorrà, riprenderemo dopo l'estate e già da adesso lo faccio davanti a tutti voi, rivogliamo vero Don Sandro qui da noi, perché non è grazie. Finita qui, grazie. Veramente. Allora ci dica in un minuto sì. il momento del suo sacerdozio, quando lei è diventato sacerdote, mamma sua, perché sì. quella è una cosa molto sì. bella che vorrei sì, sì. farla conoscere a tutti.
1: Certamente, e anzitutto però localizzazione, quindi sì. Terni, chiesa di San Cristoforo,
0: sì.
1: ore 18:30.

0: città di sabato 8 settembre 1973. Incontro con Anna Maria Andreani, detta Madre Provvidenza, che dopo la messa stava recitando il rosario con alcune donne.
1: Sì.
0: Lei non vedente.

0: imparto nulla a questo sacerdote e a nessun altro della preghiera che avevo fatto 3 giorni prima di sapere se dal Signore se dovevo diventare, se dovevo sposarmi oppure no.
1: Oppure no, certo.
0: Appena Madre Provvidenza mi incontra lì in sacrestia della chiesa di San Cristoforo, mi dice: piacere, la tua strada non è sicuramente il matrimonio.
1: Non mi faccio dei brividi!
0: Non mi dice altro! Io sono rimasto fulminato, in bene. Cioè, non capivo più niente, perché poi mi è tornata in mente la mia preghiera, mi è tornata in mente tutta la contraddizione, tutta la sete che avevo di conoscere. O dico, ma allora Dio le ha ispirato questa, è una cosa impossibile. Però lei stessa nel suo equilibrio, cioè una persona ponderatissima, sì. Comunque ti diamo l'indirizzo se tu vuoi venirci a trovare, ma sei libero di farlo. Cioè, sta di fatto che dopo 3 giorni, senza nessun appuntamento, me la sono trovata davanti, sempre lì a Terni, nel momento in cui lei stava partendo e io ero tornato in quella chiesa per ringraziare il Signore dell'incontro che ho fatto 3 giorni prima. Penso. Padre Luigi, che guidava la macchina, suona e mi dice: ma guarda chi c'è, ma guarda, sono loro. E torno ancora lì. E lei mi dice: ho chiesto un segno al Signore, l'altra sera ti ho detto che la tua strada non è il matrimonio. Oggi ti dico che la tua strada è il sacerdozio. Io non ho più fiatato.
1: Ci picchia.
0: Ho chiesto un segno al Signore, il Signore ci ha fatto incontrare senza darci nessun appuntamento. E poi continueremo. Quindi questa...
1: No, e qui ce la deve raccontare quando lei è diventato sacerdote.
0: Certamente.
1: Che mamma cosa le ha detto?
0: La mamma, quando mia mamma, quando sono diventato sacerdote il 24 giugno del 1978, piangeva ma di gioia. E dopo
1: questa
0: l'ordinazione,
1: volta.
0: Sì, avvenuta qui a Fabriano per le mani di Monsignor Tinti, lei mi ha detto: Sandro, dimmi mamma, ti devo dire perché piangevo così tanto quando sei tornato a casa da San Girolamo, quella volta là.
1: Quella volta dei famosi bigliettini e la bambina, perciò esatto. Adolescente.
0: Perché devi sapere che prima che tu nascessi io ho chiesto al Signore che se era un maschio desideravo ardentemente che diventasse sacerdote. Oggi ti dico questo, oggi il mio cuore si sente appagato.
1: Stupenda storia, ci fermiamo qui. E
0: grazie.
1: Io le ripeto, la rinvito, perché è una storia stupenda quella di Don Sandro.
0: Grazie,
1: noi
0: grazie.
1: Ci salutiamo tutti quanti, ci rivedremo dopo l'estate. Vi auguro a tutti buone vacanze e vi abbraccio a tutti. Alla prossima,
0: grazie, grazie.
1: Un tè con te. Un bacione a tutti. Grazie Don Sandro.
0: Grazie a lei e grazie a Maria Vision per questo grande servizio che fate.
1: Grazie.
0: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al

nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81

0: 36 40.
1: Coprimi con le tue ali, oh.
0: Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

0: il paralitico nella piscina di Bethsaida, una pagina del Vangelo molto bella che lui ci spiegherà e che poi commenterà alla luce di una catechesi che ci fa comprendere proprio come questa forma di rassegnazione che porta al vittimismo è solo una bruttissima tentazione da vincere. E ci spiegherà anche come. Io quindi mi lascio alle sue parole e poi ci vediamo subito dopo la catechesi.
1: Era giusto partire dal Vangelo, perché se c'è qualcosa di interessante che possiamo condividere, non sono semplicemente le nostre opinioni, i nostri sguardi, le nostre analisi, i nostri punti di vista. E voi sapete che il Vangelo, per spiegarci le cose, ci racconta sempre delle storie. E la pagina del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato ci racconta una storia, ma è molto facile cadere subito in un grande fraintendimento. È una roba che capita molto spesso,

quando si ascolta il Vangelo, cioè lasciarsi impressionare dalla cosa più eclatante che è raccontata nel Vangelo. In realtà la verità del Vangelo non è tanto in quello che sembra immediatamente, la verità del Vangelo è nascosta soprattutto nei dettagli. Ecco perché la capacità di leggere il Vangelo è la capacità di saper mettere a fuoco quello che le persone normalmente non vedono subito, immediatamente. Ad esempio, ascoltando questa storia, la cosa che ci impressiona di più è un uomo paralizzato che torna a camminare. E certo, cosa immensa, anzi, il racconto stesso nasce da questo miracolo. Eppure, questa sera vorrei rallentare con voi questa pagina del Vangelo di Giovanni e guardare come a rallentatore questo racconto in realtà ci dice diversi miracoli che accadono durante questo episodio. Il primo grande miracolo è che Gesù se ne va in giro ed è lui ad accorgersi di un uomo che è paralizzato su una parete, a terra, steso, dice il Vangelo, da 38 anni in quella condizione. E credo che questo sia un miracolo immenso, noi che pensiamo che pregare significa attirare l'attenzione del cielo su di noi. Il Vangelo ci dice il contrario, ci dice che il cielo ad accorgersi di noi, è Gesù che si accorge della nostra sofferenza. Forse anche prima che noi abbiamo percezione della nostra sofferenza, della nostra oppressione, della nostra angoscia, di quello che non va dentro la nostra vita, prima che ancora noi diventiamo consapevoli del nostro Egitto, Gesù si accorge. È Lui che punta il suo sguardo su quell'uomo. E credo che qui ci sia una definizione bellissima di che cosa sia la fede. Uno crede che la fede sia cominciare a credere in Dio, cominciare a fare delle cose, a comportarsi in un certo modo. No, la fede non è un'iniziativa nostra, è lo sguardo di un altro che si poggia su ciascuno di noi. Poi nascono le nostre decisioni, poi nascono i nostri ragionamenti, la nostra teologia, ma dopo che Lui ha posato il suo sguardo su ciascuno di noi. La fede è un dono, è il dono di qualcuno che si è accorto di ciascuno di noi. Questo è il primo grande miracolo, Gesù che si accorge della sofferenza di quest'uomo. E ancora un altro passettino in avanti, una persona che soffre vorrebbe essere soccorsa nella propria sofferenza, eppure Gesù sembra non occuparsi subito della malattia di quest'uomo, della paralisi di quest'uomo, della sofferenza di quest'uomo. Si avvicina a lui facendo una domanda serissima, una domanda che ha del miracoloso. Si avvicina a un uomo che soffre e gli dice: vuoi guarire? Vedete, sembra scontato tutto questo, ma non lo è assolutamente. Perché vedete, certe volte noi ci siamo abituati alla nostra sofferenza, ci siamo abituati al nostro lettuccio, alle nostre paralisi, ci siamo talmente tanto abituati che abbiamo creato una forma di equilibrio su quello che non va dentro la nostra vita. E se anche non ci piace, in fin dei conti però ormai ci siamo accasati, stiamo bene. E la grazia di Dio non può fare niente se innanzitutto non guarisce, non tanto il nostro corpo, non tanto la nostra sofferenza, ma soprattutto la nostra volontà. È come se Gesù dicesse a quest'uomo che è lì a terra: che cosa vuoi veramente? Vedete ragazzi, questa è una domanda molto seria, perché tutti diciamo: ah, quanto vorrei essere felice, quanto vorrei incontrare l'amore, quanto vorrei incontrare Dio, quanto vorrei che la mia vita avesse un senso, che io viva in un certo modo. Ma la domanda seria che ci dice il Vangelo attraverso le parole di Gesù questa sera è: che cosa vuoi veramente? Vuoi veramente essere felice? Vuoi veramente incontrare un significato dentro la tua vita? Vuoi davvero essere libero? Non è una domanda scontata, perché molto spesso noi da una parte desideriamo qualcosa, ma in fondo non la vogliamo veramente. Ci lamentiamo perché ci piace lamentarci, ma quando siamo messi nelle condizioni di poter cambiare la nostra vita, noi non la cambiamo. Non riusciamo a barattare l'equilibrio precario che ci siamo costruiti noi con i grandi cambiamenti che Dio può portare dentro la nostra vita, perché Dio

Dio, per portare qualcosa di diverso, deve distruggere quello che tu, magari con molta fatica, ti sei costruito, come un equilibrio precario. Deve guarire la tua volontà. Senza la nostra volontà, la grazia di Dio non serve a niente. Ecco perché è una domanda seria, ecco perché questo è il primo vero grande miracolo. Una persona rassegnata non può incontrare la potenza dello Spirito Santo, perché la sua rassegnazione fa da muro. È come voler aiutare una persona che fondamentalmente non vuole essere aiutata. È come voler rimettere in piedi qualcuno che non vuole veramente rimettersi in piedi. Siamo strani, eh? In fin dei conti noi cominciamo a difendere ciò che ci tormenta, cominciamo a difendere la sofferenza della nostra vita, cominciamo a difendere quello che pensiamo possa essere la causa della nostra infelicità. Quando qualcuno ci dice: sei stanco della tua infelicità? Sì, tantissimo. Bene, vuoi che io faccia qualcosa per te? Ah, mi piacerebbe tanto. Allora fai questo, immediatamente ci mettiamo sulla difensiva. Vorremmo cambiare senza cambiamenti. Sapete cosa significa? Che vogliamo che Dio si manifesti dentro la nostra vita come un mago e che la fede sia una forma di magia. Interviene dentro la nostra vita senza che noi però siamo disposti a fare niente. Il Signore non ci domanda grandi cose, non domanda a quest'uomo chissà quale fisioterapia, quale sforzo. Gli domanda un'unica grande cosa: desiderare veramente questo cambiamento, desiderare davvero una guarigione. È bello pensare che l'incontro con il Vangelo è l'incontro con uno che guarisce i nostri desideri, che guarisce il nostro desiderio più profondo, che guarisce la nostra volontà. Perché il contrario di questo è una latente, nascosta rassegnazione che ci condanna ad essere lì, paralizzati, senza riuscire a fare né un passo in avanti né un passo indietro. Come si manifesta la rassegnazione? Vedete, si manifesta con due grandi caratteristiche. Quando Gesù dice a quest'uomo: vuoi guarire? Quest'uomo non dice sì. Dice: non ho nessuno che mi prenda in braccio e mi accompagni nell'acqua quando quest'acqua si muove. C'era una credenza all'epoca di Gesù rispetto a questa piscina. Credevano, era una sorta di Lourdes dell'epoca, credevano che un angelo a un certo punto toccasse le acque e quando queste acque tremavano, la prima persona che entrava nell'acqua veniva guarita. Allora immaginate questo popolo di disperati che circondava questa piscina. Il primo che riusciva a scappare ad entrare nell'acqua si vedeva guarito, ma quest'uomo è paralizzato, non riesce ad andare da solo nell'acqua, ha bisogno che qualcuno lo prenda in braccio e lo porti nell'acqua. Quest'uomo dice una cosa molto seria ed è il primo modo attraverso cui noi decliniamo la nostra rassegnazione. Quest'uomo dice: non ho nessuno. Sapete perché certe volte noi siamo rassegnati? Perché siamo convinti di non avere nessuno, che a nessuno importi della nostra vita, che a nessuno importi della nostra felicità, di quello che ci sta a cuore, di quello che ci fa soffrire. Non ho nessuno, è la definizione più tremenda che il Vangelo ci dà dell'inferno. Non ho nessuno, non avere nessuno. Il cristianesimo è smettere di usare questa affermazione. Da quando Gesù è entrato nella storia, da quando Gesù si è incarnato, nessuno può più dire: non ho nessuno. Perché anche se tutti ci abbandonassero, anche se tutti se ne andassero, anche se a nessuno importasse della nostra vita, noi sappiamo che almeno a uno interessa la nostra vita, di Gesù. L'esperienza della fede, l'esperienza di sapere che noi stiamo a cuore a qualcuno, è l'esperienza di sentirci guardati nella nostra solitudine, nella nostra disperazione. È proprio lì, in quel momento, che accade una guarigione, quando tu ti accorgi non che la tua vita è cambiata, ma che tu non sei solo in quello che stai vivendo.
Vedete ragazzi, avere una vita spirituale significa non fare grandi cose. La caratteristica più importante di una vita spirituale, cioè di una vita di preghiera, è accorgersi. Una persona che prega veramente ha come frutto della propria preghiera il fatto che si accorge. La prima cosa di cui si accorge è che non è solo. Che cosa significa? Che soffrite d'ansia? E vi rimarrà quest'ansia alla fine di questo incontro. Tornerete a casa e ci avete genitori che litigano? Ci saranno ancora quei genitori che litigano? Avete problemi a scuola? Quei problemi ci saranno. Non riuscite a passare un esame? Capita di non riuscire a passare un esame. Non vorrei che voi vi immaginaste che la fede è una bacchetta magica che a un certo punto interviene e vi risolve ferite psicologiche, problemi intorno a voi, condizionamenti, storie varie. Non è innanzitutto questo. Il primo grande miracolo della fede è vedere che la propria vita rimane uguale, ma qualcuno non ti fa più sentire solo, non sei solo. Tornerai ad essere triste, ricordati che non sei solo tu e l'angoscia. Quando vedrai litigare i tuoi genitori, ricordati che non sei tu davanti a quell'impotenza, di non poter far nulla. Quando vivrai il fallimento, ricordati che non sei solo. Pregare significa lasciare che una voce dentro di noi ci faccia sperimentare una compagnia che è più grande della nostra solitudine. In questo senso la nostra vita cambia. Cambia perché non possiamo più dire non sono solo. Ditemi se questo non è un miracolo. Anche se quest'uomo non avesse avuto nessuna guarigione, quest'uomo ha avuto l'opportunità di incontrare in quel giorno un uomo che gli ha rivolto la parola, un uomo che l'ha guardato negli occhi, un uomo che ha riempito di compagnia la sua vita. La riempita di una presenza. Sapete perché è prezioso per noi adorare l'Eucaristia? È perché attraverso quel gesto noi diventiamo sempre più consapevoli di una presenza che riempie tutto il mondo, tutta la storia, la nostra storia. La tua vita cambia in proporzione a quanto tu avverti che Lui è reale, che Lui è presente, che Lui è qui, che tu non sei solo. Seconda caratteristica, dice quest'uomo: non ho nessuno che mi prenda in braccio e mi porti nell'acqua quando l'acqua comincia a muoversi. Pieno di rimprovero, di un dito puntato, è colpa di qualcuno se io non riesco a guarire. Questa è la seconda trappola della rassegnazione, trovare i colpevoli. Vi capita mai di vedere che c'è qualcosa che non va nella vita, di sentirsi infelici e di usare come sport nazionale dare la colpa a qualcuno? Se io sono così è colpa di quello che è successo nella mia famiglia, è colpa di questa parte della mia storia, è colpa di quello, è colpa del professore che non mi capisce, dell'amico che non si comporta bene, di quello che mi ha tradito, è colpa di qualcuno. Finché sprecheremo energie per continuare a dare la colpa a qualcuno, rimarremo sempre paralizzati lì su quel lettuccio. Fratelli miei, la cosa più interessante nella vita non è trovare un colpevole, è trovare qualcosa che possa cambiare la nostra esistenza. Se tu sprechi energie semplicemente a dare la colpa, sei ancora paralizzato, con l'aggravante di essere anche arrabbiato, perché solitamente le persone che trovano i colpevoli si arrabbiano moltissimo quando si accorgono che qualcuno ha la responsabilità anche di quello che tu stai vivendo. Credo che siano due legacci, due nodi, due situazioni che bloccano l'intervento della grazia di Dio: sentirsi soli e cercare i colpevoli. Questa è la rassegnazione. Una persona che vive rassegnata vive così, arresa alla solitudine e arresa alla rabbia dei colpevoli. Ci aspetteremmo che Gesù in qualche modo spiegasse il senso della sua sofferenza,
Non vi piacerebbe che qualcuno a un certo punto si avvicinasse alla vostra vita e vi dicesse: sai perché hai sofferto? Sai perché è successa questa cosa? Per questo motivo. Quanto sarebbe bello se qualcuno si avvicinasse nella nostra storia e ci spieghi in qualche maniera il significato della nostra storia. Ma non è risolutivo questo. Voglio dirvi, amici miei, che la cosa più interessante della vita non è trovare qualcuno che risponda ai nostri perché. Abbiamo bisogno di qualcuno che cambi la nostra vita e non semplicemente che ci dica il motivo per cui stiamo vivendo quella situazione. Perché quest'uomo è lì da 38 anni? 38 anni, non 38 secondi, non 38 giorni, 38 anni in quella condizione. Chi gli ridarà indietro quei 38 anni? Chi darà indietro a quest'uomo quella fetta di vita che ha perduto? Perché? Non è la cosa più interessante. Attenti che il male parte esattamente da questo. Sapete come fa il male a tenerci rassegnati? Ci fa incaponire su alcune cose. Un altro motivo su cui tante volte noi rimaniamo incaponiti è: se scoprirò il perché riuscirò anche ad affrontare questa cosa. Non è vero. Abbiamo bisogno di qualcuno che cambi la nostra vita e non semplicemente che ce la spieghi. Gesù ci spiega la vita cambiandola e non cambia la vita con una spiegazione. E questo ve lo dico perché tante volte il cristianesimo che ci delude è il cristianesimo che non ci dà spiegazioni e che ci troviamo a vivere delle cose nella vita in cui non c'è una spiegazione. È deludente quando tu leggi il Vangelo e non c'è scritto perché succede questo, perché la croce. Sì, poi possiamo inventare tutte le nostre teorie, possiamo camminare sugli equilibrismi della nostra teologia, ma fondamentalmente la cosa più interessante è questa: il cristianesimo non è una spiegazione che ti cambia la vita, ma un cambiamento che ti spiega dopo. Vi ricordate i discepoli di Emmaus? Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando quest'uomo parlava con noi? E dopo che fanno una riflessione su quello che è accaduto? Il Vangelo di Luca, nel raccontarci i discepoli di Emmaus, non riporta una sola parola della grande catechesi che Gesù fa loro sul significato delle scritture e su quello che si riferisce a lui a partire dall'inizio fino a quel momento, perché non è la cosa più interessante. Ragazzi, la cosa più interessante non è il catechismo, la cosa più interessante è la storia che il Signore sta facendo con ciascuno di voi. È in quella storia che c'è il vero catechismo. E che se noi andiamo a catechismo è per imparare questa grande lezione, che la nostra storia è la vera chiave di lettura della storia. Per questo il Signore non ci dà spiegazioni, ma ci dà una storia. Per parlare di liberazione il Signore ci dà una storia di salvezza. Che cosa significa una storia? Che così come è accaduto che tu sei rimasto bloccato, fermo lì, paralizzato, perché è successo qualcosa, la liberazione avviene perché succede qualcosa. E sapete come succede qualcosa? Perché incontri qualcuno, una persona magari, una situazione, una circostanza, cominci a dire: oh, per caso mi è successa questa cosa che ha cambiato il mio sguardo. Per caso, sì, per caso. È Dio che usa la storia per cambiare la storia. È sbagliata la domanda di quest'uomo? No, è lecita. È lecita la domanda di quest'uomo. Ma c'è qualcosa di più grande della domanda di quest'uomo. È la risposta di Gesù. Gesù non spiega la sofferenza di quest'uomo. Gesù non giustifica i colpevoli. Gesù non rimprovera quest'uomo dicendo: non devi comportarti in questo modo. No, Gesù dice a quest'uomo che l'unica cosa interessante è: che cosa vuoi veramente tu? Questa è la cosa più interessante. Vuoi guarire?
Nessuno può rispondere a questa domanda. È una domanda di una sincerità disarmante. Immaginate di stare davanti a Gesù, seduti di fronte a Lui. Dice, mi toglierò la soddisfazione, se mi trovo proprio davanti a Lui, comincerò a dire, ma perché hai fatto succedere questa cosa? Ma perché è successo così? Ma perché con me? Perché io sono in questo modo? Anzi, voglio dirti che quello è stato che mi ha fatto soffrire così.

conoscenza. E c'è una cosa molto interessante che il Signore fa con ciascuno di noi. E ce la spiega Sant'Agostino quando dice che la prima maniera che noi abbiamo di pregare sono i nostri desideri. Sapete, noi abbiamo paura dei nostri desideri. Abbiamo paura perché forse ci ingannano, perché forse non si realizzeranno, perché forse possiamo soffrire a causa dei desideri. Allora smettiamo di desiderare, oppure abbassiamo i desideri. Li abbassiamo, non devono più puntare alla felicità. I nostri desideri devono semplicemente farci accontentare. Una persona che prega è una persona che comincia di nuovo a desiderare in grande. Comincia a desiderare di nuovo ad essere felice, perché quella è preghiera. Comincia a desiderare ancora una volta di volere qualcuno che ti ami, da incontrare nella vita. Quella è preghiera. Comincia a desiderare di voler fare un'esperienza forte di Cristo. Quella è preghiera. Tu sei la misura dei tuoi desideri. È lì la radice vera della nostra vita spirituale. Che cosa vuoi tu? Questo è il miracolo. Il miracolo di uno che ci fa questa domanda è il miracolo di trovare il coraggio di dare una risposta che non sia semplicemente un evitare di dare una risposta. Rispondimi, che cosa vuoi tu? Vorrei che questo vi rimanesse impresso questa sera. E che in mezzo alla festa, ai canti, alle testimonianze che ascolterete, tutto questo il Signore se l'è inventato attraverso l'opera veramente straordinaria dei frati, per farvi tornare a casa con questa grande domanda, questo grande interrogativo: che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Perché se non vi fate questa domanda, tornerete a casa con la vostra rassegnazione. E non potete più lamentarvi, perché una persona che non si lascia guarire nella propria volontà e nel proprio desiderio non ha nemmeno più il diritto di lamentarsi. Volete lamentarvi? Allora create le condizioni, fate tutto il vostro possibile. Il primo possibile è mettere in gioco il vostro cuore, il vostro desiderio, e combattere ogni forma di rassegnazione dentro la vostra vita. Quest'uomo si rimette in piedi perché Gesù gli dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Questo è il secondo miracolo. Se il primo miracolo è la guarigione dalla rassegnazione, il secondo miracolo è l'obbedienza di quest'uomo. Quest'uomo non fa storie, gli viene detto: mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e va a casa, e non si mette a fare dimostranze, obbedisci. L'obbedienza è una roba che forse noi non abbiamo più capito. L'obbedienza non è tanto eseguire degli ordini. L'obbedienza è tornare ad essere semplici e a capire che se tu vuoi vedere un cambiamento dentro la tua vita, devi metterti in gioco in una decisione. Il Signore ti invita a deciderti. Sei disposto a metterti in gioco in una decisione, a obbedire a questo? Mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e va a casa. E lui lo ascolta, lui obbedisce. Ragazzi, siete capaci di obbedienza? Siete capaci di questa semplicità? Siete capaci di contrapporre decisioni a mille ragionamenti che non portano a niente? Per carità, non succede né a Firenze né in Toscana né con i frati, ma può succedere che qualcuno vede che la propria vita è una vita troppo stretta, troppo chiusa, troppo infelice, pia un frate magari e comincia a fare ore e ore e ore di colloqui. E uno dice: sai, parlando tanto tu non concludi nulla. Non è parlare tanto che ti cambia la vita, ma che a un certo punto è un parlare che ti porta a una decisione. Se tu prendi una decisione ti cambia la vita. Questa è l'obbedienza.

0: facendo una scelta. Non semplicemente analizzare, analizzare. Questa obbedienza può cambiarci la vita ed è un miracolo quando noi impariamo l'obbedienza. Non è una forma di sottomissione, è una forma di furbizia. Perché le persone che obbediscono, sapete cosa fanno? Disobbediscono alle proprie paranoie, disobbediscono ai propri ragionamenti, disobbediscono alle emozioni negative che provano e che molto spesso li tengono lì. Ricordatevi che la nostra disperazione è logica, produce sempre una logica. Noi siamo disperati sapendo bene qual è il calcolo che ci ha portati a quella disperazione. Che cos'è l'obbedienza? Disobbedire a quella logica. È soltanto una decisione che aiuta a disobbedire a una logica. Siete disposti a contrapporre una decisione, un fatto, una cosa da fare al semplice ragionamento? Quest'uomo vede la vita cambiare, vede la propria paralisi guarita, perché a un certo punto disobbedisce alle sue paranoie, ai suoi ragionamenti, alla sua mania di trovare i colpevoli, di piangersi addosso, e invece obbedisce a uno che gli dice: basta, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Ma era così semplice. Sapete perché noi non vediamo miracoli dentro la nostra vita? Perché non siamo semplici. Perché noi siamo complessi. Infatti ci siamo inventati una parola per descriverci. Molto spesso siamo complessati. Chi sono i complessati? Quelli che complicano una cosa semplice. Incontrare Cristo significa incontrare qualcuno che rende di nuovo semplice la vita. Perché ti fa fare la fatica di prendere decisioni e non semplicemente di aggiustare delle logiche che ti intrappoleranno sempre. Qualche giorno fa parlavo con una ragazza che sta vivendo un momento molto difficile. E questo momento difficile le fa provare un profondo stato depressivo. Allora mi diceva: come faccio a non provare più questa tristezza? E io le dicevo: non devi domandarmi come si fa a non provare più tristezza. Siamo umani, questa roba noi la proveremo sempre. La cosa più interessante non è non provare più la tristezza, è fare qualcosa nonostante la tristezza. Questo toglie potere alla tristezza. Perché se state aspettando il giorno in cui tutte le vostre emozioni saranno guarite e quindi sarete così liberi da prendere una decisione, non accadrà mai, mai, perché noi cambiamo ogni 10 minuti più o meno. Ci svegliamo la mattina con un grande entusiasmo, alle 10 stiamo già meditando il suicidio, a mezzogiorno però ci distraiamo dal suicidio perché abbiamo fame. Per poi entrare nella fase abbiocco pomeridiano che ti fa svegliare con la noia, e poi subentra verso il tardo pomeriggio il senso di colpa che hai perso un'intera giornata. Guardate che noi siamo questo. Allora, se tu pensi che arriverà il giorno in cui tu questa roba non la provi più, allora rimarrai lì sempre così. Non impressionatevi da quello che provate, non impressionatevi dalle sensazioni, dalle emozioni, dai pensieri. Sappiate che il Signore, pur lasciandovi completamente umani in questo sentire, vi dice che potete decidere qualcosa nonostante tutto questo. Ma io non sono capace. Allora io dico: ma Gesù l'ha fatto. E che c'entra? Lui è Gesù. Allora ditemi, se noi pensiamo che è un po' come dire: ma chi sono io, Mandrake? No, guardate che Gesù è venuto nella storia per dirci che quello che ci annuncia è possibile. Quando tu dici sì, ma lui è Gesù, ti stai dimenticando che lui era veramente uomo. Sa quello che tu provi perché l'ha provato lui. E se lui l'ha vissuto, significa che anche tu puoi farlo. Ma non ci riesco, non ci riesco, puoi dirlo solo dopo che ci hai provato. Ma ci ho provato, quante volte? Diverse volte, non abbastanza. Nella Sacra Scrittura c'è scritto: non avete combattuto ancora fino al sangue. Sapete che cosa si contrappone alla rassegnazione? L'ostinazione. E l'ostinazione si nutre di un dono che viene chiamato virtù teologale. Sta parola, che sembra difficile, significa che è una forza che viene dall'alto. È un dono, appunto, che ci è stato fatto il giorno del nostro battesimo. I tre doni che abbiamo ricevuto nel nostro battesimo, non ve ne uscite con oro, incenso e mirra, perché quando cominciamo a tre e aggiungiamo i doni, immediatamente parte oro, incenso e mirra. No, i tre doni che abbiamo ricevuto sono fede, speranza e carità. Significa che questa roba qui ce l'abbiamo nella vita, non perché siamo intelligenti, bravi o perché siamo stati educati in un certo modo. Queste tre cose ce l'abbiamo oggettivamente come un dono, come una Ferrari in garage, che non abbiamo meritato, ma ce l'abbiamo. Che cosa ti chiede il battesimo? Di usarla quella Ferrari. Noi ci abbiamo un dono che è la speranza. Ciò che nutre la nostra ostinazione non è la nostra forza, ma è una forza che viene dall'alto, è la speranza. Se tu pensi di non avere questa forza, domanda al Signore di aumentare la tua speranza. L'unica cosa che possiamo contrapporre alla rassegnazione è l'ostinazione della speranza. Amici miei, sappiate che questa è così seria come roba, che è costata caro prezzo, e noi non possiamo sputare su una roba così. E ce lo racconta alla fine del Vangelo, perché ci dice due cose fondamentalmente. La prima cosa, tutti cominciano ad arrabbiarsi per questa guarigione e cercano di interrogare quell'uomo, dice: raccontaci un po' com'è successo, chi è stato, chi ti ha guarito, chi si è permesso a fare questa roba qui. E sapete perché? Perché noi siamo più comodi in questo mondo se siamo infelici, perché le persone infelici sono manovrabili. Se tu smetti di essere infelice non sei più manovrabile e quindi sei scomodo. E quando uno comincia a capire che non è infelice diventa scomodo, e il mondo si arrabbia se tu sei scomodo. La mentalità del mondo, il mondo dove noi viviamo, non guarda di buon occhio la nostra liberazione, non guarda di buon occhio la nostra guarigione. Sappiate che noi non dobbiamo soltanto combattere contro noi stessi e contro ciò che di noi stessi ci mantiene lì paralizzati. Molto spesso dobbiamo combattere contro una cultura che ci vuole così, a cui facciamo comodo rimanere stesi, vivere una vita da sdraiati. Perché? Perché i disperati per sopravvivere devono consumare. E voi sapete che il consumo è il cuore dell'economia, il dio denaro che comanda il nostro mondo. Gli infelici sono a basso consumo. Gli infelici sono fuori da una logica di mercato. Non hanno bisogno di consumare per sopravvivere, perché non hanno bisogno di anestetizzare niente. Possono vivere. Allora alla fine quest'uomo, che non sapeva chi l'avesse guarito, incontra Gesù, impara che il nome della sua guarigione è Gesù, che Gesù è il nome della sua salvezza, e lo va a dire a questi uomini. Guardate che beffa. Dopo che Gesù ha fatto tutta questa roba qui, il Vangelo si conclude dicendo che a causa di questo miracolo cominciarono a perseguitare Gesù, a meditare di volerlo togliere di mezzo. Sapete cosa significa? Significa che la nostra felicità ha come prezzo il fatto che Gesù ha pagato per la nostra felicità. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a uno che si è compromesso in prima persona perché io me ne tornassi a casa con le mie gambe, con il lettuccio sulle spalle. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a uno che ha dato se stesso affinché noi potessimo essere felici. Vorrei dirvi questa sera, senza fraintendere questo messaggio che voglio lasciarvi, che abbiamo il dovere di essere felici in quanto cristiani. Abbiamo il dovere di prendere sul serio quello che Cristo ha fatto per ciascuno di noi. Dobbiamo deciderci di usare la speranza. Dobbiamo deciderci di ricominciare ogni giorno, di osare ogni giorno, di imparare ogni giorno che la cosa più interessante non è in quel lettuccio, non è nella vivisezione delle nostre paralisi, no, no. La cosa più interessante è un Dio che attraverso una storia ci sta salvando. E uno potrebbe dire, ma la mia storia non mi sembra una storia di salvezza. Impara a pregare. Se imparerai a pregare, imparerai anche ad accorgerti come la grazia di Dio agisce in mezzo a mille contraddizioni. Quando ti accorgerai che la mano di Dio guida nonostante la vita, questo ti farà respirare moltissimo. E vedete ragazzi, il mondo ha bisogno di persone liberate, di persone libere, di persone che hanno fatto questa esperienza di guarigione, di persone che hanno deposto la propria rassegnazione, di persone che osano, di persone che si mettono in piedi, di persone che disobbediscono alla disperazione e che sanno obbedire invece ai fatti, alla storia. Se volete evangelizzare, non imparate semplicemente un canto, un ballo. Non pensate che basta un incontro per evangelizzare. La nostra vita è la vera evangelizzazione, quando la nostra vita è raggiunta da uno che ci ha guariti a partire dai nostri desideri, dalla nostra volontà, uno che ti ha messo nelle condizioni di volere ciò che tu non riuscivi a volere di te stesso. Quando cominci a volere ciò che è giusto, allora il miracolo è iniziato. E prima o poi, ricordatevi, che Dio porta sempre a compimento le opere che inizia. Grazie.
1: Spero vi sia piaciuta, anche perché la domanda che ci pone il nostro Don Luigi è proprio riguarda la nostra vita. Sei davvero felice o ti sei semplicemente abituato ad un equilibrio, anche precario, anche non buono? È una straordinaria catechesi che analizza questa pagina del Vangelo, vi dicevo, della paralitica alla piscina di Betsata, e che svela dei meccanismi psicologici evidentemente nascosti che bloccano sia la nostra vita umana ma soprattutto anche quella spirituale senza alcuna evoluzione. Troppo spesso infatti cadiamo in questa trappola della rassegnazione, del vittimismo, convinti che a nessuno importa di noi fondamentalmente, che quindi siamo soli e sprechiamo alle volte le nostre energie per cercare il colpevole della nostra infelicità, come ci dice Don Luigi. Don Epicoco però ci offre una chiave di svolta. Gesù non viene a darci spiegazioni intellettuali, psicoterapeutiche sulla sofferenza e sulla sofferenza dell'uomo, ma piuttosto viene a guarire la nostra volontà, perché tutto parte proprio dalla nostra volontà, dalla nostra testa e dai nostri desideri profondi, donandoci questa certezza, questa forza ostinata che è nella speranza e che è nella speranza in Cristo, perché è Lui che ce la dà. Quindi guarire la nostra volontà e i nostri desideri profondi per ridonarci una nuova speranza. Io penso che l'apertura di Don Epicoco in questo senso sia illuminante, perché la speranza, lo dice anche Papa Francesco, è l'ultima, cioè la speranza è la vita stessa, la speranza è il dono più grande dei valori che il nostro Signore ci ha potuto donare. Perché ci consente di credere sempre, di aspettare sempre, ma questa attesa ha un senso se noi agiamo, lo ripeto, sulla nostra volontà e su questi desideri profondi che, se sono giusti, cioè la lettura della parola, sono quelli che veramente è giusto per il quale preghiamo, per il quale chiediamo al Signore la sua guarigione, la sua presenza, il suo intervento miracoloso, divino. Ecco, se sono questi desideri profondi, la speranza non deve mai morire, perché la speranza è quella che ci consente di sempre avere saldezza, fermezza, radici, di volgere sempre gli occhi al cielo, sicuri e certi che Cristo prima o poi agisce. Io vi ringrazio per essere stati con me, buona preghiera e ci vediamo naturalmente la prossima volta.

piangi e purifichi i nostri occhi. Le tue lacrime abilitano a vedere ogni cosa con gli occhi del cuore. Dono di Dio sono le tue lacrime. Con la madre addolorata dalla guerra, sto anch'io sotto la croce. Le tue lacrime per le divisioni, gli odi, le vendette che procurano solo dolore. Le tue lacrime per il silenzio colpevole di chi, per non avere fastidi, accetta il compromesso e tace davanti alle ingiustizie, alle falsità, agli imbrogli. Vienici incontro, o Madre nostra cara, e non abbandonarci in questo momento della storia così traumatico, in cui la pace mondiale è messa seriamente in pericolo. La famiglia umana ha bisogno di te, Madre nostra. Senza il tuo aiuto è fallimento totale, è notte profonda. Solo tu puoi assicurarci l'arrivo dell'alba di un nuovo giorno in cui trionfa la giustizia, ha diritto di cittadinanza la solidarietà tra popoli e nazioni, si instaura il regime dell'amore che tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Madre nostra Maria, tergi le lacrime di noi tuoi figli, tienici sotto il tuo manto, non fare mancare la tua protezione ai bambini, alle mamme, ai papà che lottano per la libertà e la pace. Nel prato del cuore le tue lacrime sono gocce di rugiada, perle preziose baciate dai raggi del sole del divino amore. Sono acque di un fiume che nasce dal cuore trafitto dalla spada della brutale indifferenza. Le tue lacrime, Madre Santa addolorata, si riversano nell'oceano del divino amore. Mistero d'amore, avvolge la tua umanità dolente, oh Maria. Così sia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia. Per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Carissimi fratelli e sorelle, eccoci qui di nuovo a vivere insieme questo breve ma intenso momento di preghiera. E lo facciamo affidandoci al Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invocazione dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E adesso continuiamo con un canto.

Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu sei l'unico fondamento della nostra salvezza e l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu sei l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito. Tu sei l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in te. Ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore Gesù, rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta. Stupisce un Dio che ha scelto di rendersi presente alla nostra vita con un segno così semplice com'è il pane eucaristico. Il pane dice la fame che l'uomo porta dentro, fame a tutti i livelli e per tutte le necessità che vive. Fame di senso, di pace, di giustizia, di amore, di dignità, di fiducia, di dialogo, di perdono. E per tutta questa fame e sete di vita, Dio si offre per soavarci e dissetarci. C'è un pane per tutti i nostri desideri, i nostri sogni più veri, le attese nostre del mondo. Lasciati interrogare da questo segno. Qual è la fame che ti porti dentro? Qual è la sete che ti spinge a cercare, volere? Quale sete di futuro e di speranza porti nel cuore? Ogni cristiano è chiamato dal battesimo a farsi missione e a pregare per le vocazioni. Certo che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impegno missionario. Così si esprime Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Accostiamoci alla sorgente di ogni vocazione. Cristo vivo e vero in mezzo a noi. Continuiamo con un canto.

Carissimi, ora mettiamo nelle mani del Signore tutte le intenzioni che sono giunte al call center di Maria Vision o quelle che sono arrivate a noi anche personalmente. Patrizia, oggi è il suo compleanno, le facciamo tanti auguri e chiede di pregare sia per lei che per il suo compagno Salvatore, entrambi di Palermo. Preghiamo per la salute e le sue intenzioni. Da Lucca chiedono preghiere per il rapporto tra Maria Letizia e Giancarlo, affinché il loro amore si solidifichi. Anna da Rimini chiede di preghiere per Sergio, Piero e Anna Maria. Vincenzo dalla provincia di Ragusa chiede preghiere al Signore per la sua salute, per i suoi piccoli, quindi per la loro salute e serenità, e affida il suo matrimonio che è in crisi e la loro conversione. Poi chiede preghiere di liberazione e guarigione corporali, spirituali, materiali per le famiglie Puglisi, Micelli, Di Gregorio e Cavallo, e per la protezione e guarigione di 5 nipotini, Leonardo, Grazia, Chiara, Francesco e Miriam. Preghiamo anche per Francesca per un suo intervento chirurgico.

Anna chiede preghiere per il suo papà. Margherita chiede preghiere per la pace nel mondo, nelle famiglie, nelle comunità. Chiede di liberarci dalla guerra e da ogni male. Antonella chiede preghiere per la sua famiglia. Lisa chiede preghiere per le sue intenzioni. Letteratura chiede preghiere per le sue intenzioni.

Bene, affidiamo tutte queste intenzioni al Signore per intercessione di Maria, affinché possa ascoltarle ed esaudirle sempre secondo la sua santa volontà. Ti amo, mio Dio, è il mio solo desiderio di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, è l'unica grazia che ti chiedo, è di amarti eternamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dirti ad ogni istante che ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta tante volte quante volte respiro. Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni quaggiù crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. Amen. Continuiamo con un canto.

Tu sei santo, oh Signore, unico Dio che compie opere meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo Onnipotente. Tu, Padre Santo, Re del Cielo e della Terra, tu, unico Dio in tre persone, Signore Dio degli Dei, tu il bene, il sommo bene, ogni bene. Signore, Dio vivo e vero, tu sei amore, carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei riposo, tu sei sicurezza, tu sei gioia e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei comprensione, tu ogni nostra sovrabbondante ricchezza, tu sei splendore, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, custode e difensore, tu sei fortezza, tu sei sollievo, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei la nostra dolcezza.

Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentore, lode grande, sommo onore all'eterna carità, gloria immenso, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiera di invocazione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedette le sue sante lacrime, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Carissimi, siamo giunti alla fine, vi auguro un buon e sereno pomeriggio e con me ci vediamo lunedì prossimo e comunque ogni giorno è sempre un appuntamento con Gesù Eucaristia attraverso il canale di Maria Vision, che ogni giorno mette a disposizione tanti bei programmi e in particolare proprio questo dell'adorazione eucaristica. Abbiate sempre cura di voi. Ciao ciao e a presto. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Coque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Coque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita la Coque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. Ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato a Fatima possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Don Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue.

letterari, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. Io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, siamo riuniti in questa celebrazione. Chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e per i nostri errori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

che mostri agli erenti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla rette via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di risplendere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che egli confermi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di toro e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati e le assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
3: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle.
3: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
3: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore. Prendiamo atto che le cose che possediamo alla fine ci possiedono, e i telefoni ormai ci possiedono, è ormai un dato di fatto. La parola del Signore oggi è una parola che sembra davvero dura. Sono venuto a portare la spada. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. È un po' inquietante quello che dice il Signore. Però vi ricordate il Vangelo di Luca, quando il Signore fa un po' Gesù la marachella che si perde, poi viene ritrovato dopo 3 giorni e l'Evangelista ci dice viveva sottomesso ai suoi genitori, quindi Gesù rispetta la sua famiglia. E allora che ci vuole dire? Ci vuole dire di scegliere il Padre, di scegliere Dio, emanciparsi da un certo familismo amorale. Spesso quando noi parliamo delle famiglie in Italia legati alla criminalità, alla mafia, alla camorra, all'andrangheta, il familismo, quindi si sceglie la famiglia e non si sceglie Dio, si sceglie il male e non si sceglie il bene. E allo stesso modo il Signore ci ricorda Marco, dice: chi fa la volontà del Padre è per me fratello, sorella e madre. Allora noi dobbiamo scegliere sempre il bene, come ci ricorda la prima lettura del profeta Isaia. Il Signore non vuole olocausti, non vuole finzioni, non vuole ipocrisia, ma vuole che scegliamo il bene, che ci occupiamo dei più deboli, dell'orfano, della vedova, di chi è in difficoltà. Scegliere il bene, scegliere la giustizia. E allora scegliamo Dio e ci emancipiamo da tutto il discorso amorale. Allora chiediamo questo, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore la forza di scegliere sempre Lui.

0: ci alziamo. La parola di Dio ci invita a compiere una scelta radicale di seguirla del Signore Gesù, perché impariamo ad amare con Lui ci ha amati. Chiediamo al Padre il dono di rimanere fedeli alla vocazione battesimale che abbiamo ricevuto. Preghiamo insieme dicendo:
1: accogli, Signore, la nostra preghiera.
0: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Signore, Dio geloso, ricordati della Tua Chiesa, sappia testimoniare con la parola e le scelte di vita l'amore fedele al Suo Sposo Gesù. Ti preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Signore Dio, fedele, fa nascere nel cuore di molti giovani il desiderio di donarsi totalmente a Te per il bene di tutti. Ti preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Signore, Dio d'amore, ricordati di tutte le famiglie, l'affetto degli sposi, dei figli, degli amici, sia segno e rivelazione del Tuo amore. Ti preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Signore Dio di pace, ricordati di quanti hai riunito intorno a questa mensa. Insegna loro che la vera pace non è disimpegno e desiderio di tranquillità, ma passione per la libertà e la verità. Ti preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Chiediamo al Signore di accogliere nella luce del Suo volto la nostra sorella Marta e preghiamo per i nostri fratelli che camminano con noi su questa terra: Santiago, Don Novacchi, Andrea Pio. Diciamo insieme:
0: accogli, Signore, la nostra preghiera. Dio che sei amore, accogli la nostra preghiera e manda il Tuo Spirito a trasformarci, perché seguendo il Tuo Figlio diveniamo nella storia segno della Tua pace. Tu che sei benedetto nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Canto numero 63.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu hai chiamato a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volentieramente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio

allo stesso modo dopo aver cenato. Prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza e a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: preghiamo. Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La gioia del Signore è la vostra forza. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 391.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale, nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: essere cammino di pace, però senz'altro stiamo notando che il nostro cammino tocca qualche cuore, arriva a chi è ancora al desiderio e soprattutto speranza di pace, che parte dalla pace individuale per arrivare poi alla pace nel mondo, a quella per cui stiamo pregando. Donaldo Giordano, che è parroco di questa basilica intestata a Santa Maria Assunta, una basilica meravigliosa di cui parleremo a breve, che celebrerà pure la Santa Messa. Donaldo, l'esigenza di parlare di pace, ecco, parte innanzitutto da una costruzione personale, e cioè cosa bisogna fare?
1: Ma un'idea che il Vescovo ha voluto mettere un po' nel cuore di tutti noi in questo periodo è quello del disarmare i cuori, cioè fare in modo che i nostri cuori non siano violenti, non siano aggressivi, non siano prepotenti, non siano superbi, che vogliano incontrare l'altro per dialogare e per fare comunione e comunità e quindi anche favorire nel nostro cuore il perdono, cioè sapere ricostruire le cose perdonando le offese, cioè perdonare significa perdono, cioè nel senso che io ti faccio il dono della riconciliazione da parte mia e non tengo conto del male ricevuto, in modo da poter insieme costruire una società o una relazione più umana, ecco, più a dimensione dell'uomo e ovviamente anche a dimensione cristiana.
0: Quali sono i passaggi che portano alla pace vera? Da dove si deve passare? Qual è il cammino da fare?
1: Normalmente un cuore in pace, come anche una società in pace, nasce dall'incontro con Dio. Io ho presente per esempio il caso di Gandhi, che era un mistico, era un monaco, non era un cristiano, anche se lui conosceva bene il Vangelo, l'aveva letto in Inghilterra, se ne era compenetrato, diceva che Cristo è di tutti, non solo dei cristiani. Era una persona di preghiera e lui diceva proprio questo, il metodo della non violenza è efficace se tu credi che ti stai muovendo e se realmente ti muovi mosso dallo Spirito di Dio. E questo è riuscito, e per questo Gandhi è riuscito. E quindi applicava questa sua grande capacità di cioè, attingere allo Spirito di Dio, all'amore di Dio, a modo suo, secondo le sue possibilità, e riusciva a farlo diventare poi azione sociale. Credo che nella storia, per quanto mi riguarda, ci sarà stato pure qualcun altro. Sia stato proprio l'unico a riuscire a liberare una nazione col metodo della non violenza.
0: L'enciclica di Giovanni XXIII, Pacem in Terris, parla anche di ordine. Non si può vivere e costruire pace se non c'è ordine, ordine nell'universo, ordine negli esseri viventi.
1: Sì, per ordine si intende esattamente una gerarchia di valori, no? Che noi dobbiamo mantenere nella nostra vita. Se non mettiamo Dio al primo posto, ma per davvero però, e siamo disposti a fare quello che Lui ci indica, fate tutto quello che Lui vi dirà, dice Maria a proposito alle nozze di Cana, noi riusciremo, ma non avremo mai ordine, cioè l'ordine nel senso di le cose messe secondo una maniera che è quella secondo verità. Quindi un riferimento chiarissimo a un Dio che è un Dio della rivelazione piena e noi sappiamo che questa sia nel cristianesimo, in Gesù Cristo, e quindi poi un'adesione a quella che è la sua volontà. E poi anche il rapporto con i fratelli, io vedo nell'altro veramente l'immagine di Dio, cioè una persona da amare, quindi una relazione con gli altri che si fonda sul rispetto e sulla sacralità della persona. Il rapporto col mondo, per esempio, con la creazione, non si può accostare alla creazione, come dice Papa Francesco, da persone avide che vogliono rovinare tutto per avere tutto subito e senza una misura, insomma, e anche il rapporto con se stessi. E qui veramente il discorso si fa molto, molto serio, perché solo chi è pacificato nel cuore può anche essere operatore di pace.
0: Io rifletto molto spesso su alcune tematiche che riguardano questa libertà che l'essere umano ha assunto, che associa a fare tutto quando decide di farlo secondo le sue, così, le sue ambizioni e le sue prospettive di vita. Forse è proprio questo il punto critico, cioè questo eccesso di libertà ha portato l'uomo a non considerare che vivere nell'ordine, quindi vivere con delle regole, con una gerarchia, può realmente portare ad una serenità che infatti oggi nel mondo non c'è.
1: Ma io non mi preoccuperei della libertà, perché noi abbiamo ottenuto da Gesù la libertà dei figli di Dio. Dice Paolo, voi siete liberi, non siete sottoposti a niente, alla legge, però questo non serve a voi per seguire strade egoistiche, insomma, no? Soddisfare i vostri bisogni, anche altre cose più elementari, insomma, più insignificanti. Ma deve essere invece la libertà che ti costruisce come persona, come uomo, no? Che quindi è responsabile. Penso che l'ideale della persona, diciamo, libera, l'ideale della persona che veramente ama, cioè ama le cose, la natura, le persone, Dio, ama se stesso nel senso che cerca veramente il bene per se stesso. Ecco, la persona libera è una persona che sa amare, sa donarsi. Questa è la persona libera. Allora, ecco qui. Per quanto riguarda la libertà intesa come libero arbitrio, lo sappiamo, è quella possibilità che tu hai di scegliere tra il bene e il male, ed è il presupposto di ogni vera libertà. Ma detto questo, la persona libera è la persona libera dal peccato. Cioè, la libertà coincide con una situazione di vita in cui tu sai veramente amare e donare la tua vita per gli altri, no? Come ha fatto Cristo poi. E anche
0: Certo.
1: tanti uomini nella storia hanno saputo donare la propria vita per il bene degli altri, no?
0: Un altro passaggio per vivere e costruire pace. Abbiamo parlato di gerarchia, di ordine, di regole, abbiamo parlato di perdono, il perdono vero, quello che non solo dimentica, ma che vuole il bene di chi ti ha fatto del male. La giustizia. La giustizia porta anche pace, la giustizia sociale, la dignità al lavoro.
1: Certo, tutte queste cose ci vogliono, però un discorso che volevo sottolineare. In verità l'amore non ha delle regole, nel senso che non si fonda su una legge, si fonda su un movimento interiore che nasce dallo Spirito di Dio e sa trovare la maniera di volere bene. Quindi non ha delle regole come la legge dell'Antico Testamento.
0: Certo.
1: In questo senso, quindi bisogna stare molto attenti quando parliamo di regole, di.
0: Certo.
1: La costruzione avviene attraverso un processo di maturazione interiore alla luce della parola che ti fa accostare alla realtà e te la fa vedere bene, quindi ti fa trovare le regole, cioè i modi. Sul problema della giustizia, ma stringere, io ci ho riflettuto parecchio su questa storia, ma in fondo alla fine poi l'uomo che si crede giusto, insomma, e che chiede giustizia, ma veramente è giusto e ha una concezione seria della giustizia? Cioè, quante volte noi ci sbagliamo sulla giustizia? Allora qui Giovanni Paolo II ha avuto un'intuizione straordinaria, cioè non c'è giustizia senza misericordia. Se non scatta la misericordia nel processo di giustizia, si diventa spietati. Se no non si spiega perché io devo andare nel carcere a visitare, che nel carcere non ci stanno 100 persone, insomma, qualche volta c'è pure qualcuno fuori posto.
0: Qualche innocente.
1: Però voglio dire, cioè, perché lo devo andare a trovare? Secondo il giusista lui paga e basta, cioè, e quindi diventa vendetta, diventa altra cosa. Invece io vado là perché nella giustizia sovrabbonda la misericordia e io so che tu sei una persona che può. Anche si può anche recuperare. Quindi alla fine resta sempre vero che Dio è giusto perché ha grande misericordia con noi, no? E dimostra la sua onnipotenza nel perdono, dice la liturgia.
0: Donaldo, facciamo un esempio pratico. Lei è ovviamente sacerdote da tantissimi anni, da quanti anni?
1: Da 43, esattamente, guarda.
0: Complimenti. E quindi avrà una grande esperienza di cosa significa essere responsabili di una comunità, di associazioni all'interno della comunità parrocchiale. Chissà quante ne ha viste di tensioni, di liti, di difficoltà, di mancanza, di relazioni interpersonali. All'atto pratico, come si risolve?
1: Ma si risolve in questo modo, che l'uomo chiaramente noi abbiamo difficoltà nella relazione. Io parlo, non mi presento come modello, è giusto, non è questo il concetto, perché mentre parlo di cose parlo di me, parlo delle mie
0: Certo, come no?
1: fratelle, però ho scoperto nella mia vita che tu puoi nella situazione, chiamiamola di tensione, di conflittualità, indovinare qual è la via della pace. Se io agisco con rettitudine di cuore, se la cerco per davvero. Allora Dio mi illumina nella strada che devo prendere. Se invece io parto solamente dal mio modo di pensare, quindi mi fondo per esempio anche sulla giustizia senza misericordia, sulla giustizia senza perdono, sulla giustizia senza comprensione dell'altro e anche di me stesso, per quello che io sono, allora è difficile che io trovo le vie della pace. Vado allo scontro e il più forte vince. Questa è la logica del mondo. E Gesù vive in un mondo dove questa logica del mondo, parla Giovanni, era perfettamente realizzata nell'impero romano. Questa aveva una sola legge. Un romano non doveva mai essere umiliato, doveva essere superbo, orgoglioso e imporsi. Era questa la logica del mondo. Ci è riuscito benissimo l'impero romano. E viene ripreso, quindi Gesù vive in un periodo molto particolare quando parla che noi non siamo del mondo e quindi immette un'energia diversa, una umanità nuova nasce dalla Pasqua di Cristo, non è più secondo la mentalità dell'impero romano. Per capire questo basta leggere di Cicerone il De Institutione, cioè il libro che lui aveva scritto per i giovani, che poi riprende Gregorio Magno, mi pare, lo rilegge alla luce della mentalità cristiana. E Romano era questo, quindi il cristiano andava controcorrente ed era meravigliosa la sua vita, dice la lettera di Ogneto.
0: Grazie Donaldo,
1: Prego.
0: intanto io vi lascio momentaneamente, solo ci dice Donaldo la messa che adesso sta per iniziare, da chi è celebrata, da lei concelebrata. E
1: Verranno altri due sacerdoti,
0: chi
1: uno
0: sarà?
1: padre Pivonato e padre Fabio.
0: Bene, e poi sarà
1: Sperando che venga.
0: animata dal coro
1: Sì,
0: parrocchiale.
1: dal coro parrocchiale e i servizi saranno quelli della normale celebrazione che noi facciamo sia la domenica sia nei giorni feriali. Non è una messa domenicale questa, quindi
0: Certo, è
1: almeno
0: una messa
1: non è
0: feriale.
1: quello. Poi dirò anche che anche uno stile sobrio indica un modo di vivere questo momento di preghiera nei confronti, nel rapportarci con Dio, no?
0: State con noi adesso con un signore che si chiama
1: Piero
0: Piero
1: Vilardi.
0: Vilardi. Con Piero Vilardi cercheremo di comprendere la magnificenza di questa. Cerchiamo di conoscere ora meglio possibile questa magnificenza, questo duomo, questa basilica. È bellissima. Io la conosco grazie, devo dire, a Maria Vision. Sono una siciliana eppure non avevo mai approfondito la bellezza architettonica di questo luogo e sono enormemente felice, lo ritengo un privilegio che oggi siamo in diretta da qui. Piero Vilardi è un accolito, un lettore di questa chiesa che ha il cuore qui, mi ha detto, la conosce perché da una vita la frequenta, allora parlacene.
2: Cosa devo dire? Devo dire che soprattutto è il cuore della città, questa bellissima basilica dove tutto il popolo cittadino, ecco, viene costantemente a pregare Gesù nel Santissimo Sacramento, ma soprattutto nei confronti della Madonna, pur essendo la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, ma qui risiede la statua della Madonna dei Miracoli che è patrona della città. Una volta, subito dopo la festa, veniva riportata in monastero dalle Benedettine per essere poi presa nel periodo di Quaresima e portata come segno di

0: la gente viene qua a pregare a Maria. Questa
1: Perché è
0: chiesa
1: un'icona miracolosa,
0: è
1: lo
0: una,
1: vogliamo
0: sì,
1: ricordare,
0: in
1: la Madonna
0: origine,
1: dei Miracoli.
0: Madonna dei Miracoli, che in origine è la Madre della Misericordia, ma poi per tutti gli eventi miracolosi che avvenivano è stata chiamata Maria Santissima dei Miracoli. Basta guardarla, ecco, posso dire un'esperienza proprio di ieri, una donna del lago di Garda, un paesino lago di Garda, ecco, dice questo sorriso nascosto nel volto della Madonna, ecco, gli ha toccato il cuore. E così come tocca ogni giorno ognuno di noi, ma anche e soprattutto tu entrando nella chiesa, ecco, vedi questa maestosità così favolosa dove i nostri antenati hanno espresso tutto l'amore a Dio attraverso le opere d'arte, attraverso i dipinti di Borremans, dove si parla della storia di Maria, ma anche vita dei santi, vita di ognuno di noi. Cosa devo dire?
1: Innamorato di questa chiesa.
0: Innamorata di questa chiesa perché è calda, ricca di marmi
1: Sì.
0: locali, del rosso di
1: E
0: Alcamo.
1: policroma.
0: Sì, bellissima. Tutta la nostra vita è qua, una chiesa sorta nel 1300-1400, ricostruita nel periodo del 1400-500, nello stato che attualmente la vediamo. Da uno stile gotico andiamo a uno stile del Rinascimento. Ecco, bellissima. Chi
1: Bellissimo.
0: viene se ne innamora. Poi le opere d'arte di Gaggini, il crocifisso, la statua di San Pietro,
2: In pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana. Abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore. Abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario. Abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benò, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con l'Unitalsi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Fratelli e sorelle di Marievision, buon pomeriggio, benvenuti a Testimonianze, una rubrica dedicata esattamente a tutti voi, ma in particolare alla raccolta di testimonianze di vita e di bellezza di vita che c'è intorno a noi. Oggi pomeriggio, tra l'altro, sono veramente contenta di presentarvi un personaggio, perché lo è, un artigiano, un restauratore, uno scultore, un fabbro con grande manualità, rarissima tra l'altro, perché oggigiorno trovare persone che si dedicano a tutto questo non è facile. Noi l'abbiamo trovata, è ad Enna e si chiama Angelo Scalzo, che è in collegamento con noi. Benvenuto Angelo.
1: Benvenuto a voi, benvenuto a Sabina, piacere vederti.
0: Anzi, sì, grazie a te.
1: Benvenuti nella mia bottega.
0: Vediamo dentro una bottega d'arte, perché questo è. Allora, Angelo, intanto per fare capire ai nostri telespettatori che ci seguono da tutta Italia, chi è Angelo Scalzo e cosa stiamo intravedendo alle tue spalle?

0: Allora, Angelo Scalzo è un artigiano che opera ad Enna da circa 40 anni, ha un laboratorio di restauro. Io da circa da un bel po' di anni mi occupo del bello che le persone mi danno in consegna, dove ridò l'antico lustro degli oggetti antichi. Ho una bottega al centro storico della mia città, voluta fortemente dall'esperienza fiorentina, e che da 40 anni porto avanti il sapere e il bello di quello che fondamentalmente mi passa tra le mani.
1: Dicevo prima che secondo me è una rarità trovare una persona come te. Mi sbaglio? Sto esagerando?
0: Sì, siamo diventati in pochi, siamo rimasti in pochi, ecco, mi correggo la parola me meglio, e siamo rimasti in pochi. Il fatto che l'artigianato sta passando un momento molto delicato e che siamo rimasti sempre pochi artigiani. Questo comporta, personalmente, a poter andare a promozionare sempre più il mondo dell'artigianato nel mondo accademico. Perché il mondo accademico? Il mondo accademico per me è molto importante perché noi dobbiamo avere un obiettivo, quello di andare ad intercettare, gli artigiani del prossimo futuro. E nel miglior modo possibile può essere il mondo delle università. Io dico sempre ai ragazzi, quando vado spesso in conferenza, fare l'artigiano è figo, è una cosa molto bella, perché poter creare con le proprie mani un'opera d'arte è qualcosa che ti dà sicuramente tanto beneficio, sia personale che beneficio alla comunità, alla collettività.
1: Due aspetti quindi di un lavoro così raro oramai, quello di riportare in vita opere abbandonate al degrado magari o comunque all'incuria e invece ricreare di sana pianta un'opera d'arte. Entrambe le cose hanno bisogno di una grande manualità, di una grande esperienza e anche credo di molta creatività.
0: Sì, brava Sabine, hai focalizzato bene. Io in parole povere, dopo 40 anni di attività, da circa 6 anni a questa parte, ho voluto fare uscire l'anima artistico della mia persona, del mio modus operandi che ho giornalmente. Io, oltre a restaurare le opere d'arte, creo anche dei manufatti. Perché creo dei manufatti? Perché avevo una grande voglia di esternare quello che so e riesco a creare dalle mie mani, e il fatto di poter creare delle opere d'arte mi permette sicuramente di poter avere degli stimoli diversi, di poter avere la possibilità di trasmettere sia al committente che alle persone quello che posso riuscire a fare artisticamente parlando con le mie mani.
1: Poco fa vedevo, mentre parlavi, alcune immagini che ti riguardano. Si tratta di una tua creazione, piccole cassapanche che diventano quasi dei portagioie, che sono Mariane. Io vorrei che tu mi descrivessi e facessi capire ai nostri telespettatori perché Mariane.
0: Allora, da circa 6 anni fa, come ho detto poco fa, ho voluto fare uscire l'anima artistico del personaggio Angelo Scalzo. Cosa contraddistingue il mio lavoro con le opere che realizzo, le cassapanche in miniatura? Viene contraddistinto dal fatto che io personalmente ne ho restaurate parecchie di cassapanche in 40 anni di attività. E ho visto dallo studio che ho fatto personalmente che ogni provincia ha la sua cassapanca. Io ho fatto uno studio molto dettagliato, ho preso circa 20 cassapanche, le più belle dalle province siciliane.

0: dove c'è un comune dominatore che è quello di vedere tanti elementi religiosi dentro sulle cassapanche. L'elemento ricorrente religioso è proprio lo stemma mariano. Lo stemma mariano è molto importante perché le persone che nel Settecento chiedevano all'artigiano la realizzazione della cassapanca, che ricordo che la cassapanca era l'elemento d'arredo principe che entrava quando la coppia convogliava a nozze. E allora la donna se lo faceva personalizzare, e siccome c'era molta devozione della Madonna, allora se lo facevano tante volte dipingere, o se lo facevano anche scolpire lo stemma mariano. Ma non solo abbiamo questo elemento religioso sulle cassapanche, abbiamo per esempio molte figure di putti scolpiti in legno, dove sono molto presenti. Io ultimamente ho donato una cassapanca al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dove ha voluto la cassapanca di Sciacca, dove c'erano gli angioletti sopra la parte del coperchio. Ecco il motivo per cui c'è molto legame. Allora, la cassapanca non ha solo un valore, oltre a essere religioso, ma anche altri valori che sono molto importanti, come per esempio dentro la cassapanca veniva riposta il grano, veniva riposta la dote della donna che convolava a nozze. Io ho creato in scala 1-4 con legno riciclato, che è la cosa molto importante, il legno riciclato, li ho riprodotte in scala 1-4 fungendo da portamonili. Portamonili perché? Il portamonile perché dentro va messo il monile. Il monile è qualcosa di prezioso, e siccome per me queste cassapanche sono molto preziose, sono uniche e molto preziose, io le chiamo portamonili, ed è il motivo per
1: Anche
0: cui
1: sì,
0: sì.
1: dicevo, l'hai regalato anche al Presidente della Repubblica, se non sbaglio.
0: L'abbiamo date, le ho donate al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla Presidente Meloni, a molte soubrette, attrici, ai Ranieri di Monaco, le ho donate, me le hanno commissionate, ecco, la parola più esatta è commissionate, a molti ministri, persone che fondamentalmente capiscono il vero valore di quello che la Sicilia ha potuto dare come massima espressione, nei secoli che sono passati.
1: Angelo, io riconosco anche un gran lavoro di preparazione storica, perché quando tu mi parli di una ricerca che ha portato poi a scoprire che nelle province siciliane esistono cassapanche che hanno una loro peculiarità, poi religiosa e poi addirittura mariana, e questa peculiarità è legata alla provincia, quindi a quella aristocrazia, quella nobiltà. Io capisco che il lavoro è anche di studio, di ricerca storica.
0: Eh sì, cara Sabina, devi anche sapere una cosa, sulla cassapanca, il piede della cassapanca, ci sono elementi zoomorfi, ci sono elementi antropomorfi, ci sono anche elementi antropologici. Perché dico questo? Perché le famiglie, se le facevano personalizzare a secondo del suo desiderio, cioè c'era un rapporto con il mondo dell'artigianato, parlo nei tempi passati, che era ben diverso da quello che c'è oggi. All'epoca le persone, quando andavano dagli artigiani, si facevano commissioni.

0: l'oggetto che dopo doveva entrare a casa, se lo facevano personalizzare. Ed è un dettaglio che tante volte noi lo facciamo comunemente, ma lo facevano anche le persone antiche. Cioè, si faceva un ragionamento molto diverso, però la cassapanga è l'elemento principe delle famiglie, della nuova famiglia. E col fatto che noi come Sicilia c'è molta religiosità su questo argomento, se la facevano personalizzare. E dove, vi dico in maniera molto tranquilla, del ragionamento che stiamo facendo, ci sono ma molti elementi mariani che io ho trovato nello studio che ho fatto, di diversa maniera, nelle cassapanghe siciliane. Ed è il motivo per cui il mio compito non è altro che cercare di mettere a fuoco quello che fondamentalmente mi hanno trasmesso i miei avi, e mettendolo alla conoscenza della comunità, facendo capire alle persone che la Sicilia si contraddistingue per aver dato mandato di occuparsi del bello, di mettere in evidenza il bello. E io non faccio altro con la riproduzione delle mie cassapanghe. Trasmetto il sapere, queste informazioni alle nuove generazioni.
1: Un video che credo sia una sintesi di questo lavoro che stai facendo. Prego la regia. Ancora forse non è pronto il video. E allora continuiamo con te, Angelo.
0: Sì.
1: Una delle caratteristiche sempre sottolineare del lavoro artigianale, della manualità, è che purtroppo la stiamo perdendo e che le generazioni di oggi, dettate probabilmente dal consumismo sfrenato che abbiamo, usa e getta, se una cosa si rompe, anche se ha un suo valore storico, anche un valore affettivo alla fine quando vivono nelle case delle nonne, dei bisnonni, si preferisce però metterlo da parte e comprare le cose nuove. Tu cosa faresti o cosa insegni quando vai in accademia, quando ti ritrovi con i giovani, a queste nuove leve fondamentalmente per valorizzare invece cosa c'è dietro un mobile che rappresenta un secolo di vita o più?
0: Sabina, io tante volte lo sai come esordisco con i ragazzi quando vado a lezioni alle università. Io dico sempre: ragazzi, sapete qual è l'ultimo macchinario che mi sono comprato in azienda? E faccio delle domande a loro e loro mi danno delle risposte. Non le centrano mai. Dopo di ciò, quando vedo che non riescono a centrare la risposta che io gradirei avere, dico sempre lo storytelling del mio lavoro. Lo storytelling del mio lavoro è importantissimo. Sapete perché? Perché io non faccio altro che saper raccontare quello che faccio con le mie mani. Per loro, il saper raccontare il mio lavoro è una cosa molto importante ed è il motivo per cui, oltre a saperlo raccontare, io faccio le esperienze laboratoriali in accademia o dentro il mondo accademico e quando li metto a lavorare, per esempio faccio spesso e volentieri l'antica tecnica della doratura fatta dal tempo degli Egizi, la doratura a guazzo, guardi. Questa cosa per loro è una cosa che li rende felici. Io vedo negli occhi dei ragazzi la commozione, vedo nell'occhio dei ragazzi la voglia di apprendimento. Ecco il motivo per cui sto perseguendo da anni questo tipo di ragionamento. Perché? Perché noi dobbiamo essere bravi, essendo che non vengono più i giovani dentro le botteghe, ma dobbiamo essere noi, con la nostra esperienza, con le nostre mani sapienti, ad andarci a promozionare in quel mondo, rendendo possibilmente il mio mondo, che deve essere il vostro mondo, il loro mondo, e che possiamo tutte e due interagire. Io uso la terminologia moderna che si usa nel mondo dei giovani, interagire tra di noi e cercare di poter rendere appetibile il mio lavoro. È una cosa che a me mi dà tanta gratificazione, è una cosa che mi dà tanta soddisfazione, perché ripeto, noi abbiamo una parte di generazione che sconosce materialmente che con le mani si possono creare delle vere e proprie opere d'arte. Ed è importante questa cosa, è importante perché è giusto sottolinearla. Ma è giusto, come dicevo poco fa, il saperci promozionare in quel mondo.
1: Belle. Adesso vi propongo il video di cui vi avevo detto prima.

0: come dicevi tu, porta monile, perché porta le cose più preziose, conserva le cose più preziose. Bellissimo questo video, molto delicato deve dire, che rende molto l'idea di quanto lavoro ci deve essere dietro alla realizzazione di una singola, dico singola, cassapanca in miniatura. Non lo so, quanto lavoro c'è così a presso a poco?
1: Sabina, c'è un grandissimo lavoro, ma il lavoro è principalmente fatto dalla, come dicevo poc'anzi, io realizzo queste opere e il valore aggiunto delle opere, oltre allo studio che viene fatto in maniera prima, è quello della raccolta del legno antico. Il legno antico, al posto di essere dismesso, bruciato, buttato via, io lo perfeziono e creo quelle opere. Ed è il motivo per cui molte testate giornalistiche, testate TV hanno dedicato attenzione a questo prodotto. Tieni conto che è un prodotto unico, unico al mondo. E il fatto di creare questi oggetti a me sicuramente mi dà molta soddisfazione. Ed è il motivo per cui il discorso che si diceva poc'anzi, riprendere quello che molti avrebbero buttato, invece io lo rendo opera d'arte. Questo è un valore aggiunto. Però ritornando al discorso della domanda di poco fa, c'è molta religiosità negli oggetti che io parlo della Sicilia perché siamo parte in causa di quello che noi facciamo. Il video che voi avete mandato, io là ho voluto mandare un grande messaggio, l'oggetto a che cosa serve materialmente. È perché io do un giusto valore dell'oggetto, perché io lo chiamo un portamonile, perché è il valore di come se fosse un prezioso a tutti gli effetti. Ma non è solo prezioso l'oggetto, è prezioso anche la storia che io racconto su quell'oggetto, e che dopo io non faccio altro che copiare quello che voi avete mandato, la cassapanca di Palermo del 600, io la copio e la realizzo in quell'opera. Non faccio altro che copiare quello che hanno fatto i miei predecessori.

Angelo, a proposito di tante testate che ti hanno considerato, cioè hanno veramente focalizzato l'attenzione su questo enorme lavoro che tu svolgi, cosa che onestamente abbiamo fatto pure noi, io quando ti ho conosciuto, la prima.

0: rientrando a Enna, città austera e legata alle tradizioni, incontro qualcuno che cerca di raccontare la sua storia.
1: Buongiorno.
2: Benvenuto.
1: Posso?
2: Prego.
1: Che cosa stai facendo tu adesso?
2: Sto facendo una stuccatura su un manufatto di fine 800 e sto rifacendo la laccatura come si faceva anticamente.
1: Cioè tu lavori secondo i metodi di un tempo?
2: Solo con metodi antichi. Ho lavorato per circa 2 anni e mezzo in una bottega fiorentina, spinto dal desiderio di scendermene ad Enna, nella mia amata terra. Decido di aprire la bottega dove sono adesso, da 35 anni, sì. È un momento magico, perché tante volte entro dentro il mobile, è come se tu navigassi in questo mondo. Ed è molto bello, cominci a fare un ragionamento di pensiero, il pensiero che si ripete, e dal pensiero diventano domande, domande che a sua volta diventano anche risposte.
1: Ah, quindi c'è proprio un dialogo tra voi.
2: C'è proprio un dialogo. Però quando il mobile lo si consegna al committente, là c'è il velo di tristezza. Io sono dovuto andare via perché non trovavo lavoro nella mia terra. Il mio maestro mi cacciò via dalla sua bottega. Ci aveva tra le mani un ceppo di legno di quercia e me lo lanciò
1: addosso.
2: Quando io ritorno in Sicilia e decido di aprire la mia bottega, è arrivato all'ultimo portandomi un regalo. Quel legno che mi buttò,
1: no.
2: Diventò il mazzuolo da lavoro.
1: Ma questo è il legno che ti aveva buttato addosso?
2: Questo è il legno che mi aveva buttato addosso, dicendomi: se io non ti caccio via dalla bottega mia, tu non potevi camminare da solo.
1: Tu col tuo lavoro ridai vita a delle cose che comunque per il tempo hanno perso forza e vigore, giusto? A te è capitato mai di perdere forza e vigore? E se sì, come la restauri in te?
2: Io non mi limito semplicemente a fare le opere di restauro, mi sbizzarrisco nel poter creare. Questo tipo di progettualità sono la linfa per potermi riaccendere interiormente e poter dare il meglio di me.
1: E invece tu, Angelo, no? Che persona ritieni di essere?
2: Io sono una persona che è propenso all'aiuto di altri. Ho fatto dei progetti di formazione anche negli istituti penitenziari. L'aver formato 15 ragazzi, io ho raggiunto il mio obiettivo. Questi sono i valori belli della vita.
1: Un angelo come il tuo nome.
2: Assolutamente.
1: Qual è in questo momento il lavoro che ti rende più orgoglioso?
2: Poter realizzare queste opere d'arte, tutte queste cassapanche sono nelle famiglie siciliane.
1: Da sempre.
2: Dentro la cassapanca viene riposto il tesoro del siciliano. Veniva messa la dote della donna, dentro la cassapanca veniva riposta anche il frumento. Si mettevano anche i soldi nascosti. È bello raccontare tutto questo.
1: E tu ce l'hai una cassapanca a casa?
2: Io ce l'ho una cassapanca a casa.
1: La cosa ci metti?
2: I miei tesori.
1: Non si può dire quali sono.
2: Assolutamente no.
1: E non vuoi lasciarmi con la curiosità, vero?
3: Bella questa intervista perché ti dà anche una panoramica sul fatto che tu non ti sei definita ancora, ma lo faccio io, sei un pittore, perché quando io ti vedo decorare con quei pennellini piccoli piccoli queste miniature di cassapanca e raffiguri come era quella che abbiamo appena visto, un giardino, una piccola donna sul prato e fai poi tutti quei ghirigori, cioè sei anche un pittore, un decoratore pittore, non sei solo uno scultore o un restauratore.
4: Sabina, io non faccio altro quello che non voglio paragonarmi ai grandi maestri del 500, del 600, io faccio

0: Sempre l'esempio di Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti in bottega faceva l'architetto, Michelangelo Buonarroti faceva lo scultore, faceva il pittore, faceva tutto. È quello che succede fondamentalmente in bottega. In bottega, da me, se arriva l'oggetto che bisogna scolpire, si scolpisce, se arriva l'oggetto che va pitturato, si pittura. E la bellezza del mio lavoro è essere in maniera poliedrica, cercare di poter dare un servizio completo. Io riproduco quello che si faceva in passato, e questa è la mia caratteristica. E la cosa ancora più bella è che personalmente abbiamo costituito ad Enna un consorzio di 50 imprese, tra cui artigianato artistico, ricettività, alberghiera, ristorazione, e vendiamo i pacchetti turistici ai turisti che vengono a fare l'esperienza laboratoriale. Ed è una cosa molto bella il poter far entrare un turista e farci dipingere una cassapanca in miniatura, ed è un momento magico quello che si consuma dentro la bottega.
1: Così come un altro momento magico, e lo voglio sottolineare anche perché sto vedendo la foto che ti ho fatto io quando sono venuta a trovarti, di te davanti alla bottega. Questa è una foto dove si vede l'ingresso della bottega e una panchina lì a fianco. In questa panchina che succede?
0: Questa panchina è magica, sapete perché è magica? Perché vi faccio una confessione. Nel pomeriggio, intorno alle 6:30, 7, cominciano a venire in bottega tante persone, amici più che dire. Perché intorno a quell'ora? Perché sanno che è l'ora che sto per chiudere. E allora, per evitare di disturbarmi durante la giornata, allora mi fanno lavorare. Dopo, verso quell'ora, cominciano a venire alla spicciola uno per uno. Su questa panchina, specialmente nei momenti d'estate, ci si siede e io ho fatto una scultura sopra la panchina dove c'è scritto "Assettati e contami un fatto". Ve lo dico in siciliano. Perché "Assettati e contami il fatto"? Perché in quella panchina sono uscite tante bellissime idee, da quella panchina sono uscite tanti progetti, da quella panchina si sono maturate tante belle idee condivise con altri, dove abbiamo reso questo posto magico. Io lo considero sempre il posto magico. Tu devi sapere che la mattina io vengo felice a lavorare e la sera me ne vado sempre un po' triste chiudendo la bottega. Perché triste? Perché non vedo l'ora che viene l'indomani per poter cominciare a mettere mani all'opera che ho lasciato incompleta la sera prima. Tutto
1: È
0: questo
1: come
0: è
1: se lasciassi un
0: bello perché,
1: figlio.
0: brava, bravissima, io l'ho detto a Rai 5 nell'intervista a Rai 5 questa cosa. È come se tu lasciassi un figlio e l'indomani lo vuoi andare ad abbracciare. Per me tutte le opere che creo o che restauro sono come se fossero dei figli. E ogni qualvolta mi appresto ad andare nel cliente, ad andare a fare dei sopralluoghi, la prima cosa che faccio, dico sempre, posso andare a vedere l'opera che ho messo le mani, perché voglio vedere come sta, come la trattano. Perciò non mi limito semplicemente economicamente a finire il lavoro, punto e basta. È un continuo che fondamentalmente faccio da sempre. E ritornando al ragionamento di poco fa, è bello proprio questo, perché vengo circondato da persone illustri, da poeti, da artisti di varia natura, dal politico di turno, e dopo si fanno tanti ragionamenti durante i discorsi, ma che dopo possono uscire fuori anche tante belle idee, tanti bei progetti che sono partoriti da questa panchina.
1: Cosa che mi commuove per certi aspetti, perché io sono convinta che dove c'è la bellezza è una bottega d'arte, d'artigianato, non può che offrire bellezza. E sicuramente si crea quel clima giusto o quella suggestione giusta che consente, come ti è capitata a te, di trovare una conversazione aulica, valida, con idee che poi possono prendere piede, un confronto con gli altri. In un centro storico che poi già di per sé è una miniatura, cioè quando tu arrivi nella tua bottega ci arrivi attraverso delle vie e attraverso dei palazzi che sono spettacolari, quindi circondato da tanta bellezza, sicuramente diventa un motivo per crearne altrettanta con delle idee buone, belle e positive. Ma non solo, Angelo, tu sei una persona di grande solidarietà, fai parte dell'associazione Kiwanis, che anch'io conosco benissimo, di cui faccio parte, che si dedica ai bambini nel mondo, e so che ti sei dato da fare, addirittura realizzando una di queste piccole cassapanche per donarla, ma soprattutto avere quell'importo che oggi ti ha consentito di acquistare una culla termica per i bambini dell'Africa, cioè con il tuo lavoro fai anche tanto bene.
0: Io lo faccio da anni questo lavoro, cara Sabina, dove molte delle opere che consegno o che dono, le dono particolarmente per degli obiettivi. Tu ne hai citato uno, la scorsa convention europea che abbiamo avuto a Catania. Ho voluto fortemente donare una mia cassapanca in miniatura, una cassapanca di Palazzo Cari, e dove hanno raccolto una bella cifra, dove io personalmente posso essere fiero e soddisfatto di aver contribuito all'acquisto di una culla neonatale. Sì, credo molto fortemente su questo lavoro che faccio, il lavoro di donare per raggiungere tanti obiettivi. Io poco fa, in un'intervista che voi avete trasmesso, ho fatto molti progetti dentro gli istituti penitenziari, ho fatto molti progetti anche con delle associazioni con ragazzi down, con ragazzi con autismo. Il mio laboratorio ho cercato di poterlo far arrivare dovunque, e dove l'obiettivo mi pongo è di dare qualcosa per io dare e per ricevere altre persone che fondamentalmente persone più fragili, persone che hanno bisogno di aiuto. E perché no, contribuire con le mie opere all'aiuto di tutte queste persone. Ma lo faccio, guarda Sabina, in maniera tranquilla, spensierata, perché fare bene, io dico tante volte, è l'elemento per cui sto bene io stesso. E quando sto bene io stesso, per me viene facile il trasmettere, il dare. Perciò, figura, mi viene molto facile farlo, lo faccio e spero che Dio mi dia tanta vita per poterlo continuare a fare.
1: E sei anche presidente del CNA, vogliamo spiegare cos'è, che cosa fa in Italia?
0: Io sono, sì, sono presidente nazionale della CNA, Lavorazione Legno, Vetro e Metalli Artistici e altri. Rappresento più di 10 mestieri a livello nazionale da circa un anno. Non vi dico cosa significa una presidenza nazionale, però sapete, il fatto che un'associazione di categoria come la CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani, abbia indicato Angelo Scalzo come presidente nazionale, vuol dire che quello che io ho fatto in passato è arrivato anche in altre parti d'Italia. Io sono molto onorato di questa carica, perché fondamentalmente avere una carica di questo spessore implica tanto lavoro, però ripeto, lo concordo con il mio lavoro, È un altro lavoro a tutti gli effetti, però per la Sabina lo faccio con immensa professionalità. Spero di poter dare un serio contributo a questo quadriennio. Ma il contributo, io dico sempre, lo diceva Pio La Torre, prima gli interessi degli altri e dopo gli interessi propri, ma quasi sempre per gli altri. Ed è questo quello che agli artigiani che hanno dato fiducia in Angelo Scalzo sicuramente avranno visto. Io gli interessi personali li metto sempre in terza, quarta fila, prima gli interessi della comunità, che sono quelli che mi fanno stare bene.
1: Complimenti ad Angelo Scalzo, complimenti anche per l'esempio che ci sta dando. Concludendo, Angelo, se volessi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando in questo momento, che non è chiaramente quello di aprire una bottega di restauro perché lì veramente ci vuole un grande talento, una grande passione. Speriamo che qualcuno che ci sta ascoltando ce l'ha e vedendo il tuo esempio abbia il coraggio di farlo e proseguire. Io lo dico in genere, un consiglio che tu daresti a tutte le persone che ti stanno ascoltando è circa la conservazione dell'antico, del vintage, che può essere il mobile, che può essere l'abito, che può essere il gioiellino, ma che può essere anche il ricordo, una memoria.
0: Io dico sempre che noi siamo bravi perché nel mondo ci riconoscono il nostro Made in Italy. Il Made in Italy non è una parola perché si deve dire Made in Italy. Il Made in Italy perché in passato ci sono stati grandi artigiani che con le proprie mani hanno saputo creare il bello che ce lo invidia tutto il mondo. L'opera d'arte che esce dal mondo artigianale italiano ha un valore aggiunto a tutto. Noi siamo copiati dai cinesi. Perché siamo copiati? Perché noi sappiamo fare le cose belle, le sappiamo fare in maniera impeccabile. Oggi stiamo cercando di evitare che tutto questo si inflazioni. Ecco il motivo per cui io sono qua a raccontarvi quello che faccio in bottega. Ecco il motivo per cui io sono qua a promozionare quello che faccio io in bottega. Ecco perché io sono qua, perché dobbiamo tutti insieme, i pochi rimasti, io dico sempre, unirci, metterci in rete. E nel poter mandare tutto questo messaggi, questi messaggi del vero valore del mondo dell'artigianato. L'artigianato con la A maiuscola, l'artigianato quello che noi veramente sappiamo fare.
1: Grazie ad Angelo Scalzo, grazie alla sua passione, alla sua motivazione, a questi occhi lucidi di tante cose da dire e ancora tante cose da fare, con le mani sempre attivo, ti vede questa manualità sempre attiva. Vuoi dire qualcos'altro?
0: Sabina, voglio dire un'ultima cosa, e proprio per essere inerente alla vostra trasmissione. Diceva San Francesco d'Assisi, chi lavora con le mani è un manovale, chi lavora con le mani e con la mente è un artigiano, chi lavora con le mani, con la mente e con il cuore è un artista. Questo lo diceva San Francesco d'Assisi. Ed è una delle frasi che mi viene la pelle d'oca ogni volta che ne parlo, ed è il bello che io posso dirvi a tutti voi che vi occupate del mondo religioso, del mondo delle persone che sono molto legati alla fede cattolica. Io sono un cattolico praticante e queste cose fondamentalmente ci credo tantissimo. Vi ringrazio enormemente
1: Grazie a te.
0: per essere stati oggi nella mia bottega. Sono veramente onorato di stare con voi perché vi dico, sono stato veramente bene. Questa è una cosa che voglio dirvi.
1: Grazie, grazie Angelo, perché anche noi con te, grazie a te di averci dato la possibilità di entrare nella tua bottega che è la tua vita, quindi ci hai dato uno squarcio della tua vita e di questo te ne siamo
0: Non è
1: veramente
0: la mia
1: grati.
0: bottega, Sabina, non è la mia bottega, è la nostra bottega. È la
1: Questo mi piace
0: nostra
1: anche di
0: bottega.
1: più. Chiunque voglia andare a
0: Eh
1: trovare
0: sì.
1: Angelo Scalzo e la sua bottega a Enna, nel centro
0: A Enna,
1: storico, in un
0: solico
1: posto
0: di Enna.
1: fantastico, veramente. Grazie ancora ad Angelo Scalzo, grazie a tutti voi che
0: Grazie a voi.
1: appuntamento alla prossima puntata di Testimonianze. Buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare

artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Saul, il primo re di Israele, è stato abbandonato da Dio. La sera prima dell'ultima battaglia rivolge a Dio la sua preghiera.

0: È duro parlarti, Signore, in questa fredda notte, su queste dannate colline di Gelboe. Dannate perché tu mi hai già promesso che domani sarò sconfitto dai Filistei. Ma anche questo messaggio ho dovuto strappartelo a forza perché tu non ti degni più di parlarmi. Per farti dire qualcosa ho dovuto provocarti con un delitto. Saul, re di Israele, l'unto del Signore, fa evocare un morto da una maga, secondo una pratica che egli punisce come sacrilega. Ma potevo, Signore, non avere più nessuna risposta da te che mi hai prescelto per essere il primo re del tuo popolo. Sì, è vero, tu non volevi che il nostro popolo avesse un re. Volevi governarlo tu, attraverso i tuoi sacerdoti. Ma il popolo non volle. Noi eravamo circondati da nemici feroci. Occorreva dunque un re guerriero. Tu cedesti al loro desiderio, ma chiedesti solo che ti restassimo fedeli. E il prescelto fui io. Non me l'ero mai sognato. La mia tribù era la più piccola di Israele, la mia famiglia l'ultima della tribù. Che cosa vedesti in me? Che avrei continuato così volentieri ad accudire al gregge di mio padre? La semplicità, la nessuna ingordigia dei beni altrui, la forza, l'altissima statura. O forse ti interessava il tarlo che già covava nella mia mente? Volevi un futuro pazzo per rendere più facile la scalata del tuo prediletto? Ti parlo di Davide, Signore. Ti bisbiglio questo nome sotto la luna. Me l'hai mandato come un consolatore, quel pastorello biondo che pareva una fanciulla, ma sapeva anche atterrare il leone e l'orso. Tu sai che gli volli bene. Come un figlio lo amai. E non solo perché la sua voce, la sua cetra sapiente mi aprivano oasi di acque fresche nella rossura tutta serpi delle mie crisi di delirio, quando con la sua fionda fece crollare il gigante filisteo, levai la sua testa ricciuta al di sopra del popolo. Gli affidai i miei armati, poi anche Mical, mia figlia. Tu mi avevi scelto, Signore. Avevi trasformato il mio cuore. Mi avevi reso anche profeta. A questo punto però cominciasti a oscurare il tuo volto. O l'avevi già fatto prima? Samuele, che pure mi aveva consacrato re, cominciò a soffiare nella brace per far divampare una fiamma di ostilità contro di me. Una mia prima colpa: aver sacrificato a te, Signore, senza attendere Samuele, che pure era giunto dopo il tempo fissato. Donde la tua collera? Tua o di Samuele? Seconda mia colpa, non aver sterminato tutti gli empi amaleciti, comprese donne, bambini, lattanti, animali. Il popolo volle offrire alcuni animali a te, scegliendoli tra i più pregiati. Donde la tua ira? Tua o di Samuele? Mi battei il petto, mi riconobbi colpevole, volli espiare, invano. Ero ormai condannato. Da te o da Samuele? Tu scruti le reni e reggi nel cuore. Dunque sai che cosa furono i miei giorni e le mie notti, quando il cielo terso della serenità improvvisamente si offuscava nella nebbia della pazzia. Ma era possibile, tollerabile, che Davide fosse già annunciato mio successore, mentre io ancora sedevo in trono? Non era un supplizio sentire le donne che cantavano, innamorate del biondo vincitore di Golia? Davide, Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide i suoi 10.000. Non era come un fiato putrido di sepolcro il vedere mio figlio, Jonathan, assai più attaccato a questo giovane usurpatore che a suo padre? Mia figlia Michal pronta a ingannarmi pur di sottrarlo alla mia giusta ira. Giusta, fu giusta la mia ira. Era davvero un nemico per me, Davide. Sì, se guardo ai fatti, mi era nemico. Come l'acqua lo è del fuoco, come il connubio lo è della verginità, o l'uno o l'altro, la coesistenza dei due è impossibile. Ma il suo cuore non mi era nemico, non lo fu mai. Più volte mi risparmiò, potendomi uccidere. A Engaddi mi venne così vicino nel buio di una caverna che ebbe agio di tagliare un lembo del mio mantello, sventolandomelo poi come prova della sua lealtà. Un'altra volta sconficcò la lancia che si drizzava a un palmo dalla mia testa. Portò via la brocca d'acqua che mi tenevo accanto mentre dormivo. E furono anche quelli i segni che potendolo non mi aveva sgozzato. Oh Dio immutabile ed eterno, come puoi tu capire che cosa prova una creatura come me, sempre in balia di opposti sentimenti, zimbello ai suoi stessi occhi? Davide, ora lo amavo svisceratamente, ora lo mancavo di un soffio, scagliandoli contro la lancia. Un giorno mi convincevo della sua onestà e amicizia, piangevo, gli chiedevo perdono, e il giorno dopo mi svegliavo pieno di sospetti, credendo di aver ceduto a una debolezza, sentendomi ridicolo agli occhi dei miei uomini. E di nuovo il drago dell'odio mi piantava i denti nella polpa del cuore. Tutto questo domani finirà. Finirà male, con la mia morte, la sconfitta dei miei soldati, lo scempio dei miei 3 figli. Ma ti ho veramente tanto offeso, Signore, anticipando il sacrificio, non sterminando inutilmente un gregge, quando per obbedirti avevo già massacrato uomini, donne e bambini. O sono sempre stato un pazzo che non ha mai inteso il tuo messaggio? Forse domani, al momento della disfatta, commetterò un altro crimine, il più grave. Mi ucciderò. E allora cosa dirti in queste ultime ore, Dio dei miei padri? Io so che tu esisti, so che hai ogni potere, ogni sapienza e che ami il tuo popolo. Oh immenso mistero che mi ha fatto impazzire, accogli queste ultime mie parole. Io non ti ripudio, non ti accuso, non ti chiedo nemmeno un barlume di spiegazione. Depongo nel tuo grembo oscuro questo mio non capire, questo essere sacrificato a una necessità che non comprendo. Ti dico solo che anche se mi maciulli e mi sputi dalla tua bocca, ti riconosco come mio Signore e apro le mie braccia alle tue decisioni. È una bestemmia questa, o non è forse l'unico pensiero che una creatura come me in quest'ora possa innalzare al tuo trono di luce?
1: Signori e signori, ladies and gentlemen, ecco c'è! Buon- Buonasera, buonasera a tutti, accompagnati dalle campane qua, bellissimo, guarda. Allora, dopo questa intensa interpretazione di Sua Eccellenza Tonucci, cambiamo completamente registro. Allora, per chi non ci conosce, ci presentiamo, la compagnia Allegra Brigata. Siamo nati un anno e mezzo fa presso la parrocchia della Santa Casa. Il teatrino della piazzetta, dai più conosciuti, è la nostra casa. Abbiamo esordito con lo spettacolo Non siamo tutti uguali ad aprile, fatto repliche fino a luglio e oggi siamo qua con questo spettacolo che è Vita, Morte e Miracoli. Allora, questo spettacolo è nato un po' al contrario, perché prima abbiamo pensato al miracolo e poi al miracolo raggiunto abbiamo realizzato il resto. Allora, il miracolo logicamente è la partecipazione straordinaria di tutta la prelatura della Santa Casa, che ha accolto, dobbiamo dire, con molto entusiasmo questo progetto. Siamo partiti da Padre Iginio, dal Vescovo, Don Paolo e via via tutti gli altri, Padre Vincenzo, Don Luigi, Padre Giorgio, Padre Evaristo e Padre Roberto. Padre Roberto, sì, ultimo, ma che ha un doppio compito perché rappresenta due parrocchie. Diciamo che neanche noi credevamo di poter ottenere un risultato così tanta adesione, sì, perché se è vero che la serata, lo scopo è quella di raccogliere fondi e tutti dicono, beh certo, andiamo, no, facciamo. Poi dopo bisogna però anche seguire e quindi fare le prove, impegnarsi e dobbiamo dire loro sono stati, con tutti gli impegni che hanno, sono stati veramente eccezionali. Grazie. Ognuno di loro ci ha donato parte di sé, chi dietro il palco, chi sopra il palco. Non vedrete recitare Don Luigi perché è dietro le quinte a sopportarci in tutti i sensi, nelle nostre necessità. Non vedrete Padre Evaristo che ha cominciato lui le prove ma poi ha avuto un impegno improrogabile e quindi non è potuto più venire ed è stato sostituito da Padre Roberto che, pensate, lui ha iniziato le prove il 10 novembre, ha fatto sì e no 4 prove, ma vedrete che è lui, il ruolo era suo, era destino proprio che dovesse arrivare. È proprio lui che si sente, calato proprio dentro, tutto.
2: Ci sono i tocchi, ma...
1: Poi, allora, voi vi spiego un pochettino com'è lo spettacolo. Ah, insomma, vi volevo dire anche che Padre Giorgio presenta le scenette e tutti gli altri invece sono proprio a fare una scenetta. Adesso vi dico un po' com'è nato questo spettacolo. Lo spettacolo è nato un po' al contrario, lo rappresentiamo un po' al contrario, proprio com'è nato. Vita, morte e miracoli, noi siamo partiti, sai, uno c'ha la nascita, la vita e poi la morte. Noi siamo partiti al contrario, prima faremo una scenetta della morte che è logicamente non è tragica, è una cosa sempre divertente, che si sofferma su, tanto tutti abbiamo vissuto, no, questi momenti difficili del distacco, però come si dice in questi casi i migliori amici si vedono proprio nel momento delle difficoltà, no? Poi andremo dal dottore, chi durante l'attesa non ha letto quello che trova sul tavolino del dottore, ma a volte non è quello che ci si aspetta, no? Poi entreremo in casa per assaporare il bellissimo rapporto che c'è tra moglie e marito. Bellissimo, no? Ne vedremo un'altra di scenetta dove si contraddistinguono le velocità, le dinamiche all'interno del marito e moglie, perché i mariti dicono sempre che noi, no? Invece noi diciamo sempre che loro, e quindi vedrete. E poi al termine la nascita che tutti sappiamo, no? Le mogli, come le mamme, come reagiscono con il primo figlio, e la paura, l'apprensione, l'angoscia, il pre, il dopo, il durante il parto, tutto ci prende, no? Ma i papà. E quindi abbiamo voluto prendere il lato dei papà. Dopodiché arriviamo al termine, al momento dove ci sarà il momento più alto. Lo consideriamo il momento più alto del nostro crescere. La Santa Casa ne è custode per eccellenza. Vi do alcune indicazioni di quello che andranno ad interpretare i parroci e la prelatura che farà questo miracolo. Diciamo che è lì dove tutto ha avuto inizio. Loreto per eccellenza ne è custode. La scenetta l'abbiamo fatta, questa scenetta è tratta dalla smorfia, quindi ci sarà qualcuno che parlerà in napoletano, quindi ha fatto doppia fatica per capirsi, no? Perché sono dovuta imparare la parte, ma anche in napoletano. Allora, volevo prima di tutto dare, per concludere, due comunicazioni di servizio. A differenza di ieri sera, oggi c'è Maria Vision che sta facendo le riprese. Ci sono in 3 punti della sala dei tavolini con le telecamere, quindi è molto, molto importante tenere a bada i vostri figli. La mia per primo, Francesca, pensaci te, a Lara, perché questa vaga, si sente a casa sua, capito? E quindi i bambini devono essere sotto controllo, più che altro non andare a toccare i tavolini, perché se cade una telecamera facciamo dei danni. E un'altra cosa, siccome loro riprendono sia il video che l'audio, diventa determinante la vostra partecipazione. Cioè voi siete all'incirca, sarete 200-250, ma dovete dare per 500. Quindi ogni volta che applaudite, ma sempre, anche quando non vi fa ridere, applaudite, applaudite, dovremmo far sentire che qua è... Bra, così. Non mi è piaciuta, è fiacca, rifatemela sentire. Quindi, o ve fa morire, non ve fa morire, ogni tanto... Dati Gesù. Buon divertimento!
3: Buonasera, bentrovati. Diamo inizio al nostro spettacolo. Inaspettato, attesa, anche lei fa parte della vita. La reazione dell'essere umano è quasi sempre prevedibile, chi più, chi meno. A volte però alcuni comportamenti portano ad una tale esasperazione che è preferibile far finta che nulla sia accaduto. Signore e signori, la morte!

Una cosa spontanea è stata questa. Beh, bravi, bravi. È aperto.

0: sa, non si sa. Non si sa, non si sa. Lo so, lo so. Non si sa, cara, non si sa, non si sa, non si sa, cara. Grazie, vedi, grazie.
1: Ho portato questi, non lo vedi?
0: Non ci avevo fatto caso.
1: Sono andata da fioraio e gli ho detto, questo per me è il mio primo funerale. Non ci sono mai stato un funerale. Non mi faccia fare una brutta figura, sì, perché qui in Italia si usa portare i fiori quando uno va al cimitero.
0: Sono piaciuti da morire, guarda.
1: Che si dice in questi casi? Che si dice?
0: Che se deve dire? Condoglianze, eh.
1: Ma io volevo essere più originale.
0: Di il pranzo è servito, tanto è lo stesso, eh.
1: Condoglianze per tua zia.
0: Grazie, Lilli, grazie.
1: Vieni qui, Dora. Dora, vieni qui. Dora, vieni qui, vieni qui. Vieni qui. Vieni qui.
0: Eccimi.
1: Cose, ma che serve?
0: Non serve a niente, lascia stare.

0: scusa, aspettiamo gente. Fate più là che la stanza è vuota, no?
1: Smettila, Dora, smettila. In questi momenti bisogna stare in vicino.
0: Vicino, ma non addosso. Mamma mia.
1: Fatti coraggio, Dora.
0: Tu?
1: Sì, anch'io.
0: Ancora coraggio? Più coraggio? Sì. Fatti coraggio che viene papà e i cioccolatini porterà.
1: Non ci posso credere, ma stiamo scherzando, non ci posso credere.
0: Lo so che non ci puoi credere, ma avrei fatto 600 telefonate da stamattina per dirmi non ci posso credere, il tuo primo funerale è il mio primo funerale, non ci posso credere. Pure le telefonate anonime mi hai fatto chiedendomi, passi a zia per vedere se te la passevamo.
1: E perché non ci posso credere?
0: Ma quello che sto cercando di spiegarti da stamattina, che è stato un duro colpo pure per noi, ma dopo tutto eri mi rassegnati, mia zia c'aveva pure 95 anni.
1: E il dolore è sempre quello.
0: Certo che è sempre quello.
1: Quello è!
0: Certo che è quello, ma quello che vuoi ragionare con te, vuoi ragionare. 95 anni, ha fatto una vita lunga, nel caso suo pure bella.
1: Peggio quando è bella. Quando uno fa una vita bella, è più difficile andarsene. Se tu la fai brutta è più facile, no?
0: Pensa un po'.
1: Oh, li vedi quelli del terzo mondo, vivono nella fame, negli stenti. Quando arriva la morte, li trova più sereni.
0: Te pensa un po', quelli del terzo mondo c'hanno un... così? E manco se sono resi conto. Comunque, no. Comunque, no. Ci potemmo rasserenare, perché il terzo mondo sta arrivando pure qua. E tra un po' ce rassereniamo pure noi.
1: Ma io non ci posso credere. Ma stiamo scherzando? Che uno oggi cammina e poi muore.
0: Io già gattonava, quindi non c'è problema.
1: Non ci posso credere.
0: Ho capito che non ci puoi credere, ma così è. La vita questa è.
1: E com'è?
0: Com'è?
1: Lia, com'è?
0: Ma Lia chi?
1: La morta com'è?

0: La morta com'è? Morta! Da 1 a 10 è morta 10, guarda. 9,8 oscilla. Stiamo lì. Te voglio fare la confidenza, visto che siamo in amicizia, no? Non morimo da generazione e ci siamo trovati sempre bene. Una vita che morimo. Anzi, no, siamo nati proprio per morire, guarda.
1: Ma te lo dovrebbero dire quando nasci. Quando nasci ti dovrebbero dire, guarda che poi muori se nasci.
0: Tipo un avviso di garanzia, no?
1: E poi uno decidere se morire o no.
0: Certo,
1: non così,
0: certo.
1: non così.
0: Bravo.
1: Non così.
0: Non così, ho capito. Ma non so come vuoi morire. Boh, vedi un po' te.
1: E gli altri come sono?
0: Gli altri chi?
1: Gli altri vivi.
0: Brava, lo vedi che se ragioni ci arrivi. Da noi funziona così: i vivi fanno i vivi, i morti fanno i morti. C'è la separazione delle carriere.
1: Ho capito, dico, l'ambiente com'è?
0: L'ambiente com'è? Profumato, guarda. Stanno tutti da là, tutti imbriachi. C'è lo zio che balla sopra la bara, c'è zio Nando che fa il limbo sotto la bara, no? E c'è zia Carla che si muove, si nuota, suona del nacchere, suona del flamenco. E tutti gli altri ospiti, sai che stanno a fa? Stanno a giocare a carte, a 3-7 col morto.
1: Come zio Nando che balla il limbo e zia Carla che si muove e si inusa con le nacchere?
0: Ma lo capisci che te sto pia in giro? Te mi fai domande assurde e te do risposte assurde, no? Ma te pare che dalla ciamizia morta quella ti ballano intorno?
1: E vabbè, perché qui non si usa. Ci sono posti nel mondo che quando uno muore gli altri ballano.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: Ci stanno posti che quando uno è morto gli girano intorno.
1: Per esempio in Irlanda, l'ho visto su internet. Quando uno muore, gli altri ballano attorno.
0: In Irlanda?
1: Sì, sono andata su internet.
0: Su internet?
1: Sì.
0: Ma state a casa invece di andare in giro, su internet è andata questa, guarda. Oh.
1: Dora, tu devi farti forza, devi elaborare questo lutto.
0: Io me lo fa forza.
1: Sì, devi avere il coraggio, dire sì, di reagire. E poi per la forza, per quelle persone che rimangono, capito?
0: Sì.
1: E poi smettila, se non c'hai questa forza ti do uno schiaffo che ti vedi.
0: Guarda, ho reagito, no. Non ti preoccupare.
1: Ieri mi hanno detto, se la vedi proprio giù la devi...
0: Non basta la presenza tua, fammi...
1: Cambiamo argomento che è meglio.
0: Grazie, cambiamo argomento che è meglio.
1: Come è morta?
0: Cioè, come è morta? 95 anni, secondo te, come è morta? In un tranello? Gli hanno fatto un'imboscata? Gli acari? All'uscita del gabinetto? No, gli sono messi in delle piastrelle. Quando è scappata? Gli hanno sparato.
1: Dora, non scherzare in questo momento, mi devi dire come è morta.
0: Come è morta? 95 anni di vecchiaia, come vuoi che sia morta?
1: Ma vecchiaia è mica una malattia.
0: Eh no, è un alibi, prima o poi crolla, guarda.
1: Dico che la vecchiaia non è una malattia, mi devi dire come è morta.
0: Come è morta? Non ha respirato più, poi è morta.
1: E se uno va a dormire, se dimentica di respirare e poi muore?
0: Gli lasceremo il ventilatore acceso l'altra prossima volta, guarda.
1: Mi devi dire come è morta, come è morta.
0: Gli si è fermato il cuore e poi via via tutti gli altri organi. Te fai un riassuntino la prossima volta, guarda, te lo trovo tutto lì.
1: Sì, me lo devi spiegare perché mi hanno detto che se uno le cose le capisce, poi dopo non ne ha più paura.
0: Io a te te capisco, ma mi fai paura uguale, mi fai paura.
1: Tu mi devi dire com'è morta, com'è morta.
0: De vecchiaia lì, da noi in famiglia se muore solo de vecchiaia. Ha preso un virus, è partito il primo. E via via tutti quell'altri.
1: Sì. E come morta?
0: Ma che stai fanno? Puntate le porta a porta, su da noi stasera stai fa.
1: Mi devi dire come è morta?
0: De vecchiaia lì, da noi se muore solo de vecchiaia. Capito? Da no, se muore solo di vecchiaia. Fatela finita, da no, se muore solo di vecchiaia.
1: E allora fatevi controllare. Oh! Quando uno è soggetto a una malattia, si deve controllare. Hai capito? E poi a forza di compleanni, se muore. Controllati. Ti devi far controllare a casa mia. Soffro di diabete, io tengo sotto controllo il diabete. Ti devi controllare.
0: Oh. Approfondisci questi controlli, che uno a volte cerca il diabete invece.
1: Mi devi dire come sono morti, come è morta?
0: De vecchiaia lì, de vecchiaia, tutti de vecchiaia sono morti. Genitori miei, tutti de vecchiaia sono morti.
1: E suo padre come l'ha presa?
0: Io vorrei provare a ragionare con te. Suo padre chi? Cioè, mia zia aveva 95 anni, no? E il padre quanti anni ci doveva avere? 150? Cos'era? Un garibaldino?
1: Oddio, Dora! Dora, che cosa sai? Ma provate a dirmi, Dora!
0: Che è morto pure lui, ma 50 anni fa!
1: Oddio!
0: Sì!
1: Oddio. E la mamma come sta, Dora?
0: È morta pure lei, ma 50 oddio, anni fa è morta!
1: Una strada!
0: Una famiglia distrutta,
1: oddio,
0: guarda, non te puoi immaginare! Scheletro è, guarda.
1: Accanto,
0: sta con un compagno di scuola, Carlo Magno sta. Mamma mia.
1: Tu mi devi dire come tutta sta gente come è morta.
0: Mamma mia, de vecchiaia, 50 anni fa, ma è morti de vecchiaia, pure loro.
1: Ma perché, quanti anni avevano?
0: 70, 75, scrivi 70 nella tabellina tua, sennò cominciamo da capo, 70 anni.
1: 70 anni e sono morti di vecchiaia?
0: 70 anni e sono morti di vecchiaia.
1: Ma tu prima mi hai detto che la vecchiaia inizia a 95 anni.
0: De giovinezza sono morti, guarda, me voglio confessare, voglio confessare. De pubertà, come gli è nato il primo pelo, sta impiccata, è così che è morta, va bene?
1: Ma tu poco fa mi hai detto che la vecchiaia inizia a 95 anni.
0: Oggi, ma 50 anni fa sarà vecchia a 70 anni. Nel 2016 a 70 anni non sei vecchi. 50 anni fa a 70 anni morivi. Nel 2016 a 70 anni non puoi morire. Che hai trovato lavoro, ce l'ho da 5-6 anni. Trovato. Anni fa sarei vecchia 70, 100 anni fa sarei vecchia 65, 200 anni fa sarei vecchia

0: Mamma mia, fammi mangiare qualcosa, che 2 giorni che sto a digiuno, c'ho un buco sullo stomaco. Che hai portato? Che tu sei stata a prendere?
1: Rosticcerie non ne ho trovate.
0: Vabbè, mo stiamo a guardare queste cose. Che hai portato? Sandwich, che hai portato?
1: No, sandwich non ne ho trovati, no.
0: Vabbè, pizzette, che avrei portato?
1: No.
0: Cornetti salati?
1: No.
0: Che hai portato lì? Che ci hai portato?
1: Bombolò.
0: I bombolò. Cioè, mi si è morta 2 giorni. 2 giorni che stiamo a digiuno, i bombolò mi hai portato. E potevi portare direttamente la cicerchiata, quella soffritta e fugata ante l'olio, no?
1: Gliel'ho chiesta, non ne avevano cicerchiata.
0: Ma la capisci l'ironia di quando te parlo? No, mi si è 2 giorni che è morta, stiamo 2 giorni che stiamo a digiuno. Te cosa mi porti, bombolò? Così li mangiamo la glicemia, perché coppa 3000. Allora ti ho detto, potevi portare la cicerchiata, no?
1: Non ne avevano cicerchiata!
0: Ma non capisci che se io a digiuno mi mangio la cicerchiata, quando vado in bagno invece del pipì fa con marmellata?
1: Oh, a me quando fai pipì non me ne importa niente, tu puoi fare quello che ti pare. Oh, guarda, non è un problema mio.
0: E c'è il voto qua dentro, guarda, il voto, c'è la particella di sodio pure, perché chiederebbe il trasloco. Senti, te ne devi andare che mi sono straccata.
1: No, no, Dora, non me ne posso
0: no,
1: andare.
0: No, te ne devi andare,
1: no,
0: guarda.
1: No,
0: non
1: Dora,
0: posso...
1: con tua zia di là, morta.
0: Sei ripresa, non... guarda, sei ripresa.
1: Come sei ripresa?
0: Oh, guarda, sta con la madre, il padre, la nonna, sta con Carlo Magno, tutti a giocare a carte 3-7 senza il morto, sei ripresi tutti, sei ripresi.
1: Allora cazzo, ma gli fai sapere tu?
0: Come no? Ti chiamo io, guarda.
1: Allora, uno quando muore e poi si riprende.
0: Come no? Ma guarda,
1: ah,
0: una roba veloce, veloce
1: sapevo,
0: che si riprende.
1: Non
0: ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Con il passare del tempo, sempre più spesso ti ritrovi seduto dal medico ad aspettare il tuo turno. Certe letture però possono scoraggiare e farti veramente riflettere. Ma sarà quello giusto? Signore e signori, i telegrammi.

0: Ti ricordi tutto quello che gli devi dire?
1: Eh?
0: Ti ricordi tutto quello che gli devi dire al dottore?
1: Sì, mi sono scritto tutto, stai tranquillina.
0: Quando si va dal dottore ci si scorda sempre di dirgli le cose più importanti.
1: Eh?
0: Gli devi dire le cose più importanti!
1: Non c'è pericolo, mi sono scritto tutto, t'ho detto, stai tranquillina. Oh, un po' quanti telegrammi? Che dici, li leggo? Li leggo. Vostro paziente spirato stanotte fra braccio dei suoi cari.
0: Poretto.
1: Poretto, è morto. Comunico decesso vostro ammalato.
0: So cose che succedene.
1: Speriamo all'altri. Presente per comunicarvi improvviso aggravamento seguito da catastrofe di vostro paziente, nostro amatissimo congiunto.
0: Siamo nati per soffrire.
1: Informiamo venuto a mancare nostro adorato padre affidato alle vostre cure. Ma sto dottore è bravino?
0: È bravino.
1: E sto tranquillino allora?
0: Sì, stai tranquillino.
1: Partecipiamo trapasso vostro paziente. Ossequi. Comunichiamo vostro paziente cessato soffrire.
0: Cessato soffrire.
1: Ho capito, ma causa morte. Inutile veniate domattina perché paziente...
0: Perché paziente?
1: Deceduto. Annunciamo che vostro paziente, strappato al nostro affetto tra sofferenze indicibili...
0: Che?
1: È morto. Gratis se vorrete partecipare, se è qui vostra paziente.
0: Ave Maria.
1: E stai tranquillina.
0: A Padre nostro.
1: Otus nos de Deora... Subito dopo vostra visita nostro caro deceduto. Ma è bravino questo dottore. Funerale vostro paziente svolgeranno domattina in forma solenne.
0: In forma solenne? Sarà importante.
1: Sarà importante, ma è morto.
0: Ave Maria.
1: Paziente da voi curato, passato repentinamente a miglior vita.
0: Miglior vita.
1: Miglior vita. È morto.
0: Oh mamma.
1: Diamo urgente notizia di perdita a nostro caro che...

0: voi avevate in cura. Catastrofe avvenuta nottata, stop, astenetevi. Venire domani, solita visita, nostro caro di partito, stop. Ma sei sicura che è bravino? Oh, è uscito il paziente.
1: Andiamocene prima che ci chiama il dottore.
2: Avanti un altro!
1: Ma il bastone!
0: Mi prega!
3: A voi coppie è dedicato l'inesorabile trascorrere della vita, la felicità, l'amore, il capirsi, il sostenersi si trasforma con il tempo in sopportare, accettare, condividere tutto, ma proprio tutto. Diventare complici e alleati anche nel criticare, per poi capire che bisogna vivere e lasciar vivere. Signori e signore, Nena e Nino.
1: Signore, signor, ti ringrazio anche per sta giornata che mi hai regalato. Comunque, se potessi regalarmi un po' meno lavoro, te ne sarei profondamente grata, sa? Ti ringrazio anche del fatto di avermi regalato il mio Nino. Oh, ma anche se ne avessi fatto, di sicuro non mi sarei presa con te, eh? No, no. Comunque, adesso che ce l'ho, datti un po' da fame mentre sono ancora abbastanza giovane. Oh, tu che hai portato la croce tua, aiutami a portare pure la mia, oh, che mi pesa se spalle dal giorno in cui l'ho sposato. Amen. Ah, dimenticavo, ho scritto al tuo diretto sottoposto, il Papa, chiedendogli la grazia di cambiarlo. Oh, ma non di cambiarnino, perché magari ne trovo pure uno peggio di lui qui, La cosa è cambiare la testa e poi per il resto ci penso io. Amen.
4: Ciao, Nena.
1: Allora?
4: Allora che?
1: Quando ti chiedo allora è perché voglio sapere com'è nata, no?
4: E non lo sai che quando si va in questi posti c'è sta il segreto confessionale?
1: Ma per chi? Per l'altri, ma non per tua moglie, la qui presente Maddalena detta Nena. Chi è poi che te deve ricordare di prendere medicine?
4: Chi
1: te fa le pappine sulla schiena quando hai la tosse?
4: Chi è?
1: Chi ti mette su poste, su rettile, perché te dici che te fa schifo? Io, sempre io, la tua Nena, capito, caro il mio Nino?
4: Sì, ho capito, cara la mia Nina. Però adesso il tuo caro Antonino, le supposte, ha imparato a infilarsene da solo, Hai capito? Sì, perché mica mi è piaciuto come è andata a finire l'altra volta, sa?
1: Perché come è andata a finire? Mica mi ricordo, sa?
4: Ah, non ti ricordi? Te non ti ricordi?
1: No.
4: Non ti ricordi che per paura di piare influenza mi stavi lontano un par di metri, eh?
1: Oh, se no mi ha attaccato.
4: Con la cerbottana me li tiravi.
1: Non è vero.
4: Non è vero.
1: No.
4: Tu su io. È vero.
1: Bugiardo.
4: Te non ti ricordi, ma neanche una volta avessi fatto centro. Una pure, addirittura antena orecchia mi è infilata. E una settimana non ci ho sentito.
1: Vabbè.
4: Gloria mia, meglio così sta.
1: Senti, ma com'è nata la dottore? Cambiamo argomento qui,
4: Com'è nata, gloria mia? Non sai, nena mia, che quando si va dal dottore, cosa si fa? Prima cosa, vuoi dire, voi donne volete sempre sapere tutto e non va bene.
1: Oh. Certo, tutto, no? E non una virgola in meno, boh, giusto?
4: Una virgola di meno.
1: Certo.
4: Sì, qui è punti virgola, due punti, aperta parentesi, chiusa parentesi.
1: Oh.
4: E vabbè, comunque, quando vai dal dottore cosa fai? Pigli il numeretto, no?
1: Certo.
4: 23 ho preso io.
1: Il 23!
4: Te struzza la cocca! Ecco, io quando finisce, dico, sto bucato dentro, dico no. C'era Don Cristiano. Dico, scusatemi, punta vostra, ma tutti quelli prima del 23, tu è nati?
1: Tu è nati?
4: Uno mi fa, scusi, sa, io ho dal 4 al 14, quell'altro, io dal 15 al 22, sa, siamo venuti a più posti per quell'altri.
1: Sono tutti così,
4: andiamo bene, dico, andiamo, bravi, sì. E allora che ho fatto? Dico, dato che c'ho tempo, vado sul bar dell'ospedale e piano caffè, no?
1: Hai fatto bene, mo.
4: Ho fatto bene, dici?
1: Sì.
4: Sei ieri, voleva quello.
1: 6 euro. Ma non mi dica dai soldi a quegli strozzini, sa?
4: Ma come te ne va? Io un saccoccia, non c'ho mai un soldo bucato.
1: Come sempre,
4: Però ce l'ho fatto.
1: Che hai fatto?
4: Sono andato là, alla banca, no? Lì c'è lo sportello del banco, ma.
1: Allo sportello del banco, guarda, mi fa bruciare tutto. Ma ho sportello, ma se c'è il banco, ma quale sportello si nato?
4: E che lì, te non c'hai la fantasia, te non sei intelligente.
1: Vabbè, c'è intelligente.
4: Tentar non nuoce, no? Vai lì, metti che uno si scorda dei piedi soldi, più io, no?
1: Vabbè, senti, io, va avanti imbranato e dimmi, com'è nata dal dottore?
4: Com'è nata, nella mia? Ero il 23esimo, ma ha toccato subirmeli tutti, no?
1: Ce credo, guarda.
4: Tu pensa, una ragazzetta tanto caruccia, tanto brava, no? È arrivata a Pariana Santa. E invece non è andata lì perché è stata 20 minuti col fidanzato, voleva un test di gravidanza, voleva.
1: Che svergognata guarda.
4: E invece, pensa, un'altra, la madre con la fiola, una ragazzetta, una adolescente, no? Sai, sentivo parlare, dice, c'ha le cosette sue, c'ha sempre i dolori, c'ha, no? Sarà il caso di fargli fare una visita dall'otorino.
1: Otorino? E che c'è secca?
4: Ho pensato per noi, infatti. Per me si è sbagliata, avrà voluto di l'uterino, cosa ne so io.
1: Ma pensa un po', Sergio.
4: Oh, sai che ho incontrato ragione?
1: Chi?
4: Antonio, un amico mio.
1: Ah, mi ricordo, sì.
4: Pensa,
1: sì.
4: Quello tutti i giorni va dal dottore per passeggiare campioncini gratuiti delle medicine, no?
1: Vabbè.
4: Dice che per la suocera c'ha l'osteopelosi, come si dice? Quella...
1: Boh.
4: Oh, un po' m'ha detto. Oh, Nino, anche se scaduti, glieli davo lo stesso.
1: Ammazza, certo che se incontri gente strana a sto bull'ambulatorio da mutuo, vorrei dire.
4: Ma gente strana, dici tu? Ma tu non hai letto tutti i cartelli che ci ha attaccato su per i muri con il dottore?
1: E che ci sarà scritto? Gli orari da ambulatorio, che ci sarà scritto mai?
4: Che ci sarà scritto? Molto dico io, vai, me l'ho scritto perché era talmente tanti che chi si ricorda? Non l'ho messo. Aspetta, ecco.
1: Leggi.
4: Senti qua, sei qua.
1: Dice.
4: Oh, ascolta, che quando ti mando a te dopo non ti scontassa che... Allora, eccoli qua, senti. Oh. Se prega di non venire al medico per le cavolate.
1: Dai.
4: Dimmi te se c'ha senso, uno va per le cavolate, cioè, perché sta male.
1: Ogni tanto c'è certa gente.
4: Il paziente educato non si ammala spesso, questo è come sopra, no?
1: Infatti.
4: Dice, se sei educato non ci vieni per niente, sta a casa e muore, che è meglio. L'ambulatorio è aperto tutte le mattine, pomeriggio? Forse.
1: No.
4: Se ci vuoi ci vieni, se no stai a casa pure tu.
1: Mazza che dottore. Oh.
4: Aspetta, senti cosa qui, Chi si è fregato la chiave del bagno, la sabonetta, l'asciugamà, è pregato di cambio medico, che se lo scopro gli prescrivo la purga.
1: Ma che ci stanno i ladri pure al medico?
4: I zingari pure là, quelli dappertutto, sta via. Ma la meglio è questa, eh?
1: Quale?
4: Il medico riceve tutti i giorni, dalle 15 alle 17. Conta un po'.
1: Allora, 15, 16, a 7.
4: Due ore. Ma chi non t'ho trovato, figlia mia? Aspetta, 15 è escluso, è lunedì, è il mercoledì, è il giovedì, è il venerdì e il sabato. Questo quando fatica?
1: Mai. Senti, vabbè, comunque ho capito, invece portasse il giornale da legge basterebbe leggere tutte queste cose qui.
4: C'hai ragione.
1: Ma non mi dico ancora la cosa più importante, che ti ha detto quando sei entrato?
4: Nena mia, cosa mi
1: Cosa mi ne so, non siete.
4: Tu Nino, tu staresti pure bene. Staresti.
1: Oh, meno male, va, sia lodato.
4: Meno male. Se non fosse che c'hai quella malattia lì, come si chiama? Quella virile, l'epatite virile, mi ha detto.
1: Lascia perdere virile, su quello ci sarebbe troppo da dire, anzi forse tanto.
4: Cosa c'entra? Sarà perché c'ho 95 parti di vinte il sangue e le restanti 5 mi ha detto globuli bianchi, rossi, verdi. Così.
1: Sì, mo ci avevamo fatta la bandiera, ci avevamo fatto, ma dai.
4: E perché? Perché? Un momento, fermate te. E le piastrelle? Quella ha detto mica vanno bene le piastrelle.
1: Le piastrelle.
4: E l'elicottero dello stomaco, quello lì che gira?
1: L'elicottero. Ecco perché mi fai sempre girare le pale.
4: E quello è perché c'ho pure il verme santuario, c'ho.
1: De qualche santuario ce n'avresti proprio bisogno, ma penso che nell'Urde e nell'Oreto te potrebbero bastare. Forse quello di Santiago.
4: Oh, Santiago.
1: Certo.
4: Che te mi faresti credere che sei stato a Santiago, eh?
1: Certo, in Cile.
4: Ah, davvero?
1: Sì.
4: Hai studiato?
1: Sì. Pochetto.
4: Bravo.
1: Perché se ci dovessi andare, staresti un po' di tempo senza la tua cara nena. Augurandomi che non trova più a strada di ritorno questo. Senti, vabbè, comunque, ho scritto pure una lettera al Papa,
4: Al Papa?
1: Sì, chiedendogli una grazia di benedizione, sì, per te.
4: Così.
1: Sì, cioè no, in verità. Vedo che sta lettera non ti è mai arrivata, però. La prossima volta ci metto il bollo del Vaticano.
4: Il bollo del Vaticano?
1: Eh sì, magari gli arriva.
4: Tu stai compra il bollo del Vaticano? Da vaccheria? Da Mariangela, magari.
1: Non
4: c'è
1: so.
4: Tutto, c'è
1: tutto.
4: Tempo. Ma te pare a te che il Papa si mette a leggere tutte le lettere che gli scrive quelle come
1: certo.
4: te?
1: Certo!
4: E quello invece che sta sedente la scrivania del Santo Uffizio, che tocca andare a quello dell'ufficio postale, no?
1: Vabbè, senti, ma che cura ti ha dato?
4: Ma chi è il Papa? Oh.

0: no, il dottore Odonto, ma l'hai fatta poi sta visita?
1: Ma che ma manco mi ha visitato, non si è alzato per niente.
0: Oh, fa tutti così, ma com'è?
1: Un pezzo, però mi ha scritto un sacco di esami,
0: Che t'ha scritto adesso?
1: Mo ti fa collegge perché. Ha fatto
0: leggiamo.
1: Una lista, ragazzi miei, eccola, va. Sei in via il reparto di cardiologia per controllo valvole. Se prega di controllare anche la pressione perché la minima è più alta della massima.
0: Ah, ma è andato dall'elettrauto.
1: Secondo me era meglio gommista, perché qui la pressione.
0: Non lo so.
1: Comunque, vabbè. Si richiede pure una visita internistica appena messa a punto.
0: Oh, vedi che c'avevo ragione? T'ha mandato a far tagliando come alle auto, no?
1: Secondo me mi ha scambiato contrattore.
0: Me me sa,
1: Oh, aspetta, è l'ultima. Questa che c'è scritto? Si invia al reparto ginecologico maschile per dolore ai rapporti.
0: Che te... Rapporti? Ma quali rapporti? Che non famo rapporti da un sacco di tempo qui, Lasciamo perde.
1: Forse pensava quella della bicicletta, pensava, cosa ne so?
0: Può essere. Senti, ma un ricostituente per sistema nervoso, no? Così ovvio pure io. Te l'avrà dato?
1: Io gliel'ho detto. Dottore, io mi sento talmente debole, dottore mio, che si alza una gamba, no? Succede niente. Però tu si alzi pure quell'altra, casco ciò come un sacco di patate.
0: Certo, ma chi te tiene?
1: Sarà debolezza o no? E poi tu c'hai un dolore cervicale, dottore mio, quanto mi dole. Ma ha toccato pure andare a comprare la cintura, quella che si mette la fascia del dottor Baudo, come si chiama?
0: Pippo?
1: Pippo Baudo, te guardi troppo Domenica Inn, te l'ho detto io. Cosa c'entra quella te?
0: Senti, sarà per quella che ti fa male dappertutto allora, su.
1: Per la Domenica Inn?
0: Ma no, pace cervicale che ti fa male dappertutto, no?
1: Quella, sì, sicuramente, questo. Tutto, sono talmente debole, no? Che mi casca pure i capelli. Tu cosa mi vuole dare per conservarli?
0: E lui?
1: Mi ha detto, nenu mio, non ti preoccupare, che conservarli, per conservare i capelli, ti basta una busta di plastica, mi ha detto.
0: Ma senti questo, ma non ha capito che gli dicevi come fa a fermare caduta di capelli tua?
1: Quello, sfacciato, malducato, gli ho detto, dottore, ma non ci siamo capiti, no, io voglio fermare la caduta. E quello mi ha detto, nì, non ti preoccupare, che per fermare la caduta ci pensa al pavimento, mi ha detto.
0: Ah, certo. Un po' c'ha ragione però,
1: Non si dovrebbe comportare così con tutti, sai? Perché io c'ho tanto.
0: È vero, quello si comporta così proprio con tutti. Io l'altro giorno, mentre stavo lì, ho sentito tutto quello che si dicevano dentro, sa? E una signora, ah dottor, legga le lastre di mio marito, che è caduto, e si è rotto il femore e zoppica. Oh, sai che mi ha detto?
1: Che mi ha detto? Lo farebbero?
0: Zoppicherei anch'io.
1: Hai capito tu?
0: Che guarda, ma lasciamo perdere, guarda.
1: No, comunque.
0: Ci andiamo più,
1: Non vabbè così, non vabbè così, perché io ci vado talmente poche volte, no? Che quelle poche volte che ci vado mi dovrebbe dare ascolto, no?
0: Sì, ad esempio, che ci andavi poche volte.
1: L'altro giorno ci sono andato perché mi è venuto, no? Cioè, sono mangiato la cioccolata, no? E mi è venuto tutta un'eruttazione vulcanica, no? Dico, cosa faccio? Non ci vado?
0: Fatto bene.
1: E poi perché l'altro giorno fa una doccia? La macchina della chiappa? Lì c'è il pigmei, subito controllato, perché sai.
0: Oh, fortuna che mi hai detto che ce n'avevi poche volte, Mi hai detto.
1: Niente
0: prima.
1: Che c'è? Dicevo poche volte, perché qualche volta ci mando pure a te.
0: Forse una volta ogni tanto qui.
1: E ci mando quando c'è l'emergenza. Ad esempio, ti ricordi quella volta lì della benzina? Quando per sbaglio l'ho bevuta?
0: Madonna, quella sì che è stata un'emergenza, mo. Soccorsa dal medico, tutta spaventata e trafelata poi.
1: Hai capito? Sì.
0: E gli dico, dottor, mio marito si è bevuto un litro di benzina, cosa può fare?
1: E pensate che ti dicesse, porto al 118, vai a fare la banda gastrica, poraccio.
0: Ma che? Oh, si è bevuto un litro di benzina, può fare pure, se va piano può fare pure 20 chilometri, oh, ma te rendi conto?
1: Senti lì.
0: Lasciamo perdere, mo.
1: È proprio spacciato quello.
0: Spacciatissimo, guarda.
1: Si fa con tutti, sai, si fa con tutti.
0: Sì.
1: Ma comunque c'è una cosa che mi piace fare,
0: Cosa?
1: Mi piace scrivere.
0: Sì, pensa. Che t'ha scritto?
1: Lo leggemo. Le medicine mi ha riempito, pensa. Senti qua.
0: Che t'ha scritto? Vediamo qua.
1: Tu pensa che per la tosse mi ha dato la peracudina?
0: Vabbè. Pure per me, va bene.
1: Invece tu per l'estitichezza, no? Un bello shoyu lax.
0: Ah, a me non mi serve.
1: Quello ha detto, ragazzi, stappa peggio del Mastro Lindo.
0: Ok.
1: Ma le stiamo con un po' di Maialox, ha detto.
0: Per Maialox? E chi è?
1: E io non ho preso mai, cosa ne so?
0: Manco io.
1: Non torno mica su, io.
0: Che ne so?
1: Invece mi hai detto, per la febbre sta tranquilla, che una bella tachipirlina, ha detto, quella va sempre bene.
0: Bravo,
1: e
0: vero.
1: E a te pure ti faria bene la tachipirlina.
0: Sì, senti, me qua.
1: Invece ha detto, se c'hai un po' di gonfiore, un po' di enterocelmini, che la cermina è proprio quella.
0: Vero, sgonfia. Senti, ma per il fegato ti avrà dato qualcosa?
1: Spiegato, mi ha detto, Nino mio, tu come sempre il V non lo devi neanche vedere.
0: Ecco perché l'altro giorno stavi qui a bevetere vino a occhi chiusi, abbiamo capito, sa?
1: No, tu ci hai capito io come sempre. A occhi chiusi li tieno per te, io mica per il V.
0: È vero, allora potevi farmi una sposarmi, non ho capito.
1: Vabbè, nena, io vado in farmacia a piare medicine prima che chiude, se no dopo come fa?
0: Oh, Nino! Non fa come l'ultima volta però,
1: Perché che ho fatto l'ultima volta?
0: Ah, chiedi a me cosa hai fatto. Intanto sei andata in farmacia, ti sei speso tutti i soldi per il TIC.
1: Nena mia, è giusto così. Pure il farmacista alla campà.
0: E nel venire a casa le medicine andai messe?
1: Le medicine, un mese io ho fatto fare la fine che deve fare. L'ho buttata nel cassonetto della monnezza.
0: Ma perché l'hai gettata nel cassonetto della monnezza?
1: Nena mia, perché? Perché se è giusto che devi campare il dottore, è giusto che devi campare il farmacista, è giusto pure che campo anch'io, no?
0: Oh, pure io però, ricordate sì, un po', pure

La vita è dura, le spese sono tante e a volte una notizia inaspettata non sempre porta gioia. Si preferirebbe a volte non riceverne. Il modo di affrontare certe situazioni è indiscutibilmente differente nella coppia, tra l'agitazione e la pacatezza. Signori e signore, l'invito!

0: Mari! No. Mari! Guarda che mi è capitato sotto mano.
1: Che è, Giovanni?
0: Ti ricordi tu sta amiche qua? Stavi al mare, te la ricordi che giornata che era quella?
1: Che bello.
0: Te lo ricordi? Quando ti ho chiesto di sposarmi, te ricordi? Il tramonto, cioè, la luna.
1: La luna, che bello.
0: Bella la luna.
1: Oh, quando hai parlato con tanto ardore del matrimonio nostro.
0: No.
1: Tu ed io e tu. Sempre insieme, La mattina insieme, la sera insieme. A colazione insieme, a pranzo insieme, a cena insieme, a letto insieme. E il giorno dopo un'altra volta, a colazione insieme, a pranzo insieme, a cena, le vacanze al mare, sempre insieme.
0: Sempre insieme, mai una volta che ti dico, sempre insieme.
1: Oh, e mica per un anno, due, tre, 10 anni. 20 anni, 30 anni insieme!
0: 30 anni, oh, che non li danno nessuno 30 anni, manco se fai una strage!
1: È mio marito, cosa vuoi? Certo che è bravo. Però, se ci credesse un po' di più al matrimonio, ne parli come se non ci credessi.
0: Come non ci credo? Io ci credo al matrimonio. Tu, guarda, c'ho ancora la fede, ma vedi? C'ho la fede, vuol dire che ci credo, no? No, io sono sempre stato portato al matrimonio. Io sono sempre stato portato. Ti ricordi al matrimonio nostro? Erano in 4 i parenti tuoi che mi ci hanno portato, sennò che ci veniva.
1: E ti ricordi quanto abbiamo speso? Che botta, oh!
0: Mi ricorderò, guarda, pagare dopo 30 anni.
1: Fortuna che ci si sposa una volta sola. Peccato che non è mai quella buona.
0: Ma sarà una settimana che stai a farla, ancora stai in mezzo lì.
1: Ho cominciato ieri sera, sì, non è una settimana.
0: Sai che mi pare, cosa lì, Penelope, ti ricordi che combinava? Per non sposarsi con i proci, con la P, ti ricordi? La sfasciava sempre la notte, ti ricordi?
1: Sì.
0: Era lì, ancora stai 10 centimetri quadrati.
1: Guarda, sta venire carinissima sta presina. Poi dopo, siccome questo spettacolo è per beneficenza, la offrimo all'asta.
0: Sì. Ma da che parte si guarda?
1: All'asta. Senti, controlla un po' la posta invece di lì, vedi un po' se è arrivato il rimborso della RAI, che l'abbiamo pagato 2 volte, cioè, se hai capito niente, anno, guarda.
0: Allora sì, io l'abbiamo pagato 2 volte, mica abbiamo riscosso, lì prima del par d'anni non se ne parla.
1: Ma dai un po', guarda, non c'è capito niente.
0: No, questa è da pagare, questa è qui.
1: Oh, mamma mia, come dovevamo fare, guarda.
0: Niente RAI, non c'è la RAI qua.
1: Non c'è, te pare.
0: La banca, qui c'è da pagare. Che è qua? C'è uno strano luccichio, che è Marianna?
1: Che è?
0: Ma cosa so, mi pare una lettera madre perlata argentea sul pesco blu marine, ma che?
1: Ma che? Ma di chi?
0: No, dai, non è possibile.
1: Che?
0: Ma hai visto cos'è?
1: No, non l'ho vista, che? Mi fa impaura, che?
0: Una partecipazione nozze. Ci hanno invitato questi, ci tocca andare per forza. Ma non so chi è,
1: ma chi è che ci ha invitato?
0: Ma non lo so.
1: Ma sti cattivi, ma con tutta sta gente che c'è sta, ma per noi non l'hanno invitato.
0: Ma no, si fa
1: la tocca a Nacce, tocca. Madonna, guarda, che posso credere, dai, aprala.
0: No, non c'ho il coraggio.
1: Come non c'è il coraggio? Che ci vuole? Leggela, no?
0: Pare facile. Leggela.
1: Dai, leggela, dai, Madonna santa, mi invito al matrimonio.
0: Tutto scritto pare etrusco, pare, non si capisce niente, tutto pieno di ricci. Allora, intanto si sposano il 13 d'agosto, hai capito? Né prima né dopo, il pa, in mezzo, così ci mandano in vacca le vacanze, hai capito?
1: Le vacanze! E mi ho dato la caparra per le vacanze!
0: È vero!
1: Aprila, legge che la scalamo dal regalo,
0: ma no,
1: la miseria che la scalamo dal regalo! Dai un po', vedessi furbi, ci pensavo noi, vai!
0: Fammi leggere! Allora, tanto si sposano in 2.
1: E quante se devono sposare?
0: Allora, lui si chiama, aspetta.
1: Chi è? Chi è?
0: Lusuf.
1: Eh?
0: Si chiama
1: Ma che so, stranieri?
0: Ma non lo so, ci sei. Sarà una cibo? Carlo, lui si chiama Carlo.
1: Carlo e?
0: Ma cosa so, sarà una commerciale, cosa so?
1: Ma che si sposa? Una ditta si sposa.
0: Ci sto capigne? Carlo e?
1: Cacca e? Ma che sta, non invito a andare in bagno? Che è? Cacca, che è sta roba?
0: Prei.
1: Ma te devo dare una mano.
0: Cosa ci resta?
1: Carlo e?
0: Tabbiola.
1: Tabbiola? Carlo e Tabbiola? Ma che Carlo
0: e Mabbiola, non lo so.
1: Ma che Carlo e Mabbiola?
0: Robbiola, non lo so, non c'è
1: ma quale Robbiola? Quella ce l'hai in frigo, Robbiola, ma dagli un po'.
0: Allora non puoi essere,
1: Carlo
0: in frigo.
1: Carlo e Robbiola, su,
0: Carlo e?
1: Ma Carlo e?
0: Sarà una F.
1: Che?
0: Carlo e Fabiola.
1: Carlo e Fabiola!
0: Che tapiato?
1: Ma cosa sei? Smartiti adesso!
0: Perché
1: si sposano? Non si era lasciati questi?
0: Ma li conosce? Chi è sta gente?
1: Carlo è lasciato Fabiola perché ha detto che era stata leggera con mezza loretto, capito?
0: Se vede che lui fa parte di quell'altra mezza loretto, allora per sta più leggero pure lui.
1: Ma dai un po', madonna, questa è una tragedia, io non c'ho niente da mettermi. È una tragedia.
0: Come non c'è niente da mettermi?
1: Non c'ho niente da mettermi.
0: A casa siamo gli armadi pieni di vestiti tua, siamo tre armadi e muro pieni di roba tua.
1: Io?
0: No, a casa siamo i muri che tiene la roba tua, non c'è niente da mettermi.
1: Senti, intanto bello, quella è tutta roba che mi hanno visto, capito?
0: Chi te l'ha vista?
1: Le amiche mie.
0: Le amiche tue?
1: Sì, Fabiola, Teresa, Gianna, Sofia,
0: Cocca, allora perché... te li fai comprare la Fabiola, Silvia, Gianna e Marica, là, questi. Così pare ne guardasse. Ma guarda questo.
1: Senti, Cocco, te intanto pensa per te, che per me ci penso da per
0: io
1: me.
0: Io a me ci ho già pensato. C'ho quel bel vestitino scuro.
1: Ma sei de lana?
0: No. È un fresco lana. D'estate c'è canta proprio, guarda.
1: Senti, io già qua, è il 13 d'agosto, è il mito del matrimonio, io sai che fago? Adesso vado a dormire e ci penso domani mattina.
0: Ma chi l'ha
1: fatto? Il 13 d'agosto mi sarei arrivato l'invito.
0: Ma chi l'ha fatto?
1: Ma io non lo so, guarda, non lo so come dovremmo fare.
0: Aspetta, Mari!
1: Madonna, sempre...
0: Oh, ecco solo una caccia prima.
1: Madonna, quanto è tardi, questo ancora dorme. Guarda là la roba che c'ho da fa. Senti che puzza di chiuso che viene da là.
0: Ci stai a dormire prima.
1: E punto, tocca aprire. Madonna, c'ho da spolverà, c'ho da passare lo straccio, da scopà, da spolverà, c'ho da pulire il bagno, c'ho da fare la lavatrice, anzi c'ho da fare due lavatrici, c'ho da fare pure l'asciugatrice, c'ho da asciugà, c'ho da stirà, c'ho da mettere a posto i panni, c'ho da fare il cambio di stagione, da tirare su pure il piumo. E questo sempre in mezzo, mi sa. Mamma mia, c'ho da pulire tutta casa, c'ho da scarcagnificare il bagno, c'ho da mettere a posto la lavastoviglie, da mettere a posto la luce dai cristalli e l'argenteria, c'ho da potare, c'ho da pulire le scale, da verniciare la ringhiera, c'ho da potare i gerani, da togliere la terra per giardino a pacci buci, e c'ho dei tombini, c'ho da pulire i tombini, da mettere a posto i coppi, da sintonizzare la parabola, mi devo pure da lavare ancora, c'ho da farmi le extension, c'ho da farmi le unghie e c'ho da farmi tutte queste cose. E me devo ancora depilare! Eh? Me devo depilare!
0: Ah, pensavo che era il pigiama quello, pensa un po'.
1: Ma quale pigiama? Ma dai un po' che è tardi, sbrigati, dai, il pigiama, senti questo!
0: Sarà tardi per te, io guarda, sono andato a dormire vestito. Io sono birbusa.
1: Le scarpe.
0: Se devi depilare, è per finire allora.
1: Mamma mia, sto vestito e non mi entra. Mamma mia.
0: Mari! L'orlo dei pantaloni mi pare un po' corto qua,
1: E tanto non si vede.
0: Oh, Mari! Ma guarda qua, il colletto è zozzo,
1: Tanto non si vede.
0: Sì. Ma guarda che roba. Coprimelo va con la giacca. Mari! Mari!
1: Oh, Giovanni, che vuoi ancora?
0: La giacca, mi tira un po'.
1: Tanto non si vede!
0: Oh, e allora faccio una per te, no? Tanto a me non mi si vede! Ma guarda questa!
1: Madonna, questo! Ogni volta la stessa storia, peggio dei fiori!
0: Ma guarda il colletto come
1: Madonna
0: sta messo, dai!
1: Madonna santa,
0: no.
1: Guarda!
0: La lavatrice l'ha avuta, però!
1: Guarda qui! Mi si vedono ancora tutti i peli, io non lo so, guarda!
0: Quelli sì, quelli sì che si vede!
1: Sto vestito dei cavalli! 5.000 euro! 1.000 euro a cavallo mi è costato! Mamma mia! Oh. Sembro una matta, Mandolo.
0: No, non è che sembri.
1: E qui devo più affiata te e lo devo più stasera quando torno a casa. E non posso respirare con sto vestito nuovo. Oh, che dici, si vede? Che c'ho la colite che mi gonfia.
0: No, si vede che c'è la panza, la colite
1: ma
0: non si vede.
1: Ma quale panza? Dai un po' pure te la panza questo, pensa alla panza tua.
0: Dai, muoviti, dai.
1: Ma accende la macchina, va, che io mi finisco a chiudere casa, la panza, mo, questo. Allora, fammi vedere, le polpette per domani l'ho fatte, le lasagne per dopo domani l'ho fatte, i tortellini per l'anno prossimo l'ho fatte e l'ho congelate. E sto posto. Allora, ho dato da mangià. Avrei dato da mangiare pure il ca, le crocchette al gatto e da mangiare al nonno. Ho dato le crocchette al nonno e da mangiare il ca. Vabbè, tanto si deve fare la dentiera, ci vediamo. Allora, lo scaldabagno l'ho chiuso, la luce e il gas, l'antifurto a circuito chiuso, telecamera di sotto, cilindro europeo, tracchete, la corrente dentro la maniglia e coccodrilli dentro il fossato. Ho chiuso tutto. L'avrò chiuso il gas. Leva i coccodrilli, stacca la corrente, tracchete. L'ho chiuso, tracchete. Dai, che tardi!
0: Strano. Dai, Mari, muovete, che tardi! Se starà di più.
1: A me lo dichi! Ah, sei sempre te quello in ritardo!
0: Oh, guarda qui!
1: Passo davanti la macchina,
0: sì.
1: Scusa.
0: Ti piassi sotto lì, No, ti apro pure lo sportello.
1: Grazie, amore.
0: Di...
1: Eccoci qua. Mi reggerà sto sedile. A 500,
0: non più. Ieri sera.
1: Vabbè, posta, due volte. Una volta può andare, due volte.
0: Dammi la cosa lì, la partecipazione, Dove sta la partecipazione? La partecipazione nozze, che c'è sta l'indirizzo, dai.
1: Non la trovo più.
0: Come non la trovi più?
1: E forse se l'ha mangiata nonno.
0: Nonno, mi hai dato le crocchette, nonno. No, dico, c'è una testa che è un pallone, dai, intanto muoviamo, ci vediamo un po'.
1: E non damo se non c'è l'indirizzo.
0: E non damo, tanto sarà nelle Marche, la troveremo, che dici? Chiederemo a qualcuno, no? Mannaggia, ora stavo bello spaparanzato al mare io.
1: Sì, ma va piano.
0: E sto andando piano. Io questi qua manco li conosco.
1: Va piano!
0: Sto andando piano! Penso che oggi c'avevo tutte quelle robe da fare a casa, dico io.
1: Oh, ma vuoi andare piano?
0: No, sto andando piano! Ma lo vai capire ancora, non siamo scappati? Sto andando in garage ancora, Oh, ma guarda che giornata! Va, tutti saranno al mare sicuro, tu vai. Solo noi, come i matti, ecco, a girare con la macchina, con questo gallo. Mamma mia! Chiede a quello, dai. Chiedi informazioni a quello, dai.
1: A quello qui.
0: A quello!
1: Ma quello è vestito male, io sono vestita bene.
0: Ma cosa c'entra? Devi chiedere solo un'informazione.
1: Ma chiediglielo te, no, che sei vestito male.
0: Guarda.
1: La sedia.
0: Scusi, buongiorno, buon uomo. Senta, un'informazione. Siccome io e mia moglie stiamo andando a matrimonio, vede come siamo vestiti eleganti, guardi mia moglie quanto è bella. Un'informazione, senta, non è che per caso lei conosce quella chiesa che sta lì sul viale si chiama Santo Dolore, ma...
2: Oh, ma cosa vuole da me? Mica sono di qua, oh!
0: Oh, che cazzo, miseria, sta calmo. Che cazzo, figlio.
1: Che cazzo.
0: Chiudiamo che è freddo.
1: Mamma, è il 13 d'agosto, poteva pure lasciare aperto, Chiedi un po' quella là.
0: A chi? Quella? Sempre io chiedo.
1: Chiedi te, sei vissuto male su queste
0: cose? Arrivagli. Buongiorno, buona donna, senza offesa. Senta, una informazione. Siccome io e mia moglie siamo vestiti troppo eleganti, no? Allora, guardi, lei è ancora più bella di me. Stiamo andando a matrimonio, cerchiamo quella chiesa che sta sul vialotto là, quella... Insomma, so che si chiama...
1: Dispiaciuta.
0: Chi lei?
1: Santa dispiaciuta.
0: Santa dispiaciuta. La perdoni. Si chiama Santo Dolore, Santo dispiaciuta.
1: Distrutto.
0: Santo distrutto, Santo...
1: Non so de qua. Oh, e allora levatevi, no? E fateci sta qualcuno che sa qualcosa. Ma su comune non ci potrei mettere qualche forestiero che sa qualcosa.
0: Sta zitta, te metti a fa cagnare. Mamma mia, sempre di cagnarola.
1: Fammi vedere se conosco qualcuno, così lo punto. Aspetta, Non conosco nessuno.
0: Sì, Alessandro.
1: Però...
0: Alessandro e Leonora, guarda.
1: Oh, c'è Alessandro e Leonora, è lì il matrimonio.
0: Oh,
1: è lì, dai, è lì, vicino, ti posteggia.
0: Sì, pare facile posteggiare qua.
1: Posteggia, dai, fammi scendere.
0: Fammi frenare.
1: Dai, posteggia. Vieni qua che si vede.
0: Sì, che si vede.
1: Corri, vieni qua che si vede. Dai, che si vede da qua.
0: Che sono volata e casca.
1: Dai, che si vede.
0: Strong. Passo sopra, aspetta.
1: Dai, che si vede. Tanto è piccola, non smarte.
0: Cosa sei? Cos'è lo stadio?
1: Ah, pelo.
0: Oh, una miseria. E nale callo. Guarda che sole.
1: Testa bette, sei voluto mettere il vestito da lana?
0: No, te l'ho detto. Questo è un fresco lana.
1: Ma non va bene, te lo dovevi mettere delino.
0: Sì, è il fresculino.
1: Bravo, fresculino. Guarda quella.
0: Chi?
1: Non guarda. Guarda. Oh, e guarda, non guarda.
0: Ma devo guardare, non devo guardare.
1: Ma stai guardando con occhi così, quella si accorge, no?
0: Stammi in chiesa, non mi fa vergognare, no?
1: Quella no. È la sorella della moglie dello sposo.
0: Ma sì? E allora? Miserio.
1: Io guarda, non voglio di niente. Io mi fago gli affari miei.
0: Se sa che te fai sempre gli affari tuoi.
1: Però.
0: Sei rinomato.
1: Quella. Bocca mia fatte capanna.
0: Bocca mia fatte capanna. Questa è la prima volta che la sento questa. Sta zitto.
1: Oh. Ma che ti dico?
0: Che?
1: Guarda
0: chi?
1: Quella.
0: Ma chi?
1: No, guarda. Guarda quella la ridicola! Non guarda.
0: Oh, via.
1: Yeah. Oh, vieni qui, vieni.
0: Io te lascio qua.
1: Vieni la vedere, guarda. Ma io dico, no, ma se può mettere un vestito verde dentro una chiesa gialla?
0: Ma come faceva a sapere che la chiesa è gialla? Fammi capire.
1: Chiama il parroco e dice, da Luigi, che colore
0: che
1: è la
0: colore
1: chiesa?
0: Che colore è la chiesa?
1: Lui dice gialla, il vestito verde non te lo vedi.
0: Signora, non
1: che
0: fa
1: sei
0: una,
1: ridicola.
0: Non fa una piega, guarda. Sta a cominciare la messa.
1: Ora pronome.
0: Fa che arriva il momento del riso, non vedo l'ora.
1: Oh, è piatta la fionda?
0: Ah no, fionda e catapulta, tutti li favo sentire chicchi, tutti, dal primo all'ultimo.
1: Oh, vedi quelli due, com'è che si chiamavano?
0: Alessandro e Leonora.
1: Tiramole pure a loro che se devono sposare, così non si invita il prossimo anno.
0: Ah sì. Andiamo a prepararci.
1: Andiamo a
0: prepararci. Andiamo sempre da qua.
1: Passiamo da qua, che non trovo.

l'inizio della vita. Tutte le paure, le preoccupazioni, l'entusiasmo e l'orgoglio che possono accompagnare i genitori di fronte al primo e indimenticabile evento. Il punto di vista delle mamme è ormai noto, ma quello dei papà? Signore e signori, la nascita!

0: Ah, che agitazione, che nervosismo. Mamma mia, quanto sono nervoso. Quanto sono nervoso. Che ansia. Chi è? Avanti, avanti. Mamma mia. Ma guarda tu. Ma guarda tu.
1: Che si dice in questi casi? Che si dice?
0: Non lo so, Lello, per me è la prima volta, lo sai, no?
1: Congratulazioni! Congratulations!
0: Grazie.
1: Felicitazioni!
0: Grazie, ma non dovevi, guarda qua.
1: Ma chi l'avrebbe mai detto, tu che diventi papà?
0: Lo so, mamma mia.
1: E quando te lo dicevo io, babbo, tu non mi volevi credere?
0: Lo so.
1: Ma tu c'hai la faccia da babbo. Tu sei nato per fare il babbo.
0: Lo so, grazie.
1: Tu sei tutto babbo.
0: Grazie.
1: Tieni, questo
2: guarda, ma
1: di mia
2: bello.
1: Moglie per tua moglie,
2: ma
1: la neomammina.
2: Ma che belli, ringraziala.
1: E questi, guarda un po', guarda.
2: No.
1: Sì, sono la parte di mio figlio Carletto.
2: Ma guarda tu.
1: Ma io ho detto che arriva dalla cucinetta, no? Anch'io vuoi fare regalo, anch'io. Ciuccetto e biberon.
2: Che bello, grazie.
1: Oh, è per la Monella, non è tu per te.
2: Grazie, ma guarda tu.
0: Quindi hai detto a Carletto che è arrivata la cuginetta, eh?
1: Sì, l'ho detto, l'ho detto.
0: E che ha detto Carletto, eh? Carino quel ragazzo, tanto bravo, eh? E pare un po' precoce l'aspettare,
1: Non c'è cosa più divina che cominciare con la cucina, eh?
0: Oh, Lello, non cominciamo queste cose, eh? Per favore, eh?
1: Si vede che ha preso tutto da me, eh?
0: Io invece io spero che abbia preso dalla mamma, eh? Sai perché? Perché io so agitato, sono nervoso, no? E stufatto, capito? Che sono diventato papà, mi fa agitare, capito?
1: Guarda, sicuramente ha piato la tua moglie. Come si dice poi? Mater semper certam, pater boh.
0: Lello, si scherzi non mi piace a me, per favore.
1: Ah, sto scherzando. È uno scherzo classico, no? Si fa sempre ai neopapini, no? Quando nasce un bambino dice, chissà se è figlio tuo, chissà cos'è. Non lo so che è figlia tua.
0: Lo so pure che è figlia mia, ci mancherebbe.
1: Di chi dovrebbe essere figlia?
0: Guardami un po'. Mia, ecco.
1: Sei sempre stato in casa.
0: Come tutti.
1: Sei mancato solamente quei 3 giorni, 9 mesi fa. Ma il portiere sarebbe dovuto salire proprio quei 3 giorni, non penso.
0: Neanche io.
1: Anche se c'è quel film che si intitola Il portiere sale giusto quei 3 giorni, con quell'attore La Rocco.
0: Il Papaleo, chi è?
1: Non mi pare.
0: Sta buono.
1: Comunque, sta tranquillo, no? Quando mio figlio Carlo verrà piato via Fabiola, no? Gli dirò a passare al portiere, così se lo tiene buono tanto.
0: Basta, Lello, basta, piuttosto, io t'ho chiamato, perché io sto agitato, sono nervoso, mi vedi, no? Tutto un fremito, so. Io, sai, tu pensa che ho cominciato pure a leggere delle riviste sui fioli, no? Sui bambini.
1: Sì, tu che leggi, impossibile.
0: Allora, ti dico, sai cosa ho letto?
1: Così.
0: Ho letto bambini oggi.
1: Bambini domani?
0: Sì, fiori domani.
1: E quando li leggi?
0: L'ho letto oggi.
1: Lui legge domani, no? Bambini belli?
0: Bimbi belli.
1: Bimbi brutti?
0: Bimbi brutti.
1: Bimbi cuci-cuci?
0: Bimbi cuci-cuci.
1: Tutti li leggi?
0: Tutti. Ho letto.
1: Così imparato.
0: Pensa che ho letto che se una bimba non fa 100 grammi di cacca al giorno, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E io sarei il papà più felice del mondo con 100 grammi di cacca, capito?
1: Ma te ne faccio 2 chili sul pavimento, poi te la conservi, no? Così almeno stai tranquillo.
0: Ma che schifo! Ma la tua puzza! E poi di notte, e se noi dormiamo e la bimba piange e non la sentiamo?
1: Ma come non la sentite? Dorme insieme a voi, la sentite sì, no?
0: Voi come fate con Carletto, scusa? Non...
1: Ma come capita, dipende, ogni tanto mi alzo io, ogni tanto si alzano voi, sì. Ogni tanto si alzano di ciò, ma non si alza nessuno oggi.
0: No. Io invece no, io invece sono moderno, guarda qua.
1: Sei moderno?
0: Sì.
1: Buona
0: guarda un po' cosa ho comprato. Io ho comprato questi aggeggi infernali. Questo lo metti nella camera della bimba. Questo dove dormiamo noi? Così se la bimba piange.
1: E citofona, ma non lo vedi che affiora il portiere. Ce l'ha nel sangue proprio, nel DNA, come suol dirsi.
0: Ma guarda tu a me cosa mi è capitato. Se questi sono amici, figuriamoci nemici io. Vabbè. Cambiamo discorso, va.
1: Sei uno spasso.
0: Che mi pare meglio, va. Che qui ha preso una butta piega, Te di boh, invece.
1: E citofono.
0: Con Carletto? Come va con Carletto,
1: Carlo,
0: cresce
1: Carlo,
0: bene Carletto,
1: Cresce, una bella insomma, 6 anni.
0: Sei anni già?
1: No, pareva pure a me 5 anni e mezzo, invece 6 anni passati.
0: Sei anni, pensa tu.
1: Molto bello, 6 anni, cucina. Sì, un gigante proprio, sarà un incrocio con un alano, non lo so. Poi tu pensi, 6 anni così, 12 così, 18 così, metto che era a farlo dormire nel corridoio, io non ce l'ho letto così lungo.
0: È per forza nel corridoio, pensa tu, una cosa del genere.
1: Poi c'è una panza così, no, gigantesco proprio.
0: Ma davvero? E a scuola, l'hai scritto a scuola?
1: L'ho scritto, non lo volevano già come bidello. Hai detto, è arrivato il bidello nuovo, sai, così alto in quella panza. Gli è arrivato, no, questo è mio figlio, lo sto scrivendo. Ah, no, perché c'aveva le dimensioni del bidello, sai.
0: Che scuola l'hai scritto?
1: La migliore scuola del mondo.
0: Ah sì, qual è, come si chiama?
1: La migliore scuola del mondo.
0: Ma intendevo, come ti trovi, cioè...
1: Ti dirò, il nome di fantasia, che se le vuoi iscrivere alla scuola Pertini ci trovi a Pertini 30. Però, insomma, là c'è roba.
0: Ma no, intendevo, cioè, come ti trovi, cioè, le maestre sono bravi, sono educate, i professori anche competenti, i scaldamenti sono accesi, funzionano. Le porte, le finestre, le scale, ascensori,
1: le palestre. In alto e in basso.
0: Tutto il tetto.
1: Il tetto sta sopra, pensa. Ma perché mi fai queste domande? Mi fai più la citazione a me?
0: E perché lei è lo mio? Perché io pure sto citato. Io la bimba già l'ho scritta alle medie e alle superiori. E tu se mi dici che è meglio, la scrivo anche alle elementari, no?
1: C'è 3 giorni che è scritta alle medie e alle superiori. Ma dove?
0: C'entra lei?
1: Dove?
0: Lì, in via San Francesco, no? Così almeno...
1: All'alberghiero?
0: Ma sì, che almeno quando scappa di casa fa 3 chilometri a piedi. Io posso controllare col binocolo,
1: il binocolo è 3 chilometri, io l'Olimpiata, la NASA,
0: fammi capire. Tu lo sai, tu, e poi quando gira, quando gira l'angolo, no? C'è sta mio cognato con Walkman che controlla se tutto... Io ho paura!
1: Oh, per stare più tranquillo, sai che famo? La mando a piavare mi fiugato con la macchinina a pedali. Scemo, stai tranquillo.
0: Lello, per favore, su, non sai, chi, io sono nervoso, sono agitato, no? Devi capirmi, no? Io ho paura che non sarò un bravo padre, no?
1: Ma sta tranquillo, ma ti riuscirà benissimo. Come si dice poi, il papà è il secondo mestiere più antico del mondo.
0: Secondo, perché? Primo qual è?
1: Il portiere! Ci caschi sempre, mamma mia. Becca. Il portiere.
0: Lo so. Adesso.
1: È proprio tranquillo, mo.
0: Mo basta, eh? Mo basta.
1: Mo basta.
0: Sì, mo basta. Io direi di basta, no?
1: Voglio dire
0: quello che non c'è scritto nelle parole che ho detto, no? Mo basta.
1: Allora parla manuale perché non ti capisco.
0: Io già parlo bene così. Come se non l'avessi capito da quando sei arrivato. Però adesso, Lello mio, famo basta. Mi sembra normale, no? Chiaro.
1: Ma se puoi sapere cosa vuoi dire?
0: Carletto di qua, Carletto di là.
1: Questo non si dice, questo non si fa.
0: Carletto c'ha la pazza così, potrebbe fare il bidello, questi regali di Carletto per la bambina. Se ci sono interessi nei confronti di mia figlia Fabiola, è bene che parli subito, è chiaro,
1: Sicchene!
0: Eccolo,
1: Sei per Tantena!
0: Eccolo, lo sapevo!
1: Un domani!

0: no? Mio figlio Carletto c'avesse intenzioni nei confronti di tua figlia Fabiola. Tu ti opporresti?
1: Certo che mi opporrei.
0: E perché mai?
1: Perché sei un cretino tu e tuo figlio Carletto. E ti giri che c'è nessuno, cretino.
0: Cretino, mio figlio Carlo?
1: Sì.
0: Non ti permette, guarda che te e tu moglie dovreste baciare per terra dove cammina, mio figlio Carlo. Ma chi ve lo doveva dare a voi un genero avvocato?
1: Carletto avvocato.
0: Avvocato, sì, e lo farò studiare in America, pensa.
1: No, ti prego, no, la fuga dei cervelletti all'estero, no.
0: Sì, sì, sfotti, però vedrai che mio figlio Carlo ci avrà le donne più belle del mondo.
1: Sì.
0: No, come tua figlia Fabiola.
1: Oh, sciacquati la bocca quando parli della dottoressa,
0: La dottoressa. Che non sa fa manco una puntura, che l'ho vista della magna e dorme tutto il giorno, non vuole fa niente quella. Comunque guarda che io e mia moglie l'abbiamo capita, che avete voluto fare la femminuccia solamente perché puntate alle nostre proprietà.
1: Scusa se rido grassamente, le proprietà, un box se c'hai.
0: Però so palcato.
1: Sì, in periferia. Ma cammina, va.
0: E comunque vedi che al figlio di mio figlio Carlo, sì. Raffaello, vedi che non gli mancherà mai niente in te la vita.
1: Come si chiamerà?
0: Si chiamerà Raffaello, come il suo nonno.
1: No, io non permetterò mai che il figlio di mia figlia si chiami Raffaello come te, che sei un cretino.
0: Oh, guarda che non ti permetto, che quello è sangue del mio sangue.
1: Ah, non lo so, l'hai detto tu ora. Padre incertum, mater...
0: Donnaccia! Mo te l'ho detto.
1: Vieni, riprendili, riportali a Carletto e digli che non sono graditi. E digli anche che non si vogliono né più sentire né più vedere, che mia figlia si frequenta con un altro.
0: E dove l'ha conosciuto?
1: In una ecografia.
0: Me l'avevano detto, sa, però non ci volevo credere.
1: Ma anch'io.
0: Allora, visto che ci siamo, caro il mio Rambaldo,
1: sì?
0: Di pure a tua figlia Fabiola, no? Che fa tanto la sveltona, che gira una foto di lei nuda, con solo cordone umbilicale attorno. E comunque questa è la tua decisione?
1: Sì.
0: Mi
1: sì,
0: stai
1: sì.
0: ridando i regali?
1: Sì.
0: Ci vuoi ripensare?
1: No.
0: Mi vuoi ridare il ciuccetto e ti tieni il biberon? O mi ridai il biberon e ti tieni il ciuccetto?
1: Posso avere l'aiuto da casa, eh?
0: Basta che non sia la casa del portiere, che quello è un aiuto, te l'ha dato già. Comunque, questa è la tua decisione?
1: Sì.
0: E io l'accetto.
1: Sì, accettala.
0: Però pensa bene a quello che stai facendo, eh? Mi stai ridando indietro il ciuccetto. Ma non te ne pentire un giorno,
1: no.
0: Perché ricordati che un ciuccetto è per sempre!
1: Ma tu guarda che un futuro padre deve stare a sopportare sta gente, già i pensieri che uno c'ha. Ah, vado andato. Entra, dai su, entra. Ah, mamma mia. Entra, lo so che sei là. Entra, no? Eccolo.
0: Come lo sapevi?
1: Come lo sapevo. L'uscita da qua, c'è il gabinetto, dove andare?
0: Gli architetti possono sbagliare,
1: sì.
0: I bagni si mettono vicino all'uscita.
1: E te fammi uno spiritoso.
0: Quante volte uno dice vado in bagno e poi esco, eh. Ora Rambaldo, ma andiamo a litigare queste cose, dai, ma se questi ragazzi si amano, che ci possiamo fare noi,
1: Lo so, mica dobbiamo fare come una volta alla fuitina, no?
0: Che ma si faceva, sì, infatti, poi le famiglie nostre si conoscono un sacco di
1: vero,
0: una soluzione,
1: siamo amici, dai.
0: Trovarla,
1: ma sì, sì, ad esempio il matrimonio, no? Matrimonio, perché noi vecchiamo, giustamente, questi crescono, no?
0: Quelli crescono, ci vecchiamo.
1: Il matrimonio, chi lo paga, l'alluminio, chi
0: il
1: lo paga?
0: Pranzo.
1: Prezzo,
0: io so che per tradizione il pranzo dei matrimoni lo paga chi c'ha la figlia più brutta.
1: No, il figlio più brutto, tu!
0: No, tu!
1: Allora cominciamo, no! Allora state a casa tua, io non ti voglio vedere più!
0: Io blindo!
1: No!

dalla morte alla vita. Ora ritorniamo lì, dove tutto ha avuto inizio, lì, al miracolo che ha dato inizio a tutto il nostro credere. E chi meglio di noi potrebbe rappresentarlo? Signore e signore, l'annunciazione della delegazione...

0: certo, come vedete, questa è una povera casa di pescatore. Una povera casa di pescatore. La casa è umile, ma onesta. Non per essere, guardate, gente onesta. C'è sta marita, essa, un faticatore che fa sta vita sbattuta a mezzo mare, sì, perché mezzo mare, la vita è pericolosa. Mezzo mare ci stanno donne che vanno, che vengono, e uno che sta là che da tornare a mezzo mare. E noi che stiamo a casa, aspettavo marito nostro che torna ad un mezzo mare, e stiamo sempre serate, preoccupate, diciamo torna o non torna. E sì, perché basta un lampo, un tuono, e diciamo qualcosa è successo, pure perché si sentono cose, tante cose, pure la televisione, a tavola, dice a barca torno sola, e a barca torno sola. Uno sa questi fatti e dice, voi vedete che la barca è maritima? Eppure per...
1: Annunciazione! Tu, Marie, fai il figlio Salvatore! Gabriele ti ha dato la comunicazione! Annunciazione!
0: Gabriele, a parte il fatto che io non so Maria, guarda, che sta a fare? Un riconoscimento? Dico?
1: Fai il figlio Salvatore. Gabriele ti ha dato la comunicazione.
0: Ma io non so Maria.
1: Annunciazione. Tu, Marie, fai il figlio Salvatore.
0: Ma non so Maria io.
1: Gabriele ti ha dato la comunicazione.
0: Ma io non so Maria.
1: Annunciazione.
0: Gabriele, quanto si scema, cose pazze, uno sta in a casa sua e via questa sì. Steve dicendo o fa. E che vuoi? Che vuoi?
2: Mi su nel cherubin, a me manda il Gabriele e su chi perché devi fa l'atmosfera celestiale.
0: No, cherubin.
2: Ma mi devi fare l'atmosfera celestiale?
0: No, che cherubin, tu te ne hai. Che si viene un marito, ma io che ci dice, chi sta un cherubin, no? No, va ten. Steve dicendo, fatte marito. Ma. Certo, la casa è umile, ma onesta. Allora, essa mi dice, non ti preoccupare, trovo nata fatica. E ha chiuso in un posto e ha detto, ha bisogno di faticare. E ha detto, sì, guardate, tenimmo fatica, ma si tratta di fatica minorile. E allora, marito, che tiene già una certa età, ha detto, guardate, io tengo i figli, però sono tutti e due fuori d'età di fatica. Perché uno tiene 18 anni, uno tiene 20 anni, a Napoli si fatica fino a 12 anni, e allora sono tutte fuori d'età di faticare, stanno già in pensione, non possono faticare. E allora...
3: Signora, io sono Pilato, me ne lavo.

0: stanno pure esagerando. Beh, stavo dicendo fatte maritime. La casa è umile, ma onesta. E un marito mi va, non ha te posto, e te scusate, io ho bisogno di faticare. E tenemmo fatica, ma si tratta di fatica nera, per la moglie vostra. Non per essere, guardate, insieme vanno bene pazze, mi vanno bene pazze. Non mi fa spostare una seggia da chi è là. E allora io no, si deve faticare a moglie, ma preferisco tenere a casa umile, ma onesta. E ha detto, va bene, niente da fare. Però non si è arreso, non si è arreso. E Dio te non ha deposto. E a Kait, sì, guardate, tenemmo fatica, ma si tratta di fatica a cottimo. A questo punto a Kait è rimasto. Kait, ma scusate, possibile che a Napoli solo fatica non si trova mai, sempre con un'altra parola avvicinata sta. Eppure un'esagerazione. E te proprio dietro a Reta mi deve venire a suonare.
1: E mi devi fare sempre l'atmosfera celestiale.
0: Sì, e non la puoi fare uno poco chi ha là. Steve.
1: No, specia. Venchi, va? Teste dritte giù, Gabriele.
2: Annunciazione! Tu, Marie, fai il figlio Salvatore. Gabriele ti ha dato la comunicazione. Annunciazione! Salve, regina!
0: Buongiorno. No, Gabriele, quanto si scema, guarda. No, a che ha finito fatto, perché pure ho fatto del cherubino. E i sait che lo mandi tu qua, ma è possibile, non posso tenere Einstein a casa questo coso in terrecchie. Vedi un po' che puoi fare, eh?
2: Annunciazione! Tu, Marie, fai il figlio Salvatore! Gabriele ti ha dato la comunicazione! Sì. Annunciazione!
0: È scema proprio. No, stavi dicendo fatto. Certo, a casa è umile, ma onesta.
1: Dai, Maria, Roberto.
0: Allora, maritime non si arrende, io te non ho te posto. A Kait, guardate, sì, noi tenemmo una cosa per fatica, una cosa per voi. Tenemmo una fatichella. E maritime, Kait, va bene, se si tratta di fatica e meno, tanto te guadagnate. No, questa itta no, guardate, forse non ci siamo capite. A getta che tengo per voi è una fatichella. E marito mi ha detto, sì, a fatichella, o dice stessa parola. Fatichella, se fatica è meno. No, se guardate, non ci siamo capite. A getta che tenemmo per voi è una fatichella. Non guardate a me, guardate a mano. Una fatichella. Allora, come un marito mi ha afferrato sta cosa da mano, ha detto, no. E allora voi potete dire, però se tutti facessero così, a Napoli non faticasse nessuno. E io invece vi dico, sì, non faticasse nessuno, pure per
3: signora,
0: questo.
3: Signora, io me ne lavo le mani,
0: Va bene.
3: Perché il paese è piccolo, la gente mormora, chiacchiera, Pilato di qua, Pilato di là, io me ne lavo le mani, però io verrò con spade e bastoni.
0: E porte pure coppe e denari, così.
3: Io me ne lavo le mani,
0: Tanto acca è diventata una cantina.
4: Permesso? Permesso, signora? Signora?

0: Nel libro del destino.
1: No, no, no, scusate, no, libri a casa non ci servono. Per piacere, questa è una povera casa, è una povera casa, è pescatore, libri, enciclopedia, cosa così, non ci serve niente,
0: signora,
1: grazie.
0: Signora, io essere re.
1: Un re?
0: Sì, signora. Un re venuto da lontano oriente per portare in dono...
1: L'oro?
0: No, signora, no. Io essere venuto da lontano oriente per portare in dono...
1: L'incienza?
0: No, signora, no. Io essere venuto da lontano oriente per portare in dono...
1: La mirra. Io sapevo, io dico, guarda, che li tre sempre così ad sta. Quelli tre sono i re magi, quale mi deve toccare a me è quella da mirra, che non ho mai capito che è sta mirra. Che
0: la
1: è?
0: Mirra, signora, essere erba medica che tu potere dare ai gionghi.
1: Oh mamma, do Carmine.
0: No, no, no, mamma, no, mamma, ai gionghi, a quelli essere sciangati.
1: No, no, miette loca, già. Allora.
0: Signora, avete visto Stella?
1: No.
0: Che bella Stella, che bella Stella.
1: E cioè che?
0: L'avete detto il profeta, che era cometa la Stella.
1: Maggio, guarda, io sto parlando.
0: Che bella la Stella, che bella, bella.
1: Eh sì, lei mi ha vista la Stella, lei mi ha vista la Stella, vabbè. Troppo fastidio sta no, è una cosa che sì. No, no, non si capisce, stiamo a casa, dico una cosa, è che stasera niente atmosfera celestiale.
2: La mia scusa, Shura, ma il Gabriele, il Geminga?
1: No, non c'è sta.
2: Ma lei è venuto?
1: Perché mo vedate l'appuntamento proprio a ca?
2: Ma non è che l'ha salito un qui cosa, ha lasciato detto qualcosa per
1: no,
2: me?
1: No, no, no, non ha detto niente, tu lo sa, cioè come fa? Viene a chi, sbatto piede per terra, suona trombetta e se ne va.
2: Ma dammi scusa, ma non è che il turno è in tre?
1: Non ha detto niente, no, ha lasciato. Ah, il loco, ecco, vai.
3: Annunciazione!
2: Specia!
3: Tu, Mari!
2: Specia!
3: Annunciazione! Emo sbagliato casa!
1: Ma come? Come ho sbagliato casa? Ma sono 3 ore che lo sto dicendo! 3 ore che lo dico. Scusate, telefono, sì, scusate. Sì, pronto, ma vediamo. Sì, signore, sì. Ah, oh, signore? Sì, signore, sì, sempre sia lodato, sempre sia lodato, sì. Sì, signor, sono venuti tutti quanti, sì. Ah, no, non manca nessuno, no. Sì, troppo non fastidio hanno dato, no. No, non è per rinfacciarvi, signor. È che. No, hanno sbagliato, figuratevi. Dice. No, è quello è scema, Gabriele. No, non lo dico per voi, signor, ma come facite a mettere in mano a gente così? Cacchillo non ci vede. Ah, lo saccia, signor. Vabbè, sì. Sì, no, è scema proprio. No. Signor, marito mi fa un pescatore. Ah sì, ho capito. No, ma s'arrange, sì, s'aggiusta tutto, signor, che volete fare? Ah, ecco, voi avevate preparato tutto per il 24. Il 25, eh. Sì, no, ma s'aggiusta, signor, io saccia, che volete fare? E quando chi le scema? No, è che ha dato più fastidio di tutti, guardate. E viene, sbatto piede, sì, dice che deve sbattere piede per terra per dare cosa più importanza, e vabbè, signore, sì, ho capito, lo saccio, no, ma, no, no, no, Scusate, ma mo state un po' arraggiato. No, state calmo, signore. No, s'aggiusta, sì, state calmo. E che so ste parole in bocca a voi? Dico, signore, no, vabbè, sì, statevi buone. Sì, buone cose, signore. Arrivederci. Mamma mia. Mamma mia, come stava arraggiato, chista. D'altra parte lo so pure io, perché pure io quando aspettavo primo figlio stava sempre tutta così, dico di casa.

stava dietro, Danilo Leonori. Adesso c'è tutta la parte dei ringraziamenti, quindi state seduti, tanto non andate. Allora, ringraziamo i ragazzi e i genitori della parrocchia Santa Casa che ci hanno aiutato nella biglietteria e nell'accoglienza. Un ringraziamento personale lo facciamo alla signora Fiammetta Ragni, che ha sistemato tutto il sipario gratuitamente, alla fioraia Lidia che ci ha aiutato con i mazzi di fiori, al museo di Porto Recanati per tutto il materiale della casa di Maria, ma non quella Maria. Tutti gli sponsor ieri m'hanno rigato un po' lì, no? Mi hanno detto che sei andata troppo veloce, quindi il ristorante Tacabanda, Domus Pacis, la ditta Damas, pasticceria Il Picchio, lavanderia Fresh, Hotel Pellegrino e Pace, studio dentistico dottoressa Miriam Maggetti, immobiliare Il Sito, il bar Giardino, Novottica Conti, Caffè Salerni, Groupama Assicurazioni di Talevi Federica, Farmacia Robotica Dottor Salustri, Casa del Pane, Studio Tecnico Associato Modulo 3, Compro e Vendo Immobiliare, Parrucchieria Donna Più. Vi ho fatto fare extra oggi, è venuta, che ho rimesso in tutta l'impalcatura qua. Bar, ristorante Mira Conero e Centro Carni Valmusone. Ringraziamo veramente tutti. Poi un ringraziamento ha dovuto degli sponsor che hanno dato, però ha detto è meglio che non dici chi siamo. E sono. Scherzo. Grazie di averci sostenuto in silenzio. Un ringraziamento a Padre Giorgio, che subito che ci ha ospitato. Per smontare il palco. Allora, poi spero tanto di non aver dimenticato nessuno. Se ho dimenticato qualcuno, fate finta che vi ho nominato, andate via, grazie. Allora, poi vado avanti. Ci eravamo ripromessi noi della compagnia di non far distinzione tra tutti i nostri ospiti eccezionali che hanno partecipato, però c'è un però, se non veniva ne era meglio. No, però un ringraziamento particolare lo volevamo fare a Sua Eccellenza, perché è stato preciso, puntuale, non ha saltato una prova, ha imparato una lingua nuova, cioè tutto fatto, tutto, l'uomo, la donna, il tragico, il comico, l'italiano, il napoletano. Allora, la seconda cosa riguarda lo scopo. Allora, questa avremmo preferito dirla in modo diverso, però sapete che la serata va in beneficenza, no? Quindi abbiamo raccolto tra ieri e oggi intorno ai 3.500 euro. Quindi è un... Ringraziamo tutti di averci aiutato ad aiutare. Adesso toglieremo le spese e poi dopo con Padre Vincenzo andremo, ci organizzeremo insomma per vedere di fare questa consegna, e metteremo sul nostro gruppo Facebook di WhatsApp, Facebook l'Allegra Brigata, tutte le informazioni di come doneremo questi soldi, perché ci fa piacere che sappiate dove vanno a finire, e quindi lo daremo a loro. Poi cosa devo dire altro? Lascio la parola! Non lascio la parola! Vi ringraziamo tutti di aver partecipato, speriamo che vi abbiamo divertito.

cose. Una, scusatemi, ma mi sono dimenticata Maria Vision, che è un punto fondamentale questa sera. Dobbiamo ringraziarla perché ha ripreso tutta la scenetta, quindi un grande applauso a loro perché sono stati veramente eccezionali. E poi un'altra cosa, all'uscita o all'ingresso, come volete voi, c'è un box, no? Con scritto si può dare di più. Si può dare di più. Non è che l'abbiamo messo lì perché non sapevamo dove metterlo, eh. Cioè, siamo arrivati a 3.500, ma visto che siete qui, uscendo, no? Se arrivassimo a 4.000... E poi un ringraziamento anche al comune che ci ha patrocinato, che non abbiamo nominato mai questi giorni, anzi ieri non abbiamo nominato, oggi lo nominiamo. Grazie di nuovo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Spirito Santo, ti domando il dono della sapienza per una migliore comprensione di te e delle tue divine perfezioni. Ti domando il dono dell'intelletto per una migliore comprensione dello spirito dei misteri della santa fede. Dammi il dono della scienza perché io sappia orientare la mia vita secondo i principi di codesta fede. Dammi il dono del consiglio perché in ogni cosa io possa cercare consiglio presso di te e trovarlo sempre presso te. Dammi il dono della fortezza, perché nessuna paura o considerazione terrena possa strapparmi a te. Dammi il dono della pietà, perché io possa sempre servire la tua maestà divina con amore filiale. Dammi il dono del timore di Dio, perché nessuna paura o considerazione terrena possa strapparmi a te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente, ai fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. O Dio, che nel mistero della tua provvidenza vuoi che la tua Chiesa sia unita alla passione del tuo Figlio, concedi ai cristiani perseguitati a causa del tuo nome uno spirito di perseveranza, di amore, perché siano trovati fedeli ed autentici testimoni delle tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti dei montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio, i novilunni, i sabati e le assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri novilunni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male dalle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Parola di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle? A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh
0: Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non la segue, non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore. Io presumo che viviamo tutti delle esperienze dell'amore nei confronti dei genitori, fratelli, sorelle, figli, amici, amori. Abbiamo tutti questa esperienza. E abbiamo anche probabilmente l'esperienza di come dentro queste esperienze di amore si penetra poi anche gelosie, possessività e sospetti, degli aspettativi dell'altro che spesso non è corrisposto. E a causa di queste relazioni di amore anche tanta sofferenza. Perché le persone non mi amano come vorrei e io non riesco a amarli come... Dentro il legame di amore emergono paure e ferite varie. E noi diremo, ma questo è normale, no? Ma Gesù nel Vangelo direbbe, no, non è normale. Nell'esperienza di amore noi possiamo imparare, infatti dall'esperienza dell'amore dell'infanzia, questo in qualche modo ti ha strutturato, e se il contesto dell'amore era più sano, più maturo, anche dentro di noi siamo capaci di un amore più sano, più maturo, più libero. Se invece l'amore era molto carente o molto infantile, anche oggi noi amando siamo molto sensibili e suscettibili. Perciò l'amore ci guarisce e ci forma. Allora Gesù ci direbbe oggi, e se voi amate me, non solo vi informerà questo amore che nutri con me e insieme a me, ma diventerete capaci di un amore sempre più grande. La vostra capacità di amore si espanderà, diventerà una capacità eterna, infinito. È così che io, se amate me più di tutto, io sarò capace di essere tradito in voi, attraverso di voi, e voi risponderete con perdono. Potrò essere capace di guarire gli altri attraverso di voi. Sarò capace di aiutarti a superare la gelosia nella relazione che tu hai con gli altri. Tante cose meravigliose succederanno nelle tue relazioni di amore se ami me più di ogni cosa, perché io sono capace di guarirti, di formarti e trasformarti dal di dentro. Perciò non è normale che rimani infantile nel tuo amore. Ami me e io ti farò crescere e diventare una persona bellissima, capace di amare fino a donare la tua vita per gli altri. Perché sarà il mio amore in te che ti rendi capace di morire per gli altri, capace di portare la tua croce. Perché sarò io a portare la croce in te. E qualsiasi tuo gesto sarà pieno dell'infinito, così che quando tu dai un bicchiere di acqua fresca, avrà il gusto, il profumo dell'Eterno, perché ami me sopra ogni cosa. E perché allora la spada, perché la divisione nelle nostre famiglie? Adesso questo è difficile rispondere veramente per me, però io presumo, se io dovessi diventare molto sempre più come Gesù, molte delle persone che mi conoscono in un certo modo non mi sopporterebbero più. Ma non è un robot di cui siamo cresciuti e che ho fatto, vissuto questo. No! E la prima reazione di una mia conversione, della mia trasformazione, non è sempre una grande accoglienza di me, ma un rifiuto. Come puoi essere tu così? E perciò i profeti non sono mai accettati in patria, nella propria famiglia. Perché non si sopporta una persona che arriva illuminato, trasformato. Divento, se Gesù vive in me, quasi quasi un'accusa della coscienza dell'altro. Ma non perché Gesù vuole fare questo, ma a volte è così difficile accogliere la luce se siamo così abituati alle tenebre. Allora Gesù, con questo linguaggio un po' complicato per noi a vivere, non sta assolutamente dicendo mettete da parte i genitori perché ci sto io. Sta dicendo metti me e io ti renderò capace di amare anche il tuo nemico. I said that we all have experiences of love for our families, our friends, our lovers. We've all have relationships of affection, and we need that too. And we probably all have the same experience of how fear enters into those relationships of love and possessiveness, and I'm afraid of losing, and I'm threatened, and suspicions and jealousies, and the experience of love and friendship can be also very painful. And we'd say, well, that's pretty normal, isn't it? But Jesus in the gospel would say, well, it's actually not that normal, you know. It's not. Love me, and I will take you out of that level of love, and I will take you to something that's capable of the eternal. I will raise you above that. Now, when we love somebody, that love also forms us. We get healed in a relationship of love. In fact, as I've grown up in my environment of love of my family, in the measure that it was healthy and mature, I too am informed by that maturity. And in the measure that my family love was infantile and poor, I would carry even today the wound of that lack of love. Imagine if the relationship that's forming me now is that with Jesus, his eternal love, and I'm loving him as he's loving me. That will start to transfigure me. And so in my normal relationships with other people, the jealousy won't be as powerful as it used to be. I won't be so threatened by the loss of the other person. I won't be loving them any less, but I'll be loving them with more maturity and more eternity. I'll be allowing Jesus to forgive through me. I'll be able to let Jesus live his passion in me and through me, which would include betrayals, which would include his cross, which would include persecution. And I'd allow that because I'm able to love as Jesus loves. To such a point that maybe I could even die for the people I love, or more so, even die for my enemies, because I love them too, for the love of Jesus that's growing within me. So loving Jesus more is not the exclusion of other loves. It's allowing us to love everybody with his eternal power. To such a point that even when I give a glass of cold water to one of these disciples because of his name, it becomes an eternal gesture that will have its reward in paradise. That's only possible because it's the love of Jesus that's taking possession of my soul. So even the division that Jesus warns us of in the family between husband and wife and parents and children and in-laws and outlaws, all those divisions aren't what Jesus is wishing for us. He's suggesting that if I am transformed by his love, the people who I know, who are closest to me, might not accept me anymore. I'm not the same Robert as before. And sometimes when the light arrives, because Jesus has taken possession of me, when the light arrives, the people who are used to the dark are afraid of the light. So, you know, we need to be able to read the gospel and Jesus' words today as really the invitation to a more beautiful life, a more beautiful love, which will include the persecutions which beautiful love opens ourselves up to. Because one day we might be called to die loving our enemies.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e là avrà da giudicare i vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono. Preghiamo, Signore, per la Santa Chiesa, ti preghiamo per il suo rinnovamento spirituale anche in questo periodo distensivo, di vacanze. Preghiamo per tutte le intenzioni del Santo Padre, affidiamo tutti i suoi collaboratori, quelli più stretti, i cardinali, i vescovi, per questo preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per la pace nel mondo, Signore, fa che comprendiamo che solo mettendo te al primo posto, come unico assoluto, anche la vita fraterna possa fiorire, la riconciliazione e l'uguaglianza tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti preghiamo per tutti coloro che hanno chiesto la nostra intercessione, nelle preghiere dell'Ina, ti preghiamo anche per Frida che è defunta questi giorni, ti preghiamo per tutti coloro che hanno intenzione difficile e anche divisione nelle famiglie, ti preghiamo Signore di mandare il tuo Spirito a fare luce e portare soluzioni.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo tutti coloro che non hanno conosciuto l'amore del Signore ancora nella loro vita, affidiamo particolarmente i giovani, affidiamo che tanti possono tornare anche alla Santa Chiesa, e chiediamo per tutti quelli che verranno qui anche nel periodo

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Padre, le preghiere e le offerte che umilmente ti presentiamo e a coloro che servendoti fedelmente soffrono le persecuzioni degli uomini, concedi la gioia di essere uniti al sacrificio di Cristo tuo Figlio, nella certezza che i loro nomi sono scritti nei cieli insieme a quelli degli eletti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo. A te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, la Tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatori. Egli ha detto a noi le Tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la verità, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu, e degno di gloria Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Ora Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito. Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di entrare nella tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: tanto dico 1.185, 185. Amen.
1: Amen.
0: Amen.

0: Preghiamo. Per la forza di questo sacramento, Padre, confermi i tuoi figli nella verità e concedi ai tuoi fedeli perseguitati che, portando la croce sulle orme del tuo Figlio, possono sempre, in mezzo alle prove, gloriarsi nel nome cristiano. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita. Benediciamo il Signore.
1: Canto finale 205. Tu apri la

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare

giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.
della tua divina misericordia.

misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Spirito.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi.
aiuto dei cristiani.

cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù. L'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato a nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti. E che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e

sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo la presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia, l'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e lascivia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina

0: Olistica è la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società, e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, la liturgia odierna che ci riporta a questa forte scontro quasi con la parola di Dio, perché sentiamo Gesù che dice: non ho portato la pace ma spada. Noi continuamente nella Chiesa in questo periodo preghiamo per la pace, e Gesù, ecco, a tutta la Chiesa in fondo oggi annuncia questo discorso forte, duro: non pace ma spada. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Siamo nello stesso spirito con questa espressione di Gesù. Di quale fuoco Gesù parla? Di quale spada? Cosa che desidera per tutti noi? Ecco, il cristianesimo senz'altro è incontro con Gesù, l'incontro con Dio che è vivente, che è in mezzo a noi, che è venuto a manifestarsi, rivelarsi a noi. Ci ha aiutato a riconoscere che abbiamo un Padre, abbiamo una storia infinita. Nostra vita non è un caso, una fortuna, un qualcosa di nebuloso, di confuso, ma è un disegno meraviglioso che vuole compiersi un giorno in una pienezza di un'armonia. Ci sarà tempo in cui non ci saranno più le lacrime, non ci sarà più ingiustizia, non ci sarà più sofferenza. Ecco la promessa di Dio per tutti noi. Ecco, questo disegno però necessita di essere accolto seriamente, non banalmente, un po' come tutte le cose della vita. Basta pensare che se noi dobbiamo pulire la casa o dobbiamo, non so, mettere a posto, cucinare, se uno è disattento, superficiale, che cosa cucina? Le cose così così. Dobbiamo essere attenti e fare bene le cose. Anche la fede va vissuta bene. Vivere bene significa, qualcuno ha detto questa frase che un po' riassume anche il Vangelo di oggi: se Dio è al primo posto, tutto è al suo posto. Se Dio è al primo posto, perché non dobbiamo mettere al primo posto la mamma, il papà, la moglie, i figli, perfino la nostra vita biologica, fisica? Se noi mettiamo al primo posto qualcosa di questo mondo invece di Dio, noi sfiguriamo la realtà. È come se noi mettiamo al posto di testa i piedi. e la testa al posto dei piedi, diventa un mostro, non è più un essere umano. La vita non migliora, si complica. Invece a volte abbiamo questa presunzione che le cose devono essere come diciamo noi, ma le cose non le abbiamo fatte noi. Abbiamo bisogno di riconoscere che c'è il Creatore, che Gesù ha rivelato come Padre, e siamo chiamati ad ascoltarlo perché le cose abbiano la loro armonia autentica, vera. E basta solo riflettere sulle cose che ci dice il Vangelo di oggi, di quanto è saggio tutto quello che Gesù ci insegna. Ecco, siamo chiamati allora a riconoscere la passione di Gesù per la nostra vita, la passione di amore, la passione di salvezza, la passione di bontà con cui ci vuole comunicare l'amicizia, legame profondo che ha Lui col Padre, perché tutti diventiamo Suoi figli, fratelli e sorelle tra di noi, ecco, rispettandoci l'un l'altro, perché siamo fratelli e sorelle, anche i genitori, anche figli, alla fine davanti a Dio. Chi sono? Fratelli e sorelle chiamati ad accogliere l'amore di Dio, il loro disegno su se stessi, non come noi pensiamo, ma come Dio li ha creati, li ha messo nel cuore un desiderio di vita, e accompagnare questa crescita vera della nostra identità che presso il Padre, che in Gesù, nel suo volto, si manifesta e cresce grazie al nostro rapporto con Gesù. Chiediamo oggi al Signore che sappiamo riconoscere Dio come nostro Signore, nostro Salvatore, nostro centro, e tutti gli altri compagni di viaggio, amici, fratelli e sorelle, cercando di comprendere sempre meglio qual è il suo disegno e come realizzarlo insieme, in sintonia. Solo così, ecco, la vera pace abiterà la nostra vita e il nostro cuore sarà nella serenità, nella capacità di costruire insieme a tutti quelli con cui Dio ci fa camminare.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Vida, ¿qué cosa es la vida? La vida pienso yo que es como un paseo en bicicleta. Algunas veces cansada, otras veces divertida y algunas veces duele. He caído varias veces, me he hecho mucho daño. Me han dicho para y es lo que he hecho. Me he parado un momento a pensar y pienso, ¿cómo abandonar algo que me hace tan feliz? ¿Cómo abandonar algo que ya tuve? Algo que me hace consciente de mi fragilidad humana, que me recuerda siempre lo fácil que es ser feliz disfrutando cada instante y cada regalo que nuestro creador pone en nuestro camino, en una perfecta armonía entre emociones internas y sensoriales como el viento en mi cara y todos los sonidos que se generan a mi alrededor. Todas estas emociones me hacen sentir ser humano, pues así pienso que es la vida, pero no por caer te tienes que rendir. Cada caída es un aprendizaje el cual te ayuda a continuar y disfrutar más del paseo.
1: Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi, impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33° del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.